0: Con calma, vai,
1: stanno aprendo. Non spingete.
2: Dai, che Fernando, nonostante che mi hanno sfrattato, io riesco sempre a seguirti, perché non ti abbandonerò mai.
0: D'accordo, state calmi che... Mamma mia. Vogliamo cominciare, Milano?
3: Ragazzi, buongiorno. Anche stamattina stavo partendo con procediamo. Invece anche stamattina sono le 9:05 e non c'è la sigla.
0: Sono le 9:15. Ci siamo fumati il primo quarto d'ora. Procediamo. Fernando Proce in diretta. Radio TV. E un quarto d'ora è andato. Dai.

0: Immobili.
1: Allora, mercoledì mattina c'è Proce al Mare, c'è un bel gruppetto lì folto che trasmette tanta energia. Vedo le donne particolarmente cariche. Non siete sbracciate come ieri, scolate? Allora io mi sono vestito un attimo così estivo, invece vi vedo belli tornati in autunno, perché è nuvolo Milano. Buongiorno caporedattore.
2: Sì. Buongiorno.
1: È nuvoloso
2: Fernando.
1: Milano.
2: Sì, è nuvoloso,
1: sì.
2: Nuvoloso oggi, ma al nord sono attesi forti temporali oggi.
1: Ah, bene, voilà. bene. Qua invece si attendono i primi temporali autunnali, perché ormai l'estate ci ha rotto le scatole.
2: È andata.
1: 15 giorni che ci sono 30 gradi, basta. A proposito di mare, comunque devo dire, come dire, a suggellare quelli che sono i risultati di ogni anno, che vedono questo lembo di terra che la Puglia godere del mare più bello, perché c'è poco da fare. Mi dispiace, Sardegna! Liguria! Ce n'è? Ho scoperto un posto bellissimo ieri per voi. Però con 33 gradi, 34 gradi, ho detto vado a vedere con le mie mani com'è sto mare. Bellissimo, a poco distante anche dagli studi dove vi trasmetto, no? Senza andare, che ne so, Porto Cesareo, che è un pochino distante da qui. Salutate gli amici,
0: ciao,
1: di Porto Cesareo.
0: Ciao ragazzi, ciao le dune.
1: Mare, Aldo, mare bellissimo, altro quello dove vai te. Adesso non per dire, adesso per fare la guerra dei mari subito in apertura.
2: Sicuramente.
1: Però c'è
2: altra... E dov'è questa località?
1: Muoviti. Si chiama
0: Mille una notte Salento.
1: No, che Salento è quella mia struttura. No. Si chiama Padei. Aspetta, te lo dico. È comunque Gallipoli, area di Gallipoli.
0: Ma la stai comprando per noi?
1: No, ma è una.
2: Che ti è rimasta impressa questa località?
1: Padula Bianca. Allora, siete animate da buoni propositi stamattina?
0: Sì.
1: Apriamo subito la borsa. Ieri apprensione nel corso del pomeriggio. Apprensione, insomma, preoccupati gli investitori, ma preoccupati in generale l'opinione pubblica, perché si passa da accordi a di nuovo scontri. Ieri pomeriggio preso di mira, abbattuto, anzi un Apache, detto così sembra di tornare alla guerra americana.
2: Cowboy.
1: Voi eravate con gli Apache? Chi di Apache ferisce, di Apache perisce. Voi eravate per gli indiani? No, le femminucce per chi erano? Per gli indiani o per...
2: Le femminucce per i cowboy, mi sa.
1: Per i cowboy. Noi eravamo per gli indiani.
0: Io indiani.
3: E anch'io
1: seduto,
3: indiania.
1: No? Doro seduto, nuovo labbia, si vede quello originale. Sei di origine indiana, ti manca la penna. Comunque la Apache è questo modello di elicottero, no? Abbattuto da
2: ultra tecnologico, abbattuto dagli iraniani, e quindi nella notte la rappresaglia americana. Trump ha dato indicazione di dare un colpo forte ed è partita una serie di raid che hanno colpito diverse postazioni militari iraniane, e quindi è arrivato questo attacco a sorpresa dopo che ieri Trump aveva annunciato per la 38esima volta
1: la 38esima, ieri abbiamo fatto i conti, è stata la CNN a fare i conti, che noi in 100 giorni di guerra ha detto 37 volte abbiamo raggiunto l'accordo, ieri la 38esima. Questo ha provocato un pochino di marasma nelle borse. Ieri nel pomeriggio il Nasdaq perdeva il 5%, poi è rientrato un po' tutto. Apriamo stamattina le borse e poi andiamo, figlioli.
2: Le borse oggi questa mattina sono positive, Piazza Affari più 0,54%.
1: Bene, allora salutiamo chi

0: Fernando, ma da quand'è che avete aperto questo manicomio? Boh, io mi offro come ospite, eh.
1: Buongiorno Proce, buongiorno a tutti, buongiorno, come ti invidio Proce, che sei al sole, qui in provincia di Brescia c'è nuvoloso, in Valcamonica grandinato, più bello di così, non so.
2: Ciao Fernando, fatti dire dalla Sari il bellissimo concerto di Eros.
3: Non è
4: stupendo,
3: ma non
4: emozionante
3: ancora. Le ragazze non sono arrivate ancora stamattina.
5: Bota.
3: Sì, non avete fatto coro, non avete fatto niente, né un saluto. Pubblico, come pubblico. Tra l'altro tu lavori più o meno come un'impiegata ormai. Quante ore fai? 3, 2, 5?
4: 5 ore. Insomma,
3: Ne fai un'altra pomeriggio, 6 ore e 40 e sei ti
4: accatastiamo. Sì, come se lavorassi alle poste.
3: Come la accatastiamo? B1 la Sabrina. Regina, dai una botta che oggi è il compleanno del CT della tua nazionale, dai!
5: Sembrava
3: un'onda CB4 degli anni 80.
4: Auguri grandissimi.
3: È il compleanno di Carletto Ancelotti, CT della nazionale. E la squadra per la quale ti fare allora? Perché domani comincia il mondiale.
6: Ma io direi di sì, potrebbe essere una buona squadra da tifare.
5: Sì, ragazzi.
3: Aldo, oggi dobbiamo prendere il ritmo di Aldo, ragazze, perché è la giornata mondiale del parlare lentamente, senza accavallamenti, ok? Per cui se dovete rivolgervi ai vostri colleghi, fatelo con un'adeguata respirazione irregolare e con molta calma.
7: Non
3: d'accordo?
7: Vi accavallate.
3: Esatto. Pigiate il tasto 1 se desiderate un test psicattitudinale. Pigiate il tasto 2 se volete un happy bidet. Pigiate il tasto 3 se volete la canzone in live di quella là. Se pigiate il tasto 4 se volete una ricerca di Aldo Preda. Ora Aldo mi dà delle ricerche, fa delle ricerche che hanno una scadenza, che vanno fatte entro un lasso di tempo, capito? Non è che puoi farle prima
4: come le uova.
3: E quindi va fatto esatto, le ricerche di Aldo Preda che diventano come le uova e la sigla. Sigla!
8: Le ricerche di Aldo Preda che diventano come le uova.
3: Perfetto, perfetto, perfetto, perfetto. Ricerca importante questa.
6: Autorevole direi.
3: Autorevole, diciamo autorevole. E veloci, veloci, Marcello, non cominciare a rosicarmi l'orecchio, veloci. E vabbè, allora la vita è un attimo. C'è gente, cioè, voglio dire, c'è sta velocità per andare dove? Guarda che andate a sbattere. Ho detto la giornata e così parla lentamente. E allora, se siamo di corsa, occupiamoci un secondo della canzone che ti fa stare bene, tirate fuori delle bombe e poi torno con il tempo che merita una ricerca che è fondamentale. Che diamine, adesso ce ne andiamo.

0: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
1: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusT e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusT.it.

0: cane va, già sai quello che devi fare.
1: No, come? Sabri, datevi 5, no? Datevi qualcosa.
2: Già l'avevamo dato fuori onda.
3: Benvenuto mercoledì. Canzoni, manifesto d'affetto. Procediamo. RC1, canale 67.
2: TV!
1: Mamma, tutti stamattina, dai, che c'ho da
4: mercoledì,
1: fare.
4: Mercoledì 10 giugno 2026, Santa Diana. E ricordate, nella vita ogni tanto provate ad essere simpatici, si apriranno molte porte. Ciao!
1: Sì, ciao! I matti, vabbè che io trasmetto dalla città della follia cosiddetta, Racca, il posto dove ci sono gli studi di R101 del Salento, dei salentuosi, è la città della follia. Ieri ho incontrato un altro matto di qua, che è bravissimo, però fa parte di un gruppo di cabaret malfattori, si chiama. Allora mi ha raccontato una cosa, mi ha detto, ho incontrato una donna che cercava uno forte, un uomo forte ma sensibile. Io ho detto, io vado in palestra e scrivo poesie. Cazzata.
2: Beh, è un bel binomio.
5: No, sì, eh.
1: È vero, se uno dice io voglio un uomo forte ma
2: poesie
1: sensibile.
2: Poesie di pesi.
1: Bella, io vado in palestra e scrivo poesie mentre in palestra. Poi ieri ero in spiaggia. Poi vedi, dice quello che non c'è tempo. Io devo parlare con la gente. Allora ieri incontro. Sai, c'è questa ondata di indiani adesso che vendono sulle spiagge. Perché prima erano i marocchini, poi tutti gli africani, i senegalesi. Adesso sono gli indiani che hanno una flemma. Che anche se tu gli dici, guarda, non mi serve. No, ma guarda, ma perché io ho dei diamanti? Ma di qua. Insomma, alla fine finito, gli ho detto vabbè, fammi vedere qualcosa, mi fa vedere un coso d'argento, un bracciale, cioè bello questo, dico ma costa tanto, ma sai cosa mi ha detto? Ma ci sarà 120 anni di garanzia.
5: Cazzo, no. 120
1: anni, dammelo con 2 anni di garanzia e dammelo a meno, cioè voglio dire, brava da matti, riusciamo a fare sta ricerca stamattina prima che sia troppo tardi? Ah, quindi non abbiamo tempo nemmeno adesso. Io non capisco, questa è una lotta contro il tempo.
0: Se le repliche la notte le distruggono, lascia perdere. Almeno attacchi prima la mattina, no?
1: A proposito, le repliche 9:34 sono che ora è adesso di notte? Regina, è facile. È facilissimo.
2: Amici,
1: cominciamo
2: cari.
1: alle 2 di notte e alle 9 di mattina. Se adesso sono le 9:35 di notte, che ore sono?
4: Sarà quel che sarà, amici.
1: Sarà quel che sarà. La canzone che ti fa stare bene è in arrivo, una bomba scelta da voi. Se pensate di averne una bella robusta, un vocale al 331 8090 100.

0: mangiare due tartufelli. Dai, vieni, ti ospito io.
1: LOL Treppo mi invita anche in Sicilia, presentissima la Sicilia stamattina, che torna prepotente alla ribalta per via del ponte indagati, tutta una serie di cose, poi ne parliamo dopo magari, caporedattore, se vuole.
2: Va
1: okay?
2: Bene, va bene.
1: Ora andiamo verso la canzone di Fa Stare Bene. Chi erano questi ragazzi? Bella!
3: San Giovanni e Clara.
1: Bravi, bravi, bravi. Una delle cose belle di quest'estate che vi stiamo suonando qui su R101. Ma adesso verso la canzone che ti fa stare bene, la prima di stamattina, se volete. 331 8090 101. Torniamo subito. Procediamo.
4: Volevo lasciare un consiglio per questo weekend. Cosa fare?
5: Io sabato e domenica rimango a casa a ascoltare l'elettrica e procediamo.

0: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAIG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: regina come se fossi pronta ad abbracciare il Papa Leone.
1: Sì.
0: No, visto che ieri il Papa ha abbracciato Bad Bunny.
1: Ah,
0: è giusto, corretto, mirare. Noi il 20 giugno lo incontreremo a Sant'Angelo Rodigia. Non sto scherzando, regina.
1: Lo so.
0: Ti devi preparare, cioè anche spiritualmente, anche ad abbracciare il signor Leone, capito? Deve essere un momento, forse un momento l'apice della tua carriera, della tua vita da artista e da donna, capisci? Va bene, abbiamo la ruota. Cosa dici, Aldo? Scusa?
2: No, non ho proferito parola.
3: Era sbigottito e basta.
0: Era sbigottito.
3: Sbigottito.
0: Voi volete venire a incontrare il Papa? Com'è sta storia che ha abbracciato Bad Bunny? Era programmata, casuale, come?
2: No, è stato un incontro casuale a Barcellona e si sono incontrati, si sono abbracciati perché il Papa sta diventando molto popolare tra i personaggi dello spettacolo, tra i cantanti, tra gli attori di Hollywood in America per la sua opposizione a Trump e quindi...
0: Ma poi aveva fatto anche prima di...
2: tanti tra gli attori di Hollywood in America per la sua opposizione a Trump e quindi...
0: Ma poi aveva fatto anche prima di andare in Spagna, ha detto so che andreste più felicemente ai giovani da Bad

0: della SketchUp.
1: Canzone blu.
2: Buongiorno Fernando, buongiorno R101.
3: Buongiorno,
2: la canzone
3: Enrico.
2: Che mi farebbe stare bene sarebbe Absolute Beginners di il grandissimo e gigantesco David Bowie.
4: Canzone azzurra.
5: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Sunshine Reggae, Laid Back.
6: Canzone bella. Rossa.
7: Ragazzi, buongiorno Valerio. La canzone mi farebbe stare bene è Rise and Fall di Craig David e Sting. Un bacione forte forte a tutti.
4: Canzone fucsia.
8: La canzone che mi farebbe stare bene è I Belong to You di Lenny Kravitz.
9: Canzone gialla.
10: Ciao ragazzi, oggi la canzone che ci farebbe stare bene a tutti secondo me è Life is Life degli Opus.
11: Beh, oh ragazzi, sono belle tutte. Io Lenny Kravitz me lo farei tranquillamente. Ma
12: anche io anch'io tesoro. È la coda
11: lunga.
12: Comunque
11: attenzione, il direttore dello Shuffle, tale Marcello Zara, stamattina, adesso in questo giro della ruota, ha dimenticato di inserire la canzone della ruota, per cui non l'ha inserita. Scatta cartellino rosso, deve abbandonare immediatamente la regia.
12: No, Marcellito, stai qua.
11: Va bene, gira la ruota, gira. Tirami fuori sto Lenny Kravitz. Anche Craig David, eh? Ah, ma belle tutte, bravi. Imparagonabili del resto, dove li trovi?
1: Blu. Canzone blu.
2: Buongiorno Fernando, buongiorno R101. La canzone che mi farebbe stare bene sarebbe Absolute Beginners di il grandissimo e gigantesco David Bowie.
11: Bella anche questa, bella, la canzone che ti fa stare bene su R101, riprocediamo in radio e sul canale 67
13: TV.

0: insuperabile, David.
1: Guarda, lo stavo per dire, insuperabili scimmerrimo, David di Babu di Bu. Bravo, bravo, bravo, bravo. Stavo pensando, Regina, la nostra cantante, la cantante del format che rompe la nicchia, state ascoltando, il Procediamo su R101 e Radio 2, non ha mai, non si è mai cimentata su un David Bowie, no?
2: Potrei fare oggi se lei vuole.
1: Tu dici che i momenti sono maturi, Aldo, cosa gli faresti cantare? Un Let's Dance?
3: Let's Dance non sarebbe male.
1: Heroes?
2: Eh sì, aspetta.
1: Oppure che ne so, This Life is Not Manson. America. Adesso non esagerare,
3: no, This Life is Not America. È complicata.
1: Va bene, vedremo, vedremo. Intanto era la canzone che ti va a stare bene. La sorte ha deciso per Absolute Beginners di David Bowie. Tra tante belle, tra un'ora ancora la canzone ti va a stare bene, con una caratteristica che sarà dedicata all'amore. Sarà una canzone d'amore che voi, tu indicherai al 331 80 90 101, agganciandoci una dedica, un pensiero d'amore a qualcuno. Non so, ti è venuta in mente recentemente una nuova fiamma, per dire, una storia dell'anno scorso, dell'estate, che avevi frizzato, che adesso magari con l'arrivo dell'estate ti ritorna. Oppure, che ne so, c'è un amico, un collega che compie gli anni e nutri per questo dell'affetto, dell'amore. Con tanto amore si può fare una dedica a chiunque, liberandoci di tutte ste corazze e lasciandosi andare. Sono stato convincente? E allora mandate un vocale con una bella canzone d'amore al 331 80 90 101.
4: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: procediamo. Non so se ve l'ho detto, ma è arrivata già la comunicazione anche per questo mercoledì 10 di giugno. La frase è sempre la stessa, la puntata anche oggi è da...
1: da nulla!
0: Jennifer Lopez del Ghetta! Sai che stanno preparando dei cartelloni importanti oltre ai concertoni? Ieri sera tu sei stata a Ramazzotti, che è tornato dopo 30 anni, com'era il nostro Rama?
2: Strepitoso, bello, in super forma, arrangiamenti meravigliosi, super ospiti, Giorgia, Max Pezzali, Elisa, memorabile.
3: Che bravo.
0: Qual è il
3: bravo,
0: momento
3: Eros,
0: che ti ha colpito di più, Selvaggia? Quale?
2: Allora, il momento che mi è piaciuto di più è, a parte l'inizio, perché è stato un pezzo insolito, con Taxi Driver.
0: Quale?
2: Taxi Driver, che è una traccia dell'album In ogni senso, però non è tra le più notissime, okay, però è stato un bel colpo. E credo che quello più emozionante sia quando canta l'Aurora, con le immagini dietro dei figli di Alicia Keys, la sua primogenita Aurora, e... bellissimo.
0: Bene.
2: Hanno pianto in
0: bravo,
2: tanti.
0: Bravo, bravissimo Rama. Bravo. Da parte nostra un abbraccio dopo 30 anni. Stasera immagino pienissimo, no?
2: Sì, stracolmo. Sì. Con tante persone che venivano dall'estero appositamente per il concerto.
0: Bene. Io parlavo di altri cartelloni, altri festival, ma da Lecco a che ne so, ovunque, al Piemonte, anche in Salento, arrivano tutti, da Solomon, tutti i migliori DJ, mentre noi inaugureremo, segnatevi questa data, 24 di luglio, segnatela Aldo per favore,
4: sì,
0: inaugureremo
4: segnata.
0: I nuovi studi di Procediamo in Bulgaria.
2: Yeah! Wow!
0: Mi viene da ridere, per cui siete tutti invitati, manteniamo quelli di qua, non si sa per l'evenienza, ma con personaggi importanti, Peggy Gou, poi
3: che bello,
2: li farei benedire dal Papa,
3: ragazzi,
2: ora che lo incontrerai.
0: Adesso, non esageriamo, il Papa non è che lo portiamo dappertutto adesso, vabbè. Cioè, chi è Neja, chi è Corona, sembra per le serate, basta. Ora Daldo, dritti verso l'estate, facendo un po' di conti. Aldo,
4: sì, dobbiamo parlare di vacanze, prima però dobbiamo dire che forti temporali la scorsa notte hanno interessato l'Alto Adige, oltre 100 interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, scantinati, garage e quant'altro, particolarmente colpita la zona di San Vigilio in provincia di Bolzano. Venendo alle vacanze, l'associazione Altro Consumo ha realizzato un'indagine sui costi delle vacanze estive di questo 2026, analizzando 20 destinazioni turistiche tra città d'arte, località di mare, di montagna e delle isole. E i risultati mostrano che una settimana di vacanza per due persone, comprensiva di viaggio, di andata e ritorno, e un soggiorno di 7 notti, costa, secondo Altro Consumo, in media 1.500 euro, con una diminuzione del 5% rispetto allo scorso anno.
0: Scusami, parli di due persone?
4: Due persone, il soggiorno con due persone, per due persone. Mentre in alcune città d'arte e località di mare i prezzi scendono, la sorpresa di questa indagine arriva invece dalle mete di montagna, che restano care e in alcuni casi hanno aumentato i prezzi. La meta meno cara dell'indagine di Altro Consumo, anche se secondo me questo dato andrebbe verificato perché secondo me non è molto attendibile, la meta meno cara, dicevamo, è Firenze, dove una settimana per due persone costa mediamente 640 euro. Secondo me è un po' pochino.
0: Mi sono perso qualcosa. Parlavi di montagna?
3: Sì.
4: Località di montagna sono aumentate, mentre le città d'arte e le località di mare i costi sono leggermente diminuiti. La destinazione
0: Firenze,
4: più cara...
0: Sì, destinazione più cara di
4: è Ortisei, che è una località turistica sulle Dolomiti in Trentino e che arriva a quasi 1.700 euro. Tra le mete più care anche Villa Simius e Stintino in Sardegna, in questo caso però i prezzi sono spinti verso l'alto anche dal costo dei voli e dei traghetti.
0: Vi risulta imparagonabile? Posso fare anche dei confronti adesso, non è che stiamo lì a fare tutta la puntata, però insomma un interventino possiamo dedicarlo. Vi sembra caro? Vi sembra costoso? Oh, Regina, ti sembra costoso? 1.500 euro, due persone, tu e il tuo fidanzato in un posto, volo compreso? Al
3: no,
0: mare, dicevi, no?
3: No, posso... non è caro, ragazzi. Sono in due, vabbè,
2: cioè,
3: però.
2: Ma se paga lui?
3: È ovvio,
0: tu
3: Sadri.
0: Eccola, se paga lui, madonna mia. No. Come, tu sei sindacalista quando ti va, non sei sindacalista.
2: No, parlavo di Regina, nel caso di Regina.
0: Beh,
2: io divido tutto a metà.
0: Considerando i voli e tutto, non mi sembra esosissimo, no Aldo?
4: Sì, non sempre, sono i, non sempre gli spostamenti prevedono dei voli, insomma, sono località che si possono raggiungere anche con altri mezzi.
0: A 1500 c'è giunto il pranzo, la cena, due bottiglie, la roba, la serata, bim bum bam, e arrivi facile a 5.
4: No,
3: speriamo di no.
0: Dipende il contorno, no? Va bene, allora chiusura estiva per il caporedattore, prego.
1: Grazie Aldo Preda, oh oh oh.
5: Procediamo anche sul canale 67 del DJ.

0: Yeah. Signor Leone, cosa gli dici? Mi vuoi più porno
1: diva? Mi vuoi più suora porno diva?
2: No, mai.
0: Dai, ma rispetto. Dai. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto straordinari e imparagonabili ascoltatori di R101 del Procediamo. Allora, Aldo ha toccato, come sempre, ogni anno, sta roba dei costi delle vacanze. E la tua fonte qual era? Perché c'è qualche contestazione.
3: Un'indagine di altro consumo, sì, su 20 località di vacanze in Italia.
0: Che mi sembra insomma molto attendibile. Cosa scrivono, Sabrina? Buongiorno, prossimo.
1: Allora, degli ascoltatori scrivono che ci ascoltano dall'app, li ringraziamo, e che hanno fatto una ricerca sui costi delle vacanze, che in realtà non si ritrovano con quello che ha detto Aldo, perché li trovano con prezzi esorbitanti per una settimana. Infatti hanno rinunciato ad andare in ferie quest'anno.
0: Vabbè, bisogna capire dove, ragazzi, perché se uno vuole 5 stelle lusso, se uno ci sono lidi, qui parlo così perché tocco con mano, che sono accessibilissimi, laddove un ombrellone, una sdraio, una roba che sono 10 euro 15 euro. Ci sono lidi laddove un gazebo con la bandiera delle cose costa 500 euro
3: giorno,
0: solo di entrata, solo di gazebo, frutta, una bottiglia, poi si può mangiare, poi una roba all'altra. Ma cioè, voglio dire, il ventaglio è ampissimo, bisogna fare delle ricerche. Io sinceramente, se posso dire a me, perché ho un'attività anche di questo tipo, di famiglia, che mia figlia soprattutto se ne occupa, facciamo dei prezzacci, cioè per me sono accessibilissimi, cioè per dirti, una settimana in una camera con una piscina, una roba all'altra, costa 450 euro per due persone in stagione, vedi, media. E beh, è tanto?
3: No, assolutamente.
0: Vieni a pagare le pulizie tu, vieni a cambiarmi la biancheria, vieni a pagare tutto quello che c'è da pagare qua, perché ragazzi, poi c'è dollare secca, c'è la provvigione di booking, la roba l'altra, già in apertura tu lavori al 50% con altri, poi c'è anche lo Stato che vuole un altro 50 e io ci rimetto il 30 praticamente.
3: Dovresti aumentare i prezzi allora.
0: No, ragazzi, non è un business. No, non li aumenti i prezzi, se no stai chiuso e paghi IMU. Tra l'altro, t'arriva l'IMU. Hai messo i soldi da parte per lunedì, perché lunedì si paga anche l'IMU. Insomma, bisogna fare delle ricerche, fidarsi delle persone. Insomma, non è semplice. Poi, cioè, diciamo, il ventaglio è ampissimo. Ci sono tante località. In Sicilia ci sono tante località. Sono di amici. Saluto Stefano, che tra l'altro mi ha mandato un messaggio. Adesso, laddove costano pochissimo. Se tu vai nell'entroterra, anche con 200 euro, 300, cioè adesso non è che uno deve andare, voglio augurargli di andare in dei posti insomma non tanto confortevoli, ecco, diciamo in questi termini, però c'è la possibilità di spendere qualunque tipo di cifra. Ci ho detto, ci siamo fumati il tempo per tutto, tra un po' faremo il test psicattitudinale per capire come va questo mercoledì. Adesso Alex Warren.

0: R101 Golden Ticket.
1: Ma così come un'onda da dietro ti arriva il Golden Ticket mentre stiamo parlando di prezzi, di costi, di vacanze, facendo dei confronti, ci ritorneremo tra poco, ma adesso si regala, vi mandiamo in posti privilegiati dove, Veletri?
2: Allora vi mandiamo martedì 7 luglio all'Arena di Verona al concerto dei Duran Duran, perché R101 è radio ufficiale di tutte le date italiane dei Duran Duran. Per vincerli dovete mandare un sms al 331 8090 101 con scritto R101 Duran Duran.
1: È un gioco di velocità, per cui da questo momento SMS al 331 8090 101 con scritto R101 Duran Duran.
0: Golden. R101
3: Golden Ticket.

0: bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
1: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.

0: finiamo punto e basta.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Duran ancora in Italia e ancora una volta siamo legati noi di RC1 e Duran Duran, la radio ufficiale delle loro date. Abbiamo lanciato il numero, il gioco, il Golden Ticket, che è un gioco di velocità per dare la possibilità a qualcuno dei nostri di avere dei posti privilegiati per la data di Verona.
1: No, esattamente, sì. Martedì 7 luglio, martedì Arena di Verona. 7.
0: E allora, chi è stato il più veloce, piccoli?
2: R101 Golden Ticket. The winner
0: allora, is... Tra centinaia e centinaia di messaggi, la frase da scrivere R101 Duran Duran, poi ci saranno altri appuntamenti. Il più veloce, adesso ci dobbiamo collegare tra Salento via Milano, come un po' come si chiama? Palmitano, il nostro astronauta.
1: Sì, sì.
0: Esatto. Che è stato convocato per la prossima missione, quindi sarà una roba del genere con qualche ritardo lunare, capisci? Allora, Valerio è a Milano. Valerio, mi senti? Il Salento ti chiama.
3: Ciao Fernando, ti sento forte e chiaro, sono felicissimo.
0: Perfetto.
1: Ottimo.
0: Bene, quindi diciamo la risposta è, arriva dopo 5 secondi. No, sto scherzando. Come stai Valerio? Come stai?
3: Benissimo.
0: Tutto a posto?
3: Benissimo, fantastico.
0: Bene.
3: Sì, tutto bene.
0: Sono contento. Noi stavamo parlando di vacanze, di costi, eccetera. La tua meta di quest'estate quale sarà e a che costo?
3: Allora, la mia meta sarà Las Palmas de Gran Canaria a un costo abbastanza diciamo fattibile, perché sono in un appartamento e quindi non pago costi altissimi, però siamo in 5 in famiglia e quindi devo per forza aggiustarmi. Comunque Las Palmas non è male, te la consiglio.
0: Senti,
3: anche
0: scusa
3: se
0: sono indiscreto, di quanti soldi parliamo? Così per un paio di settimane, una settimana, dai, perché abbiamo preso la settimana con Aldo.
3: Io faccio una settimana mi costa sui 500 euro, però ci lascio la famiglia per un paio di mesi e lì mi impartono circa 3500 euro.
0: Va bene,
1: non tanto per questo periodo.
0: Assolutamente no.
3: Lì non è alta stagione, agosto, Gran Canaria. Lì è più bello, si va d'inverno, diciamo, ecco.
0: Ah sì, capisci, vabbè, poi tanti parlano di estero, anche poi ne continuiamo a parlare. Valerio, allora ti regalo, e ho molto piacere nel farlo, questi due biglietti per il 7 luglio Arena di Verona per godere di una bella serata con i mitici Duran Duran, e tanti auguri per una bella estate, ok?
3: Grazie Fernando, un saluto a tutti.
1: Ciao Valerio.
0: Ciao, ciao, ciao a te,
3: ciao,
0: Valerio.
3: Ciao,
0: ciao caro, ciao ciao.
2: R101 Golden.

0: tanto espresso.
1: E gir da du, gir da da, bella e barese questo. E gir di qua, gir da là, capito? Bella, a bella. Buongiorno dal Salento, dalla Puglia, buongiorno da, da Milano, dai nostri studi dove ci sono Aldo Preda, Sabrina Bambi, Regina Saraiva, Marcello Hello. Zora che dirige l'orchestra e cane, poi che lavora per la TV. E io sono come un fesso qua in questo studio straordinario, meraviglioso. Ci staremmo in 25.000 qui dentro. Aria fresca, condizionata, ma condizionatori 70A, AAA, tutto livello altissimo. Ma mi dispiace per voi vedervi così con lo studio attempato. Vabbè, questo è come dire, è il cambio del sud che avanza e che si impone, capito? C'è poco da fare, cambiate le cose. Stiamo sulle vacanze, tanta gente intervenuti. Tu hai parlato di questa ricerca di altro consumo che parlava di medie, abbiamo capito più o meno nei 1.500 euro a settimana per due persone, diciamo.
2: Esatto,
1: no?
2: Esatto.
1: E parliamo. E la domanda è questa, perché cambia moltissimo, è riferito all'altissima stagione o in questo periodo dell'anno? Perché c'è una bella differenza, perché molti dicono che i traghetti aumentati per la Sardegna, dei posti a sud, e molti preferiscono, tipo come l'ascoltatore che abbiamo sentito prima, le Canarie, o la Grecia tira tanto. Perché comunque ha una proposta, la Spagna anche, però insomma i prezzi siano lì. La ricerca era riferita a quale periodo?
2: La ricerca parla genericamente di vacanze estive, quindi non indica un periodo, penso siano i mesi di luglio e agosto comunque.
1: Perché sto leggendo qua di tutto su Santa Margherita di Savoia, non ci puoi mettere piede, aumentati rispetto all'anno scorso. Hotel 3 stelle, Riccione, 8 giorni 1.500 euro. Proprio questo è centrato dalla ricerca. 8 giorni 1.500 euro, parliamo di pensione completa. 1.500 per 8 giorni, quanto fa? Diviso 8, quanto viene al giorno? Regina, tu che sei velocissima a fare i calcoli, dai, quanto spendo?
0: Dai, fatelo a casa, amici, dai. No, fatelo a casa i conti.
1: Cioè, 1.500 euro, okay, diviso 8 giorni, quanto paga questa coppia al giorno? Semplice.
0: Ah,
1: cioè, ma quando ti pagano le serate, riesci a contare i soldi almeno?
0: No, fanno i bonifico con la fattura.
1: Sì, uno
3: la regia Marina, mio figlio che ha tre bambini, 4.200 euro pensione completa.
0: Wow.
1: Tre bambini, due bambini, immagino sia una famiglia di cinque persone, fai questo conto che è più facile.
4: Quanto tempo è l'alloggio?
1: Parlavo di una settimana, mi pare. Una settimana.
2: Sì.
1: Ma poi mi dicono: aspetta, la Sicilia confermano che i prezzi sono dei posti accessibili. Mi dicono di spingere, di parlare del Salento, che ci sono prezzi bassissimi. Io non voglio esagerare questo Salento, perché non mi dà niente nessuno, voglio dire. Io sono abbastanza spalmato. Portofino, cos'è che mi dicono? Anzi, un abbraccio, Santa Margherita Ligure, Portofino. Beh, sono posti.
4: Beh, sono posti esclusivi, non per tutti.
5: Allora, seconda settimana di luglio, la Maddalena, Sardegna in due, in appartamento, e compreso di volo, siamo esattamente a 900 euro.
4: Poco.
5: Extra, eccetera, a parte, no. Che sa poi quello in base a quello che vogliamo fare noi. Ciao.
1: Oh, poi belli, bisogna essere anche bravi a scegliere le vacanze, cioè, capito, a cercare, a fare, a verificare, chiamare, cioè, cercare di trattare. Insomma, non è che si fa mercato, però insomma bisogna avere anche, no, una particolare capacità
2: e bisogna stare attenti a non prendere fregature, specie se si prenota in internet.
1: Vabbè, sì, quello sì, perché magari siete allettati da prezzi particolarmente vantaggiosi.
4: E poi non esistono gli alloggi quando arrivate.
1: È una storia vecchia, lunga, ma ci sono tante persone che fanno onestamente il proprio lavoro e con tante difficoltà. Andiamo, che è tardi!
6: Procediamo!
0: Procediamo!

0: Ulala, ulala.
1: Ci vediamo, il malcontento passerà.
2: Ale, ho un San Vittorio Capo se vi interessa, 2 settimane, 3 stelle, in 2 con colazione abbiamo risparmiato 500 euro, vedete, ci sono dei posti, Ortisei, tu l'avevi citato Aldo, non era nel servizio.
3: Come località Ortisei, più cara veniva citata.
2: Più cara, invece mi dicono in 3, la settimana dal 16 al 23 di agosto, centrale, spendono 3.000 euro mezza pensione. No,
4: ma poi dipende dalla struttura, non è la località. Capisci? Solo che fa il prezzo.
2: E poi ragazzi, se volete andare nei posti di elite, costano, è come scegliere una macchina, se è tutto legato, se no uno se vuole spendere poco vai a Cornaredo.
5: No, ciao, scusa, Cornaredo, c'è un cazzo.
2: Scherzo, un abbraccio agli amici, ciao, di amici. Cornaredo. Torniamo con la canzone di Fa Stare Bene dedicata all'amore.
6: Alle 9 a mezzogiorno, dai!
7: Fernando Proce in diretta!
8: Proce, procediamo!

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
1: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
2: Apri R101.
1: R101.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Ma dai, dai, dai, che se hai tanto affetto. C'è la tua amichetta di Sabrina.
1: Ma no, ha detto sola.
0: Sono una sola, certo. Sentiamo i nostri con tanto
2: buongiorno amore. Paragonabili. Dalla canzone che mi fa stare bene, Love, vorrei dedicare Bandiera Gialla a mia nonna che non c'è più da 2 anni. E niente, mi ricorda quando da bambino la vedevo ballare allegramente, anche se non sapevo tanto ballare. Un abbraccio a tutti. Ciao Giovanni.
3: Buongiorno, la mia dedica d'amore è per mio figlio Tommaso che oggi compie 21 anni e purtroppo non lo posso abbracciare perché abita all'estero, però gli auguro tanto tanto bene e che lo amo da morire, e volevo dedicare la canzone A modo tuo cantata da Ligabue ed Elisa. Un augurio a tutti quanti. Buona giornata.
4: Ciao amici, buongiorno di Radio 101. Vorrei dedicare la canzone a tutta la classe degli amici che ci siamo ritrovati, la rimpatriata, cosiddetta rimpatriata. E vorrei dedicare, era il 38 luglio degli Squallor. Fu la canzone che tutti quanti abbiamo sempre gradito ogni volta che ci riuniamo. Grazie, sono Gianchi da Martinsicuro, provincia di Teramo. Ciao.
5: Per la canzone d'amore che mi fa stare bene, mi piacerebbe ascoltare Little Tony con un cuore matto. E la dedico a me per aver vinto dopo 27 anni ed essermi dedicata a una persona che mi ha illuso, mi ha forse usata, e io ci sono cascata come una stupida. Ho vinto questa battaglia, l'ho vinta. Lui ha deciso di tornare dalla sua famiglia, va bene, io l'ho accettato. E sono passati parecchi mesi, ma ho sofferto tantissimo perché mi ero illusa, e invece ho vinto questa battaglia. La battaglia dell'amore si vince anche con aiutando se stessi, e io con questo piccolo cuore matto ho vinto, ce l'ho fatta. Quindi vogliamoci più bene, che la vita è una sola.
6: Ciao Proce, ciao ragazze, ciao Aldo, ciao a tutti, sono Lorella, ciao. Vorrei dedicare a Francesco, che oggi saluteremo per sempre, o comunque per quanto tempo ci separerà, Candle in the Wind di Elton John. Ci mancherai tanto, buona giornata.

0: Grazie, di cuore. Meno male che ci siete, Lorella.
1: Grazie, buon viaggio, Francesco.
2: C'è commozione in studio, c'è commozione in studio, Regina, dai, coraggio, lo so, piccola, lo so. Perché domani sarà peggio.
3: No, speriamo di no, caro.
2: Ma te lo assicuro, è garantito. Va bene, dai, era una canzone che ti fa stare bene, dedicata all'amore. Tante situazioni belle colpiscono inevitabilmente, no? Insomma, quando si parla di sentimenti, e lasciamoli venire fuori questi sentimenti. Lo facciamo anche domani. Domani a quest'ora c'è la canzone che ti fa stare bene, dedicata all'amore. Quindi individuate una canzone d'amore bella e metteteci un vostro pensiero a chi vi fa battere il cuore, chi insomma è importante per voi, con un vocale a questo numero
1: 331 80 90 101.
2: Oh, finalmente un po' di punteggiatura per chi legge il programma, per chi si ascolta, si vede in televisione su 67, ma si può ascoltare nella replica di notte, si può leggere dalle 2. Ora tiriamo fuori da questa canzone meravigliosa di Elton John, che fu realizzata per la scomparsa di Lady Di, no?
1: No, sì. Inizialmente per Marilyn Monroe e poi fu utilizzata anche per i funerali di Lady Diana.
3: È vero.
2: Addirittura per, sì, Marilyn Monroe, sei sicura?
1: Sì, infatti la prima frase è addio Norma Jean, che è il nome di battesimo di Marilyn Monroe.
2: Sì, va bene.
1: Proseguo.
2: Allora, tiriamo fuori da... Certo, vai pure.
1: Addio Norma Jean, anche se non ti ho nemmeno conosciuta, avevi il decoro di rimanere te stessa, mentre quelli intorno a te strisciavano fuori allo scoperto per sussurrarti nel cervello. Ti hanno sbattuta sulla ruota di un mulino e ti hanno fatto cambiare nome.
2: Ah! Allora, la prossima canzone che ti fa stare bene, nel titolo o nel testo, deve avere nome. Deve avere nome, o okay, nome come proprio nome, In the Name of Love, oppure come Giorgio, come Luca, come Cinzia, come Marco, come
1: Manuela.
2: Nome, quello che... Manuela, non mi ha tocco.
1: Lo sapevo.
2: Manuela, bella.
4: Anche sì, Fernando, sì, allora.
2: Sei quello, evitatelo se possibile.
1: Vedete con il tuo nome, Spagna.
2: Cosa hai detto, scusa?
1: Facevo una piccola richiesta a internosse, se possono chiedere con il tuo nome, Ivana Spagna.
2: Ah, ok, perché dovete mandare dei vocali, non valgono quelli iscritti, per cui anche se noi desideriamo una canzone, lo chiediamo a voi, richiedete,
1: certo,
2: questa. Per cui per me chiedete Piero e Cinzia di Venditti.
1: Okay.
2: 331 80 90
1: 101.
5: Tutti che dicono che bella musica oggi, che belle canzoni oggi. La musica e le canzoni sono uguali in tutte le radio, sono gli speaker che fanno la differenza.
2: Ulla!

0: Remma, quanta bella gente stamattina, grazie. Allora, state veramente lavorando bene, lavorando per modo di dire, state indicando delle canzoni veramente particolari per la prossima che ti farà sapere con un nome dentro al testo o nella o nel titolo, ma anche il nome, beh, come nome inserito, capito, in qualche testo. Allora, tante, adesso vado da Aldo. Aldo, un attimo indietro sulla storia dei costi delle, sì, vacanze, delle settimane. Parlano di tutto, scrivono di tutto, noleggio dei camper 7 giorni, suggeriscono questo tipo di vacanza che costa poco, 750 euro, se notti in campeggio Croazia, 80 euro a notte ad agosto in pieno, poi di tutto, dalla Grecia eccetera, e molti però Trebisacce. Sai dove è Trebisacce, Regina?
1: Sì, ragazzi, era Trebisacce. Dove volevo comprare casa.
0: Ecco, vado a comprare in Calabria.
1: Ah, ok.
0: No, quella è Tricase in Salento.
1: Okay.
0: Trebisacce, provincia di Cosenza, li salutiamo. 1300 Ciao. Euro tutto il mese di luglio. Ci sono delle offerte, poi leggo Cattolica, settimana dal 12 al 15 settembre. Ecco, anche quello è il punto, perché il punto è sempre quello. È il periodo,
2: spalmare ora, le vacanze,
0: capito, ora non costano nulla, costa pochissimo, settembre costa pochissimo, luglio così e così, agosto purtroppo, perché la gente che ha degli insediamenti turistici stagionali deve per forza far cassa ad agosto, cioè, altrimenti non ci riesce. Nardò in Puglia, appartamento 1000 euro, 13 giorni, sono dei prezzi piuttosto accessibili. Fuerteventura 12-20 agosto, poi la chiudo, 8 notti, volo 500 euro e 150 l'appartamento a testa, quindi 700 euro. Fuerteventura, un bel posto fuori dall'Italia,
2: certo,
0: però insomma i prezzi sono abbastanza accessibili, bisogna insomma lavorarci sopra. Ora, siamo più o meno sui costi stamattina, prego.
2: Sì, sì, sì, parliamo dai costi delle vacanze ai prezzi delle case, alle vendite di case, perché il Consiglio Nazionale del Notariato poco fa ha reso noti i dati sulla compravendita di abitazioni, e nel 2025 il mercato immobiliare italiano risulta in forte crescita, soprattutto in alcune grandi città. A Roma gli acquisti di case sono cresciuti quasi del 7%, a Milano del 6%, del 9% a Torino, a Bologna del 6,5% e a Palermo addirittura del 26%. Gli under 35 rappresentano la fascia prevalente sia tra gli acquirenti che usufruiscono delle agevolazioni prima casa, sia tra i contraenti di mutuo. Palermo, il dato di Palermo e questa anomalia che abbiamo segnalato, si è distinta per una delle performance più dinamiche del 2025 tra le grandi città italiane, con questa crescita globale degli acquisti di casa del 25,91%.
0: C'è molta Sicilia, soprattutto dall'estero, però insomma la differenza tra valori, tra costo di immobili al sud e al nord è veramente un abisso, però insomma fa piacere. L'unica città del sud dove c'è questo incremento dei costi?
2: Tra quelle citate da questi dati del Consiglio Nazionale del Notariato, anche a Napoli una crescita del 7%.
0: E la tua Milano continua a crescere, ma dove volete arrivare? Volete mettere alla pari di Monte Carlo? Sai quanto costa al metro quadro, Regina, una casa a Monte Carlo?
1: No, caro, non ho idea.
0: Mediamente, prova a sparare una cifra. Se a Milano mediamente che costi abbiamo? Parliamo di centro, Aldo, che costi sono più o meno centro? Sopra i 15.000 ormai.
2: Sì, anche 20.000 ormai.
0: A Monte Carlo, secondo te un metro quadro quanto costa, Regina?
1: Secondo me parte da 35.000 euro.
0: Sabrina, è corretto secondo te? Metro quadro a Monte Carlo?
3: Allora, io avevo letto qualche tempo fa oltre 50.000 euro a metro quadro.
0: 55.000 euro. 55.000 euro. Con 55.000 euro qua al paese dove sono ti compri un bel 100 metri quadri con giardino. Esatto, prendi da fare una piccola, ecco, con un palazzo, ecco, diciamo di Monte Carlo puoi lanciare un'opa su Racal e la prendi tutta, no,
3: e sfamare un continente di poverini.
0: Questo è il libero mercato, belle, da dove c'è la richiesta dove aumentano i prezzi, cosa vuoi fare, questo è, ed è anche giusto. giusto. Insomma, giusto, ci sono delle esagerazioni, delle cose che, di fronte alle quali, come, insomma, perdi anche le parole. Cos'è? A questo andiamo, dove devi andare? Devo fare
3: in
0: la
3: vacanza.
0: Chiusura per il caporedattore. Prego, chiusura, cantata!
1: Grazie Aldo Preda.
0: Che chiusura era questa? Mamma mia!
4: Pizzonato! Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Quando tocca Bruno Mars il concerto, quando saranno le date?
1: Quindi,
0: di Bruno Mars?
1: 15 e 16 luglio, se non erro.
0: Come sei ferrata, eh? Mamma mia, perché lavori per Ticket One?
1: Perché non sono riuscita a prenderli.
0: Ah, e tu chiedi a me che io ce li ho falsi di tutti.
1: Ok.
0: Sto scherzando, sto scherzando. Fermi tutti, perché mercoledì ed è con noi Cristina di apostrofo
2: Avena.
3: Ciao Fernando.
0: Buongiorno piccola, come stai?
3: Ma bene, guarda, pensavo di trovarti qui e invece no, non ci sei.
0: Non tornerò mai più, anzi da luglio in Bulgaria.
3: Addirittura, trasmetti
0: senti,
3: da lì.
0: Parlavamo di case, non abbiamo chiesto a Velletti, parlavamo di costi di case che mediamente stanno aumentando un po' ovunque, cioè il mercato immobiliare è abbastanza attivo in Italia, vuoi per gli italiani che comprano che fanno, ma anche per molti acquisti che arrivano dall'estero. Pare che anche Elon Musk voglia comprare a Gallipoli.
3: Bello, bellissimo.
0: Tipo 50 ettari di un terreno per farne uno zoo, ma non so se è una bufala o altro. Velletri, da te quanto costa le case? Non te l'ho chiesto.
1: Allora, curioso. Da me a Velletri, intendi?
0: Eh no, a dove? Dove allora?
1: No, perché io abito Velletri. A Milano, quindi pensavo nella mia
0: vabbè,
1: zona.
0: Velletri, Velletri.
1: Beh, a Velletri no, comunque delle... siamo sui 1500 euro a metro quadro.
0: Ah, ma rispetto a Monte Carlo. Tu hai case a Monte Carlo, Cristina? Sì,
3: no,
0: ce l'avrai una casetta.
3: Ma che,
0: sì. Adesso sei l'unica che dai, senza una casa a Monte Carlo, dai.
3: Ma davvero, mi piacerebbe, ma non...
4: Neppure la residenza?
3: No.
4: Ma,
3: no,
4: mamma mia, né una casa né la residenza.
3: Ma non si possono comprare, sono altissime, costano tantissimo le case. Beh, no,
0: cioè altissime per gli altri, non per te.
3: Sì, certo.
0: Senti, ma la tua dimora dov'è, Cristina? Dai, faccio un'intervista.
3: Io
0: dove
3: sono di
0: tu? Qual è la
3: mia
0: che ritieni la tua casa?
3: La mia residenza è a Bologna, perché sono bolognese,
0: Bologna.
3: Quindi ho le mie case a Bologna.
0: In centro,
3: e la mia
0: dove
3: residenza...
0: abiti? Dov'è la tua casa? La casa paterna,
3: ho,
0: no?
3: Ho la casa, beh, la casa dei miei è a San Lazzaro, in provincia di Bologna, San Lazzaro di Savena, e poi ho una casina anche molto carina in centro, proprio in centro a Bologna, vicino a...
0: Però come ti vedi fra 20 anni, dove ti vedi e con chi?
1: Guarda, cioè, partita l'intervista.
3: Quasi mi vedo con te, Fernando, a casa tua a Racale. Che dici, fra
1: a scrocco?
0: Sai che non mi dispiacerebbe aprire una pensioncina
3: bellissima
0: con Cristina che fa i tortellini la mattina.
3: Scusa,
0: io vado in campagna a raccolgere le cose. Aldo che sta sulla sedia con la copertina.
1: Sì, anche noi ci vediamo lì.
3: E poi Regina e Sabrina.
1: Noi ci vediamo a Racale.
0: Marcello, Aldo con la copertina sulla sedia a dondolo. Immagini, così con la copertina a quadri, che immagine. Abbiamo tempo, volevo fare... No, porca miseria, abbiamo tempo. Vuoi dire che oggi non riusciamo a fare nemmeno il test psicoattitudinale? Allora, Cristina, intanto lanciamo un disco nuovo. E lo lancia, ma puoi lanciarlo anche tu se vuoi.
3: Ma non
1: lo può lanciare Cristina.
3: Sono appena arrivata, mi mettete così, mi mettete
0: l'ansia. Non è calda ancora, non è calda, falla scaldare. Vai, Velletri.
1: Allora c'è la splendida voce di Noemi e il suo nuovo singolo, Tu cosa fai questa sera?
5: Procediamo.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Qualcuno conosce un bravo Torino Laringoiatra a Roma Nord? Io a furia dei cantava, cioè ho spaccato i vetri della macchina e tutto. Come saprei?
1: Serve anche il vetraio.
2: Che canzone!
1: Mamma mia!
2: Come ti tratto, Davina? Tratto?
1: Io quando vengo qui, sì.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno a Cristina, vi apostrofo Davina. Ti aspettiamo a Milano, 15 luglio in Friuli. Lorenzo da Gradisca. Capisci?
1: Ciao Lorenzo.
4: Comunque il mercoledì dalle 11 in poi mi scoppiano gli ormoni. Ma Fernanda, ma recapita pure a te.
5: Certo Fernando, che abbiamo... se anche tu devi delocalizzare in Bulgaria, allora siamo messi male tutti.
1: Capisci?
2: Devo delocalizzare. Mi sto delocalizzando. Va bene, saluto chi da poco dei nostri. Questo procediamo in Radio TV, canale 67, collegati tra Salento e Milano. Ho chiesto prima, parlavamo di case, di vacanze, di cose nel futuro, come si vedeva tra 20 anni la Davina, eccetera. Non
1: così.
2: L'ho chiesto a Regina per dire, no? Perché cerco di coinvolgere tutti.
1: Ma era uguale, la stessa cosa. A casa tua scrocco.
2: No, come a casa mia. Considerando l'età, onestamente, fra 20 anni, dove e come ti vedi, Regina?
6: Allora, ragazzi, è una cosa molto importante quello che sto per dire.
2: Attenzione, cosa molto importante.
6: Saint-Tropez.
1: Saint-Tropez.
6: In un ospizio a Saint-Tropez.
1: Fernando, tu ci sei rimasto male. Che speravi che ti dicesse cremata?
2: No, lasciala stare, Stiamo buoni e lontani. Aldo, e poi chiudiamo. Aldo,
7: tra vent'anni spero di vedermi innanzitutto. Allo spallo specchio. Okay.
2: Ma dove potresti in politica? Con un seggio al Parlamento?
7: No, con una direzione
2: di...
6: un seggiolino,
2: no, la scatola di legno
1: su una seggiovia.
2: Vabbè, non perdiamo tempo perché vorrei fare velocemente una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti essere una cassetta di legno.
1: Preda
2: in un momento in cui vorresti essere altrove. Sigla,
8: ecco. Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui vorresti essere altrove.
2: Esatto.
1: Mamma mia.
2: La fonte
7: autorevolissima. È uno studio del Comitato Etico Nazionale per le Ricerche Umane dell'Università di Chungcheong.
1: Chungcheong.
2: Era tutto bello fino a Chungcheong.
7: E questa è l'università.
2: Chungcheong.
7: No, Chungcheong è un'università di Taiwan ed è una ricerca che si può anche tramutare in un test psicoattitudinale, perché il tema è bastano pochi minuti di una semplicissima e divertentissima attività per dire addio allo stress ogni giorno.
2: Attenzione, pochi minuti di una semplice attività per dire definitivamente addio allo stress. Da Chungcheong, da questa università di Taiwan, da una ricerca approfondita scientifica.
7: Più che un'attività, direi un hobby, diciamo così.
2: Un hobby. Ecco,
1: vai,
2: un
1: Regina.
7: Vai Regina.
6: Riammitolamelo. Ballare.
7: Ballare, no. No,
2: dice la signora dal Brasile. Sentiamo la star Cristina.
1: Allora,
2: di apostrofo Avena.
1: Disegnare?
2: Colorare
1: forse.
7: Più che disegnare, colorare.
2: Ecco,
7: sapete quei libretti che
2: brava stata
1: brava.
2: Cioè, al primo colpo, ma cosa ti è successo, Davena?
1: Ma ragazzi, ma sono così io. Ma perché
2: sei in un
1: verità,
2: periodo di
1: se disegni, se colori, ti rilassa tantissimo, Certo, e quindi mi è venuto in mente.
9: Sono tanti appassionati dei mandala.
1: Disegno, colorare.
7: Ma più che disegnare, che richiede una certa abilità, proprio colorare. Riempire gli spazi di disegni già predisposti, quegli album da colorare che usavamo da bambini.
1: È vero.
7: Perché è un'attività molto rilassante toglie lo stress.
1: Capito?
2: Tra l'altro, anche Regina aveva messo sul mercato quel libro.
6: Sì,
2: lo ricordo.
6: Immagine, vuoti.
9: Sei illustrazioni da colorare. esplorare.
2: Vedi. Cos'era quel libro?
10: Libreria, non perderti Le pagine della mia vita di Regina Saraiva Sargasso. Un saggio breve di 6 pagine da colorare in tutte le edicole e le macellerie.
7: Un saggio molto breve.
9: A vista? Saggio proprio.
2: No, in tutte le edicole e le macellerie.
1: Bella.
2: È bellissimo, andiamo.
1: È bella sta cosa.
9: Procediamo.
11: Ogni mattina dalle 9 alle 12
12: su R101.

0: siete anche dal vivo nei concerti.
1: Ciao Fernando, ciao Regina, ciao Sabrina. Ciao. Un saluto enorme, un abbraccio a Cristina D'Avena. Anzi, Cristina di apostrofo Avena. Sono Piero da Brianza, vi auguro buon divertimento e buon lavoro.
2: Ogni volta che attacco il mio turno, appena mi vedono i miei pazienti, mi dicono: eccola, è arrivata Fernanda. Hai voglia che io lo dico ogni volta? Io mi chiamo Flora.
3: Che bel nome.
0: Sai che andiamo in replica? Se magari viaggi, Cristina, della notte, cioè te la siamo dalle 2 alle 5, ho capito? Replichiamo le cazzate della mattina.
3: Ma va, dalle
0: 9 a mezzogiorno. Adesso andiamo verso la canzone che ti fa stare bene, di contenere il nome nel testo o nel titolo. Avete tirato fuori delle belle, ma ce ne sono ancora. A tra poco!
4: Volevo dirvi che anche se non mi sentite sempre, vi ascolto sempre, sempre, sempre.
5: E l'ascolteremo per sempre.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: ti fa stare bene, che ti fa stare bene. La canzone che, la canzone
1: Davina,
0: che ti fa. Che vuoi?
1: E pensavo una cosa, visto che da oggi mi pare, caporedattore confermami se è vero, praticamente è finito l'anno scolastico per tutti,
0: sì?
1: Dal prossimo mercoledì,
0: sì?
1: Avremo tanti bambini,
0: sì?
1: Con noi la mattina, li tiriamo dentro in qualcosa con te, tipo,
0: sì?
1: Che ne so, decidiamo un pezzo,
0: okay.
1: Lo decidiamo ora prima di chiudere e loro ci fanno una realizzazione, una cosa.
0: Che carino!
1: E poi se va bene,
0: certo,
1: li portiamo in tour, li sfruttiamo un po' questi,
0: dai,
1: bambini, li portiamo in tour con te.
0: Pensiamo, facciamo al dei... brano, no, pensiamo alla sigla, dai,
1: dai,
0: va bene.
1: Ci pensiamo,
0: va
1: ci
0: bene,
1: pensiamo, ci
0: bene,
1: pensiamo. Ora la ruota!
2: Gira la ruota della fortuna di Procediamo.
1: Allora, la ruota della musica di Procediamo di R101. In questo giro, con un'indicazione, nel testo, nel titolo della canzone ci deve essere un nome. Vediamo quali avete tirato. Tu ne hai uno in tuo particolare. Tu ne avresti un miliardo delle tue con dei nomi, no?
0: Beh,
1: sono
0: abbastanza.
1: Tutte con i nomi tuoi.
0: Beh, Johnny, appunto, ad esempio, quindi, è la prima.
3: Terry e Maggie.
0: Terry e Maggie.
3: Lady Oscar.
0: Sì.
1: Vabbè, ne parliamo dopo. Adesso sentiamo le sette individuate dai nostri ascoltatori legate ai sette colori della ruota. Eccole.
0: Sentiamo.
4: Canzone verde.
5: Ciao ragazzi, per la prossima canzone propongo Valerie di Stevie Winwood. Ciao.
6: Canzone viola.
7: Ciao, procediamo. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare la mia preferita, Toffee di Vasco Rossi.
8: Canzone blu.
9: Ciao Federica Sandro, la canzone che ci dovrebbe stare bene è Josephine di Chris Ria.
10: Canzone azzurra.
11: Buongiorno Imparagonabili, per la canzone che ci fa stare bene a tema direi Pride degli U2.
12: In the name of love.
11: Ciao da
8: Canzone
11: Alessandra.
8: Rossa.
13: Buongiorno, procediamo. Per la canzone a tema vorrei ascoltare Gianna di Rino Gaetano. Ciao.
14: Canzone fucsia.
15: Buongiorno. Allora, per la canzone che mi fa star bene oggi vorrei ascoltare Gloria di Umberto Tozzi.
16: Canzone gialla.
17: Buongiorno R101. Per la canzone che mi fa stare bene con nome vorrei la canzone di Lucio Dalla, Anna e Marco. Grazie.
1: Porca, tutte
0: ce ne sono
1: belle,
0: tante, tutte belle,
1: e nemmeno
0: vero,
1: banali, devo dire, piuttosto ricercate. Da Valerie di Steve Winwood, vero Aldo?
0: Anna e Marco
1: bella
0: di Dalla.
1: Anche quella. Però un Toffee di Vasco, ragazzi,
0: bianco,
1: superabile. Allora gira,
0: allora,
1: Cristina,
0: giro,
1: giri tu?
0: Sì.
1: Gira amore, gira, dai, dammi un bel Toffee, dai, che ci sta bene.
8: Più forte.
3: Ma dai, che era sta fiacchezza?
1: Lasciatela stare quella santa donna, lasciatela stare.
3: Vai con due mani.
0: Ma che due mani? La rifaccio?
8: Rifai.
1: Colore?
3: Aspetta.
1: Ancora la fate girare.
0: Certo.
1: Quella è pagata per un

0: Nemmeno le Sister Sledge, guarda, ma veramente con la Davena voce centrale, quell'altra bassa, quell'altra in asso, bello. Beh, sto scherzando.
1: Non fatelo mai
2: bello,
1: più.
2: Bello, bello.
0: Allora, Gianna, la Gianna dell'indimenticato, bello, insuperabile Rino Gaetano, proprio recentemente lo si è ricordato nell'anniversario della sua prematura scomparsa. Era la canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora su R101 ancora con un vocale, la tua canzone da condividere. 331 80 90
3: 101 virgola e punto e virgola.
0: Oh, brava. Vabbè. Allora, prima di lanciare la sfida dei cartoon, è pronta Cristina D'Avena a darvi due possibilità di scelta per il prossimo mercoledì. Se ne avete voglia, se avete i vostri bambini che vogliono interpretare, visto che ce li avete a casa, giusto per fargli fare qualcosa, la canzone che propone Cristina è
2: Occhi di gatto. Occhi di gatto.
0: Quindi libera interpretazione, noi sceglieremo le versioni e sentiremo un po' i bambini che danno sempre gioia. Ora, la sfida a te, piccola.
2: Allora, ragazzi, attenzione, è una sfida molto molto particolare, perché ci sono due cartoni, uno che a me piace tantissimo, oltretutto un pochino più di nicchia. Allora, parliamo dei Pokémon, quindi la
0: Ma noi già rompiamo la nicchia, se volevo ricordartelo.
2: Cosa, cioè,
0: noi siamo di rottura di nicchia.
2: Certo.
0: Tu dici che di nicchia, vabbè.
2: Sì, perfetto.
0: Conflitto, piccolo conflitto.
1: Lei parlava di un'altra nicchia.
2: Di un'altra nicchia, vabbè, comunque, allora parliamo di Pokémon Advanced Battle, si chiama così, questo cartone animato. Lo facciamo sfidare contro un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo. Questo è un cartone animato
1: storico.
2: Bello. Attenzione,
4: ci sta sulla scheda dove volevo votare.
0: È la scheda naturale.
2: No, ma è una parodia del genere fantasy.
0: Incantesimo dischiuso
2: tra i petali, del tempo. Ed è una parodia del genere fantasy.

0: c'è questa protagonista che praticamente va alla ricerca.
1: Come
0: del...
1: fa? Facene un 10 secondi.
0: Un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo brilla nell'oscurità.
1: Ok, e l'altro come fa? L'altro veloce, il Pokémon Once That Was Left Together.
0: Quello è tutto un po' particolare, te la faccio la prossima volta. Dai. Rimaniamo con questa che è meglio. E comunque, ascoltate ragazzi, votate perché sono due cartoni incredibili. Votate sui social di R101 e sui social, ovviamente, Cristina D'Avena Official. Mi raccomando, sempre tanti, numerosi come sempre.
1: Dai,
0: va bene,
1: brava,
0: ho detto giusto.
1: Andiamo a votare, grazie, subito.
2: Procediamo.

0: pazzesca pure oggi, a domani.
1: Lascia stare, direi puntata insuperabile. Grazie a tutti, è stata veramente una bella mattina, grazie per averla vissuta con noi, se volete anche durante la notte, tra le 2 e le 5 su R101, sulle app, su tutto il resto. Chi ha lavorato per... Doveva fare di corsa Cristina, amore. Dovresti venire un po' prima, se non me lo metti in fattura, vieni.
2: Ma amore, tu ci sei la settimana prossima o no?
1: Sì. Ma certo che ci sono sempre.
2: No, ma qui con me.
1: Qui gli studi, abbiamo fatto gli studi, dobbiamo viverli un po' sti studi. Ho speso milioni di dracme per che cosa? Per nulla. Allora, chi ha lavorato per la televisione? Canepa, diretto l'orchestra, Shuffle, Marcello Zara, il caporedattore Aldo Preda.
3: Buongiorno.
1: Sabrina Bambi, Regina, Saraiva e Cristina di Apostrofo.
4: Ave.

0: buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: E buongiornissimo, si fa presto a dirlo, e mamma mia, farlo che diventa difficile dopo, insomma, magari serate particolari come quelle che andrò a spiegare io. Riccardo Russo al microfono, buongiornissimo, dall'altra parte c'è Edoardo Mondino in regia, pronto a buttare nella mischia, diciamo, i più svegli d'Italia. Al 331 80 90 101, fin da subito, eh?
2: R101. Buongiorno.
0: Buongiornissimo,

0: ci piace iniziare così con Offenbach e la sua Be Mine. Buongiornissimo, buongiornissimo, come va? Ci piace iniziare soprattutto con questo suonino qua. Va, aspetta, abbassa un po' la base. Indovinate cos'è? Sì, cucchiaino nella tazzina. Di caffè, ci ne va un litro e mezzo questa mattina per svegliarmi a dovere. Vi spiegherò anche perché, per come, ma soprattutto vi devo dire che oggi è giovedì, sono le 5.04 dell'11 di giugno. Io ho perso tutta la pazienza. Ah, perso ore di sonno, perso. Che torno troppo tardi la sera. Sì, troppo tardi la sera. Voglia di cantare. La in maniera così allegra. Perché? Cos'è successo? Un giorno, sì, io sono reduce dall'ennesima pizzata di fine anno. Questa volta cos'era? Ieri sera? Manco mi ricordo, ma per come è andata la serata, abbastanza goliardica, si è trasformata la serata. Vabbè, pizzata di calcio. Di calcio del più grande, fine anno, fine stagione, quindi tutti discorsi, controdiscorsi del mister, vice mister, il capitano della squadretta, che è il più grande, mi gira sui 12 anni quest'anno, tra qualche 12 anni ed è ancora a casa alle dipendenze di mamma e papà. Io non so, quando vuole andarsene via di casa sto ragazzo, ma io quanti anni ancora dobbiamo fargli da mangiare, eccetera, eccetera. Vabbè, a parte questo, serata che si è trasformata in tu sei il DJ, allora facci vedere cosa sai fare. Quindi uno si prende bene e dice adesso devo performare alla grande. Il problema è che si erano fatte tipo l'una meno un quarto di notte tra una canzone e una sbevazzata qua e di là, ecco, per tirare avanti. Si è fatto tardi e io stamattina alle 4 e un quarto, al momento del suono della sveglia, pensavo di essere praticamente morto. Io ho detto, sono in paradiso. Che è successo qua? Ho dormito 3 ore. Vabbè, va bene. E quindi performiamo anche per tutta la mattina, almeno fino alle 9. Poi andremo a svenire nel letto, si spera, no? Perché oggi i bimbi sono a casa, sono già iniziate le vacanze. Ecco perché abbiamo fatto tardi, perché loro... Che miseria, vanno, cioè dormono stamattina e il papà è qua. Va bene. Insomma, in breve sintesi di 3 minuti vi ho raccontato la mia serata, quindi 2 ore di buongiornissimo abbastanza complicate per me, potete ben capire. Quindi fate tutto voi come sempre, prego, venite i primi a dire qualcosa.
1: Bravissimo perché... Riccardo, sono Domenico da Bari, sveglio dalle ore 4, oggi iniziano i mondiali, ma non ci siamo neanche questa volta. Mi mandi un breve stacchetto di notti magiche, così mi fa ricordare grandi emozioni. Grazie Riccardo,
0: ciao,
1: un abbraccio, buongiornissimo. Grazie a tutti.
0: Come ieri sera, dischi a richiesta da parte di tutti, imbriachissimi. E vabbè, allora dai, faglielo sentire Edu, dai, forza. Così, viviamo di nostalgia ormai, parlando di calcio. Mamma mia ragazzi. Allora, mi ha già dato una notizia l'amico, iniziano i mondiali, visto? Già me li ero persi, cioè, mi sono perso questa notizia. Oggi iniziano i mondiali? Allora, tienimi buono quel messaggio perché potrebbe venire, diciamo, efficace per aprire anche l'appuntamento con la seconda ora del buongiornissimo. Dobbiamo, non so, organizzarci e vedere come sfidarci sull'argomento. È l'argomento del giorno sicuramente, quindi qualcosa ci dovrà venire in mente anche per inaugurare la prima ora. Vediamo dalla regia quale sigletta sceglie per introdurre il macro argomento per far partecipare tutti. Cosa scegliamo? La versione estiva. Ma che caldo fa? È vero, ci sta. Ma che caldo fa? Non me ne sono accorto perché ero troppo ubriaco ieri sera. Nel senso, proprio sono preso sonno dritto filato. E poi il tempo di entrare in fase REM e già mi ero svegliato alle 4. Quindi non ho percepito tutto questo calore. Però in tanti sì, è tornata quella calura giustamente di quasi metà giugno, quindi prima parte con il famoso giro Cruscotti. 331 80 90 101, geolocalizzatevi e ditemi la temperatura in questo istante

0: che bello leggere dei messaggi che stanno arrivando anche in maniera scritta, chiaramente, per chi non può mandare i vocali, a 331 80 90 101, genitori solidali con me che lanciano una petizione dal titolo "Aboliamo le pizzate di fine anno". Io sono d'accordo. Magari tenderei più sul "aboliamo le pizzate di fine anno a metà settimana", ragazzi, ma non si può, non si può. Stasera dovrei avere anche la pizzata di fine anno della scuola del primo figliolino, concluso la prima elementare, capito? Bello, sì, non conoscendo neanche un genitore, perché in un anno non ho fatto il tempo, meno quello, la salto a pie pari, mando solo lui a 6 anni, è tempo di... faccia tutto in autonomia, no? Giusto, amici a casa?
1: Perché... Oh. Buongiorno!
0: Ciao, e buongiorno!
1: Mazza da Vinci, il lavandaro, quello degli accappatoi, degli asciugamani, e ti riportate anche degli alberghi, amico.
0: Tutto bene?
1: Ce l'ho io!
0: Ehi là!
1: Buongiorno, ecco. A tutti!
0: Io vorrei un paio d'ore di sonno in più se stamattina, volendo, però non credo tu possa accontentarmi. Questo anche lui ha fatto nottataccia, secondo me tirato lungo, ma chissà che serata ha passato per essere così. Già alle 5:15 del mattino, quasi 5:13 per essere precisi, e dimostrare ovviamente la diretta. Vai avanti, altri
2: vengono. Riccardo, Marco, la Liguria, Ventimiglia.
0: Hola, buongiorno.
2: Mezza, terribile, nottata proprio in bianco. Sì, io abito vicino alle scuole, al liceo, e ieri hanno fatto un caso totale. Stamattina in Liguria c'è ancora la scuola, andranno a fare niente. Però ci prepariamo.
0: Gavettoni.
2: Io tra poco scappo, vado a fare il mio allenamento mattutino, perché poi ieri qua c'era un caldo, abbiamo superato i 32 gradi, anche se poi in provincia si è mosso il mare, vento, però al mattino faceva veramente caldo. E qui qua, ciao Riccardo, mi raccomando, ciao. a tutta
0: cerchiamo a mezza, va, stamattina facciamo a mezza e facciamocela bastare. Ci ha portato sull'argomento, sul finale del messaggio, il nostro amico, raccontando insomma delle temperature belle estive dalle parti in Liguria. Beh, ci sta lì, però ve la godete al mare, capito? Poi ci sono altre posizioni d'Italia in cui combattere il caldo diventa complicato. E allora ecco che vogliamo capire alle 5 del mattino la situazione con il giro temperature. Chi vuole inaugurare proprio ufficialmente questa chiamata?
3: Buongiorno,
0: questa tipo di sfida?
3: Ricky Daloris, sveglio dalle 4, come sempre molto in forma, sì. 17 gradi da Carpi, ciao!
0: Ecco, vedi? Buono, dai, non ci lamentiamo, un 17 alle 5 ci può stare, potrebbe andare anche peggio. Certo, luglio, agosto sarà diverso, quindi lo prendiamo per buono, e combattere il caldo durante il giorno a Carpi è diverso che in Liguria. Ecco, questo volevo dire nel commento del messaggio di poco fa. 331 80 90 101, geolocalizzatevi per benino, raccontatemi la temperatura, cerchiamo la città più fresca, facciamo così, così ci diamo delle arie se riusciamo anche stamattina. Grazie.
4: Enjoy the music.

0: Grande ritmo e grande partecipazione già da parte dei più svegli d'Italia, si geolocalizzano, mi raccontano un po' il clima, la temperatura, soprattutto questa mattina siamo partiti con il famoso giro cruscotte a zonzo per l'Italia, a capire se c'è frescura oppure calura già a quest'ora. 331 80 90 101, a tra poco con tutti voi.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Sei un fan dei Duran Duran? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per una data del tour italiano dei Duran Duran. Ascolta R101. Golden Ticket.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per combattere il crespo c'è Fructis di Garnier con la linea Lisci Keratina. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. Lo spray lisciante e illuminante è a 5,49€. E con due prodotti Fructis, in omaggio un elastico per capelli Garnier. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: R101 Meteo.
6: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore: tempo variabile e instabile nelle aree interne del centro, specie in Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, centro settentrionale e Basilicato orientale, con sviluppo da metà giornata di rovesci o temporali sparsi. Al mattino residue piogge anche su Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna, dove però rasserena nel pomeriggio. Nel resto d'Italia in gran parte soleggiato. Temperature in calo su Venezia, Emilia Romagna, regioni centrali e Sardegna. Ancora caldo al sud e Sicilia con valori fino a 33-34 gradi. Per altri dettagli consultate meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: che tuffo indietro nel passato qua con la canzone intitolata Pure Shores. Vabbè, insomma, lo dicono meglio loro, giustamente, le All Saints, meglio conosciute in Italia come Tutti i Santi, giusto? All Saints, quelli che ho tirato giù alle 4:15 al momento del suono della sveglia stamattina, per essere poi ovviamente operativo per quel che riuscirò a fare stamattina dalle 5 alle 7 col buongiornissimo, poi fino alle 9 con la banda reduce dalla serata e dalla famosa pizzata, come ho raccontato a inizio puntata. Pizzata, varie pizzate ci sono in sto periodo, molti genitori solidali con me nella petizione eliminiamo le pizzate di fine anno. Ne abbiamo un'altra, prego, mamma disperata.
1: Sì, finita ieri la quinta elementare di mio figlio Gridalba, scusa.
0: Sì, ciao.
1: Sì, basta. Finita. Non avevo più voglia di vedere nessuna di quelle facce.
0: Benissimo.
1: Soprattutto certe mamme. Mamma mia, non ne potevo più. Ho dormito 4 ore. Buona giornata, odio le pizze di fine anno. Però abbiamo finito la quinta. Yeppa.
0: Quindi puoi eliminare dal gruppo WhatsApp appunto questi genitori che magari, insomma, non ti andavano così a genio. Genitori di altri bimbi della classe che però seguiranno tuo figlio o tua figlia, non si sa, anche alle medie, quindi ti ritroverai lì tra qualche tempo. Ma non ti preoccupare, tutto normale. Siamo in tanti però, per questa petizione si sta allargando il gruppo che vogliono eliminare almeno questi momenti. Andiamo avanti. Aspetta, scusami, temperature, no, l'altro macro argomento che abbiamo aperto. Stiamo facendo il giro d'Italia per cercare di capire qual è la città più fresca alle 5:30 questo punto del mattino, prego. No, dove andiamo?
2: Qua ci sono 22 gradi.
0: Dove?
2: Sono Francesco da Canosa.
0: Canosa, 22 gradi, tanti, già tanti per essere le 5:30, ma in Puglia ci sta, posti meravigliosi. Comunque, ancora uno. No! Questa è la sigla di Goldrake.
3: Buongiorno,
0: ma è lui.
3: Riccardo, buongiorno Edoardo.
0: Ma ciao, ma dove eri finito?
3: Sto arrivando a Mazzano a lavorare, a prendere il camion. Temperatura 16 gradi.
0: Pochi.
3: Poco ma attivo, ciao. Ma siete sempre nel mio cuore.
0: Ma che bello,
3: sempre.
0: Ma che
3: ciao,
0: tu.
3: Ciao Ricky, sono impegnato ciao. a studiare il solfeggio per imparare a suonare la batteria. Ciao
0: bello.
3: A tutti gli ascoltatori da Marte.
0: Ma dai. Ciao. Senti, ma appena impari a suonare la batteria dicelo, che non lo so, formiamo una band da qualche parte. Ma tu ti sei mai immaginato Goldrake alla batteria? Potrà suonare benissimo e performare anche sulla sigla. No, niente, è un nostro carissimo ascoltatore, vecchia guardia, diciamo, del buongiornissimo, che era un po' di tempo che non passava da queste parti e ci ha spiegato anche il motivo. Lui da Gavardo, 16 gradi è la temperatura, diciamo, più apprezzabile, già ascoltata a quest'ora. Quindi stiamo cercando la più fresca, per il momento è quella. 331 80 90 101.

0: R101 alle 5.36 nel buongiornissimo a Zonzo per l'Italia attraverso le voci dei più svegli d'Italia al 331 80 90 101 per capire un po' la situazione a livello meteorologico, temperature, giro cruscotti, l'abbiamo chiamata così la prima sfida di oggi che di tanto in tanto andiamo a tirar fuori per cercare di capire la città più calda e più fresca di questo giovedì 11 di giugno. Per il momento la più calda rilevata Canusa in Puglia, 22 gradi, la più fresca Gavardo, cos'è, vicino Brescia mi pare, 16 si può battere, un 16 secondo me sì, c'è, sono posti un po' più freschi anche a quest'ora. Sentiamo, prossimo.
1: Buongiorno Ricky, buongiorno a tutti. Luca, buongiorno. Il nostro pasticcere della provincia di Modena,
0: qui ci sono 17 gradi oggi.
1: È una pacchia,
0: vero, dai, si sta bene.
1: Ricordatevi che la Turchia vincerà il mondiale.
0: Ah, tu dici?
1: Perché quattro turchi messi assieme fanno l'impero ottomano.
0: Mamma mia, io mi devo svegliare alle 4 per arrivare alle 5 in diretta e sentire queste cose già a quest'ora? Ma tu ti pare che c'entra poi? Che c'entra gli ottomani? Avere ottomani in uno sport in cui si gioca con i piedi? Cioè, capito? Non c'è proprio il senso logico, però possiamo capire, fa parte della comunità di recupero dei più svegli d'Italia, chiaramente. Quindi, a proposito di mondiali, sto cercando di capire come affrontare la seconda ora su questo tema, visto che partono oggi i mondiali senza Italia. Vabbè, vediamo cosa svilupperemo più tardi. Intanto, altro giro, altra temperatura.
2: Buongiorno a tutti. Allora, Massimo, Santa Margherita Ligure, 18 gradi. Sta benissimo adesso, eh?
0: Beh, dai, sì, quest'ora 18 gradi, però dai, vuoi mettere Santa? Dai, Santa Margherita Ligure, mi viene in mente, mamma, una scena di un film. Sapete che io sono fissato con i film super comici di un tempo, allora Renato Pozzetto, titolo del film, adesso ve lo dico, voi non, secondo me la maggior parte di voi non lo conosce, Io Tigro, Tu Tigri e Gli Tigra, è un film di una comicità di quelle non surreali, di più. Pozzetto che si ritrova in un ristorante, nella trattoria con una radio accesa da parte del padrone di questa trattoria, e la radio sta trasmettendo proprio le temperature anche da Santa Margherita. Io andrei a riscoltarlo, scusate, ma è una roba mia. Prego.
3: Vi leggiamo le temperature minime di alcune città europee.
0: Sì.
3: Mosca.
4: -6.
3: -6. Capo di Buona Speranza.
5: +28.
3: +28. Santa Margherita Ligure.
0: Eccola.
4: +12.
3: +12. Pechino.
0: +18.
6: +7.
4: Non pervenuta.
3: Esatto, non pervenuta. Si tratta proprio di un cretino.
0: E la radio che risponde, capito? Esatto, è proprio un cretino. Ma no, vabbè, niente, tutta roba surreale mia, questi considerati B-movie che per me invece sono da Champions League. 331 80 90 101, che clima c'è lì da voi, ragazzi?

0: Si intitola Material Lover, il disco che abbiamo appena sentito di Sienna Spiro su R101. Il prossimo brano lo scegliete voi, ragazzi, perché è già arrivato il primo momento di questo giovedì nell'andare poi a scovare la canzone che vi fa star bene. Quindi approfittatene, come dico sempre, sempre solo al nostro numero 331 80 90 101, titolo e artista. Grazie.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui?
10: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
11: E ci sono anche i McFitz irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: pronti ad accogliere tutte le vostre richieste e ad esaudire i vostri, appunto, desideri. Chiaramente nella canzone che vi fa star bene ogni ora tra i minuti 40 e 45, e quindi in perfetto orario sentiamo la prima o il primo a piazzare lì la canzone, farà star bene poi tutti quanti. Qual è?
1: Carissimi, buongiorno.
0: Ciao.
1: Allora, io non mi ricordo il titolo della canzone,
0: bene,
1: ma
0: andiamo,
1: faccio
0: bene.
1: Il ritornello. Sì. Are you gonna go my way? Di Lenny Kravitz. Ah,
0: quello,
1: quel gran figone che non invecchia mai. Un bacione, Alicia da Bologna.
0: Era riferito a me, quel gran figone che non mi chiama. No, Lenny Kravitz, giustamente. Senti che come parte questo pezzo. Oh, are you gonna go my way? L'ha detto proprio lei, senza saperlo neanche il titolo. Brava, complimenti. Che facciamo? Alziamo il volume, oltre che la temperatura qua, con questa musica, questo pezzo clamoroso per essere le 6 meno un quarto del mattino, eh. Però, me lo ascolto e me lo go.

Wow, che schitarrata violenta! Ma per chi ci avete preso qua? Per Virgin Radio? Non so io. È la canzone che fa star bene, fa anche questo effetto. Salutiamo gli amici di Virgin, che i nostri parenti, sono i nostri cugini, stanno lì di fianco ai nostri studi. Abbiamo svegliato

0: Comunicazione di servizio, uscita obbligatoria in direzione Torino a Borgodale per un brutto incidente Sevenza Rondissone. Quindi prudenza. Ciao a tutti e buona giornata e buon lavoro a tutti.
1: Benissimo, allora grazie anche per questa informazione, ci fa molto radio questa cosa, l'informazione, l'infostrada fatta proprio anche da voi in tempo reale, quindi va bene, seguiremo queste indicazioni qualora ci trovassimo da quelle parti. Caro lei da Cimiano, 16 gradi segnato, prego, prossimo.
2: Buongiorno a tutti, Gianluca tassista da Roma.
1: Roma.
2: A Roma centro ci sono 23 gradi, ciao ciao.
1: Roma centro segnalato 23 gradi, applauso a Roma, capitale d'Italia ed Europa. Ieri grande finale nel buongiornissimo tra Roma e Parigi, nelle capitali più belle d'Europa. Incredibile, ha vinto Roma, Roma, ci siamo anche cantata ieri mattina, siete stati come sempre favolosi. Altro giro? Hai altra corsa?
3: Allora, da Cividale in provincia di Udine,
1: sì.
3: 12 gradi, saluto da Daniele.
1: Ed è la più bassa per il momento ricevuta tra quelle messe in onda stamattina a Cividale del Friuli, 12 gradi, fresco, 12 gradi e questo è fresco, bisogna uscire con un bel giubbottino, il jeans o quello lì proprio leggero, quello... mi dicono e mi segnalano, ho saputo e ho visto anche attraverso delle immagini che da quelle parti, insomma nel nord-est d'Italia, ieri si sono scatenati temporali anche abbastanza importanti che hanno creato purtroppo dei danni con grandinate eccetera eccetera, credo anche sul milanese, non solo la parte est della Lombardia, Triveneto, Veneto, insomma, vabbè, speriamo insomma che non sia successo nulla di così grave e andiamo avanti. Prego,
3: buongiornissimo Ricky,
1: temperatura scende,
3: qui dalla provincia di Lecce 20 gradi, tanta umidità ma 20 gradi, si sta da Dio, ciao e buona giornata a tutti.
1: Mi viene da dire non è tanto il caldo, è l'umidità che t'ammazza, frase che... mai sentito e per la prima volta dichiarata qui su R101 331 80 90 101. Abbiamo ancora qualcuno di voi, subito dopo gli Imagine Dragons.

0: Dai, ultimo giro, abbiamo ancora tempo per qualcuno di veloce, il zonzo per l'Italia, capire le temperature, gradevoli devo dire, in linea di massima un po' in tutta Italia, insomma, visto il periodo 11 di giugno, si è dormito abbastanza bene da sotto quel punto di vista. Ancora, dai, sentiamo,
1: ciao,
0: dove andiamo?
1: Ciao a tutti, Ilaria, Botticino, 12 dove? Gradi.
0: 12 gradi, non ho capito, Botticino, io ho capito Botticino, Edu, puoi rimandarmi, io Botticino però non so dove...
1: Ciao Botticino. A tutti, Ilaria, Botticino, 12 gradi.
0: Modo sta Botticino, aspetta, andiamo avanti, prossimo, poi vado a cercarlo.
2: Buongiornissimo Ricky, Sara Biella, 14 gradi, si sta da Dio, buona giornata.
0: Abbiamo Biella lo so, Piemonte, grazie.
3: Buongiorno Ricky, Marco sì. Da Pistoia.
0: Pistoia, Toscana.
3: Dalle strade dell'Appennino Tosco Emiliano.
0: Sì.
3: 11 gradi.
0: 11! E la temperatura più fresca rilevata a Pistoia, e sappiamo tutti dov'è, mentre invece scopriamo che Botticino è in provincia di Brescia. Che ignoranza. Sì, ci stava il momento intervallo. Botticino, comune ridente, comune italiano di 10.863 abitanti, e uno di questi era appunto in onda con noi a dirci che ci sono 12 gradi questa mattina. Va bene, dai che andiamo con Achillone e Lauro e chiudiamo la prima ora di questo buongiornissimo fresco, si sta bene.

0: Clima gradevole, credo un po' in tutta Italia, da quello che ho capito, da parte vostra al 331 80 90 101. Nel giro Cruscotti di questa mattina, la temperatura più bassa registrata è questa.
1: Dalla frazione di San Lugano, in provincia di Bolzano, sì. Alto Adige, qui altissimo. A 1100 metri in quota ci registrano 7 gradi.
0: 7 gradi, lì bisogna uscire con la giacca proprio invernale quasi. A tra poco!
2: Buongiorno! Buongiornissimo! I più svegli d'Italia! Buongiornissimo! R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Esther Oletto. Nella notte nuove ondate di raid americani contro obiettivi in diverse aree dell'Iran. I Pasdaran hanno risposto attaccando basi statunitensi nel Golfo. Allarmi antiaerei in Bahrain e Kuwait, che si sta difendendo contro bersagli ostili. Trump minaccia altri bombardamenti se Teheran non accetterà un accordo. Le crisi internazionali oggi al centro delle comunicazioni di Giorgia Meloni alle Camere in vista del Consiglio europeo del 18-19 giugno. Ieri, intervenendo all'Assemblea di Confcommercio, la Premier ha ribadito la linea fiscale del governo. No alla patrimoniale, sì al taglio delle tasse al ceto medio. Il governo vara due decreti sull'intelligenza artificiale. Entra nel curriculum formativo dei licei. Le forze dell'ordine potranno usarla, ma con le dovute garanzie, assicura il ministro dell'interno Piantedosi. Non sarà un grande fratello. Previsto un nuovo reato per punire chi omette le misure di sicurezza. A Belfast, seconda notte di proteste anti-immigrazione scoppiate dopo che un rifugiato sudanese ha accoltellato un uomo di 40 anni. In arrivo 200 agenti a supporto delle forze locali. Disordini anche a Glasgow e a Edimburgo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il ventenne argentino fermato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a coltellate lo scorso 26 maggio alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. Era stato bloccato a Bardonecchia, a Torino, mentre rientrava dalla Spagna, dove era fuggito. Il mondiale di calcio si apre stasera senza l'Italia per la terza volta consecutiva in un'edizione che coinvolge tre paesi: Messico, Stati Uniti, Canada e 48 squadre. Il match inaugurale allo stadio Azteca dalle 21, Messico-Sudafrica. Il Viminale vieta la trasferta per i tifosi di Juventus e Torino per 10 giornate, in seguito agli scontri nel derby della Mole dello scorso 24 maggio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
5: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Buongiorno!
9: Buongiornissimo!
10: Buongiorno a tutti!
9: Buongiornissimo!
2: Buongiornissimo! I più svegli d'Italia!
0: Il grido di battaglia dei più svegli d'Italia, come dice già tutto in sigla, è il buongiornissimo dalle 5 alle 7 tutte le mattine su R101. Al microfono Riccardo Russo, in regia Edoardo Mondino, tutti quanti voi protagonisti assoluti anche della prossima ora. Quale tema tratteremo, quale sfida ci sarà? Lo devo scoprire anch'io, adesso ci penso, a tra poco.
2: Buongiorno! Buongiornissimo! I più svegli d'Italia!

0: io, te e i Rama ad aprire la seconda parte del Buongiornissimo, la sua Arrogant, fa molto estate, canzone estiva di qualche anno fa, riproposta qui in questo 11 di giugno, è giovedì, sono le 6.07 e i più svegli d'Italia devono capire come affrontare la prossima ora, con quale sfida andremo ad affrontare la giornata e il tema ce lo potrebbe proporre questo amico che già da un'ora fa più o meno aveva mandato il suo messaggio con un argomento, direi, da sviluppo. Sentiamo quale.
1: Buongiorno Riccardo, sono Domenico da Bari.
0: Ciao.
1: Sveglio dalle ore 4.
0: Sì,
1: oggi
0: anch'io.
1: Iniziano i mondiali, ma non
0: che
1: ci
0: bellezza.
1: Siamo neanche questa volta.
0: Bravo,
1: mi mandi un breve stacchetto di notti magiche, così mi fa ricordare grandi emozioni. Grazie Riccardo, un abbraccio, buongiornissimo,
0: allora,
1: a tutti.
0: A te, accontentiamolo, vada. No, perché qua si vive ormai solo di nostalgia, capito? Senti che canzone, vai, vai, questo. E in un attimo è il 1990, signori, con l'inaugurazione dei mondiali in Italia, eccetera, eccetera. Queste sì che erano sigle, ragazzi, Bennato e la Nannini. Invece, diciamo, la sigla e l'inno dei mondiali di quest'anno è questo qua, in realtà. Alza, alza, alza. È di Shakira, che ormai si è specializzata negli inni dei mondiali. Vabbè, mentre lei se la canta in sottofondo, è vero, è vero. Al via oggi i mondiali di calcio con la cerimonia di apertura a Città del Messico e a seguire la prima imperdibilissima partita alle ore 21, Messico-Sudafrica. Ma chi se la perderà mai? In un anno in cui ancora una volta rimaniamo fuori da questi mondiali, ormai ci stiamo facendo il callo purtroppo a questa cosa. È arrivato quindi il momento di decidere per chi tifare, per chi simpatizzare. Tanto lo so, è un giochino che avrete fatto anche voi con gli amici, i parenti. Oh, ma visto che non ci siamo di nuovo qua, per chi parteggiamo, per chi facciamo il tifo, per chi simpatizziamo, allora facciamolo anche noi. Per quale squadra simpatizzeranno i più svegli d'Italia? Decidiamolo insieme, così a sentimento, a simpatia. C'è una nazionale alla quale siete affezionati di più o che vi piacerebbe vincessero i mondiali? 331 80 90 101. La nazionale che riceverà più preferenze sarà quella alla quale simpatizzeremo qui nel Buongiornissimo e la seguiremo. C'è un po' a distanza perché poi ci sono partite che verranno giocate in piena notte, quando cercheremo di dormire un quarto d'ora in più, e loro giocheranno, insomma, va bene, perché si svolgeranno da quelle parti, Messico, Canada e Stati Uniti, lo sappiamo. Abbiamo capito, il tema è abbastanza libero oggi, non è una vera e propria sfida, c'è da capire per chi simpatizzare quest'anno. 331 80 90 101, mettetevi lì a pensare, squadra simpatica, una squadra simpatia da trovare, dai, forza, forza.

0: scatenati anche su questo tema, nonostante insomma seguiremo con abbastanza distacco i mondiali che prendono il via oggi con la prima partita, abbiamo detto Messico-Sudafrica alle 21, tutti lì sintonizzati, mi raccomando, non perdiamo nemmeno un minuto, ma dobbiamo trovare ovviamente una squadra simpatia, quindi tema è libero, non è una vera e propria sfida, è più cercare di capire per chi simpatizzare a distanza, ma tutti insieme, uniti come sempre, tra i più svegli come sempre, qua non si è mai uniti su nessun argomento. Allora, via le squadre, via le proposte, prego.
1: Carlo Ancelotti.
0: Ah, la la la la la la la. Beh, certo, certo, beh.
1: La la la la la la Carlo Ancelotti.
0: Tutta la fa. Coro da stadio per il nostro Carlo Ancelotti, allenatore CT. Dice in questo caso City del Brasil, Brasile. Beh, è vero, ci sono diciamo degli spunti interessanti per simpatizzare, tipo il Brasile, proprio perché c'è mister Ancelotti, ma non è il solo italiano andare ai mondiali, c'è anche il CT della Turchia, il Sur Montella, Vincenzino Montella, aeroplanino là in Turchia ormai già da diverso tempo. E poi Cannavaro, proprio lui che mi allena l'Uzbekistan. Ecco, simpatizziamo per l'Uzbekistan, diventa difficile perché insomma non conosciamo molto, però tifiamo almeno per i nostri connazionali, che almeno loro, se non sono andati a giocare due o tre partite, se ne giocheranno almeno loro, capito? Andiamo avanti, va.
2: Buongiornissimo, va, va. A tutti. Ciao. Sono Bruna da Muggio. Niente, quest'anno sì. L'Italia non è ai mondiali, quindi si tifa Croazia, visto che mia suocera è croata e quindi nel sangue dei miei figli scorre anche la Croazia, oltre che l'Italia. Quindi viva la Croazia.
0: Motivazione più che valida, diciamo, molto personale, però anche la Croazia è messa bene, credo, anche come organico, potrebbe fare buone cose. Ancora uno. Dai,
3: ciao,
0: dai,
3: sono
0: dai.
3: Marco da Imola, Bologna. Sì, io sì. Tifo Giappone. Ciao a tutti.
0: Bella Giappone, bella chiamata Giappone. Perché però Giappone? No, io voglio sapere anche la motivazione, non basta soltanto la squadra. Ditemi anche il motivo che vi porta a simpatizzare per appunto il Giappone. Vabbè, 331-80-90-101, entro le 7 dobbiamo capire quale squadra simpatizzare tutti insieme qui nel buongiornissimo. Grazie, grazie. C'è Gaia, è arrivata.

0: questo ritmo molto sudamericano, molto brasileiro, de Gaia. Vi diciamo che questo è il buongiornissimo, sono le 6:20 e i più svegli d'Italia cercano la squadra da simpatizzare, per la quale simpatizzare questi mondiali distaccati, ennesimi mondiali distaccati. 331 80 90 101, quale squadra, per quale squadra faremo il tifo e perché, soprattutto perché. Vai.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
4: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Potente scopa Dyson V8 Cyclone a soli 249 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
0: Su R101 il buongiornissimo passa solo dalle 5 alle 7 in attesa della banda con i protagonisti assoluti, ovvero i più svegli d'Italia al 331 80 90 101.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
12: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
13: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
14: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
15: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
17: Ok, e quindi?
16: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
17: Allora la risposta è MG.
18: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
19: Ti aspettiamo negli MG Store.
20: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
21: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
22: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. è irresistibile. È Maxi Bon.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
2: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
8: R101 Meteo.
23: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore. Tempo instabile nelle regioni adriatiche, dalle Marche alla Puglia, nelle aree interne del centro e nell'Appennino meridionale. Da metà giornata si verificheranno rovesci e temporali sparsi anche nella Venezia Giulia e in Romagna. Nel resto d'Italia tempo in gran parte soleggiato, con un po' di nuvole innocue nei versanti tirrenici, ionici e nelle isole. In serata ancora qualche pioggia o rovescio insisterà in Abruzzo, Molise, Puglia, con temporali in Salento. Temperature minime in deciso calo al nord, massime in diminuzione in Emilia-Romagna, regioni centrali e Sardegna, ancora caldo al sud e in Sicilia. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Jason Mraz, colui che porta non un cognome ma un codice fiscale, però ha canticchiato per noi la sua I'm Yours alle 6.30 di questo giovedì 11 giugno nel Buongiornissimo, i più svegli d'Italia stamattina. Stiamo cercando tutti quanti insieme la squadra per la quale simpatizzare in questo altro mondiale distaccato per noi italiani, quindi qualche volta butteremo un occhio magari verso proprio i risultati della squadra che andremo a scegliere, quella che riceverà il maggior numero di voti, consensi e apprezzamenti per le varie motivazioni che mi stanno raccontando appunto al 331 80 90 101. Vi dico subito, alla mezz'ora di gioco abbiamo messo molto bene il Brasile, che è di Carlo Ancelotti, allenato da Carlo Ancelotti, quindi la motivazione principale è quella. Mi spinge molto il Giappone per varie motivazioni che poi magari andremo anche a sentire da parte vostra, e via via tante altre, tipo
1: Buongiornissimo Ricky.
0: Ciao.
1: Sì, Fred a Novara. Io tifo l'Ecuador perché c'è la moglie ecuadoregna. Wigua, forza Ecuador.
0: Motivazione più che accettabile in casa tua, chiaramente. Motivazioni anche di livello personale, molto personale, come in questo caso. Mettiamo lì una bandierina sull'Ecuador. Che bandierina ha l'Ecuador? Sai che io non sono espertissimo. Vabbè, non importa, tanto siamo alla radio. Andiamo avanti.
2: Buongiornissimo Riccardo. Sì. Antonio da Bologna.
0: Ciao.
2: Da quando ero bambino simpatizzavo per l'Olanda,
0: sì,
2: però quest'anno indubbiamente Curaçao sempre, e ci stupirà.
0: Il Curaçao, una nazione che è andata ai mondiali, pensate, ha anche un inno che è questo qua, mettiamolo in sottofondo. La Curaçao, dobbiamo anche imparare a conoscerlo. Dove si trova Curaçao? È un'isola, un isolotto, diciamo nel Mar dei Caraibi meridionale, di fronte alle coste del Venezuela. Questo riportano le cronache. È una colonia olandese, quindi una lingua prevalentemente appunto l'olandese. Volete sapere anche gli abitanti di Curaçao? Sono 159.000. E hanno trovato 24 ragazzi che sanno giocare a calcio meglio di noi. Beh, detto questo, con grandissima tristezza andrei avanti.
3: Buongiorno, buongiornissimo da Alberto di Bergamo. Io tifo per la Germania perché mi piace la birra, e poi perché
0: bella
3: con quella partita che li abbiamo sconfitti nel 1982 l'ho vissuta da Dio, e questa volta gli lascio vincere il campionato del mondo, la Coppa del Mondo di quest'anno. Ciao a tutti, viva R101.
0: Grazie, viva te, grazie. Due motivazioni più che accettabili. La birra, ovviamente, indiscutibile. Sulla seconda motivazione mi è andato indietro, mi è rimasto più che altro nell'82, c'è stato anche il 2006, dove abbiamo dato filo da torcere, cioè, famoso semifinale con i due gol sul finale di Grosso e di Del Piero. Aspetta che piango un attimo, intanto sentiamo un altro.
4: Che
0: te canti?
4: Carlo a Ancelotti.
0: Ah, vedi. Con tanto di coro, il Brasile per adesso è il più citato tra le squadre per le quali fare il tifo, simpatizzare tutti quanti insieme qui tra i più svegli d'Italia. 331 80 90 101. Continuate così. Dai.
5: Go.

0: Versione country su R101 alle 6:37. Per quale squadra faremo il tifo? Simpatizzeremo sti mondiali distaccati da parte nostra? Non so, dobbiamo deciderlo entro le 7, entro il verdetto finale, con tanto di motivazione. Mi raccomando, non basta solo la squadra, e poi aggiungiamoci anche una bella canzone che ci faccia star bene tutti. 331 80 90 101. Ma sì,
1: buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9 non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con la

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Scommetto che vi siete svegliati con quella canzone che vi ronza in testa e state aspettando che magari una radio ve la passi, tipo R101. Come si fa per richiederla? Mandate titolo e artista al 331 80 90 101.
4: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 Tag 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardor Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte, forte, sempre.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
13: Devi aprire la pagina Deghi.it.
14: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
11: Poi devi solo cliccare.
14: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
11: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
15: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
12: Devi provare.
11: Devi fidarti.
12: Perché se non devi, non ci credi.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
20: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: pronti ad accontentare di nuovo uno o una di voi che ha prenotato la propria canzone preferita, quella che fa star bene, al 331 80 90 101. Chi c'è che desidera? Prego.
1: Ciao, sono Antonio, la canzone che mi fa stare bene è Solo una volta o Tutta la vita.
2: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

0: Finalmente!
1: Ah, karaoke nostalgia, un momento classico del buongiornissimo legato poi alle canzoni che vi e ci fanno stare bene. Dai dai che andiamo verso il verdetto finale di quest'oggi con un tema riguardante l'apertura dei mondiali per noi italiani distaccati. Abbiamo l'inno dei mondiali di Shakira, vero? Questo. Ah, noi dai. Dobbiamo cercare di capire quale sarà la squadra per la quale fare il tifo, comunque anche solo simpatizzare, dico sempre in maniera distaccata, e le varie motivazioni.

0: come tifano, perché comunque è rimasto, gli Benji ancora lo guardano volendo, sulle piattaforme si trovano tutte le puntate, ancora.
1: Dove andiamo? Mirko, Paolo, Colombia. Ciao. Visto che i miei figli sono stati adottati 20 anni fa in Colombia, tifiamo Colombia. Ciao.
0: E questa sì che è una motivazione importante, bello, e ci va anche l'applauso a sottolinearlo, capito? Per questa storia, molto bella, molto carina, bravo, complimenti, quindi per lui è Colombia tutta la vita, ok? Andiamo avanti, prossimo, dai, che devo capire.
2: Sono Matteo da Roma. Io tifo per il Portogallo, perché questo sarà l'ultimo mondiale di Cristiano Ronaldo. Io sono un grande fan di Cristiano Ronaldo e quindi tifo il Portogallo. E comunque sempre forza Juve, sempre.
0: Ah, ecco perché c'è la motivazione su CR7. Attenzione, questa cos'è?
3: Respeito manto, o rei chegou.
0: Ronaldo. Ah, questo qua è l'inno del Portogallo, versione diciamo aggiornata per la spedizione a questi mondiali. Molto tamarra come idea, come canzone, però insomma, Portogallo messo bene. Ci sono almeno 4-5 chiamate su questa squadra per la quale fare il tifo, simpatizzare. Ancora una,
4: Ricky,
0: vai.
4: Ricky, buongiorno. Allora, io per il pallone sono negata, però io tifo per la Corea, semplicemente perché amo i coreani, mi piace tutto della Corea e quindi se devo scegliere scelgo la Corea. Una buona... e anche perché c'è Sonny è un bravissimo calciatore, oltre ad avere una gentilezza che è meravigliosa anche coi bambini, però Sonny mi piace come gioca.
0: Capito, lei si è presentata dicendo capisco niente di pallone, poi conosce più di me perché Sonny... non conosco, cioè forse sì, l'ho sentito nominare, ma comunque bella chiamata. Corea, però è l'unica chiamata sulla Corea, non so se ce la faremo a portarla a casa, vediamo, sentiamo, ancora tempo, sì, dai.
5: Buongiorno Michael da Colere, ormai sono 12 anni che tifiamo Olanda, forza Olanda, forza le bionde.
0: Le bionde, tese come le olandesi o le birre bionde, che sono anche buone lì da quelle parti. Olanda, bella chiamata, messa bene perché non è la prima in realtà, ne stiamo sentendo a caso in onda, però tra le tante che sono arrivate, io le sento tutte come sempre, l'Olanda potrebbe addirittura è lì, se la gioca, e poi tra l'altro non ha mai vinto il mondiale. Potrebbe essere questa motivazione, ancora uno.
6: Ciao Ricky, vuoi anche il voto cantato?
0: Dai.
6: Don't cry for me, Argentina. No, no, no, no, no, no, no.
0: Preferivo il voto parlato a questo punto, ma va bene, voto cantato non era in programma. Questa mattina per l'Argentina, ha ricevuto anche apprezzamenti da parte di altri. Adesso vado a fare un riassuntino, riascoltando anche quello che è arrivato nel frattempo, e ci sarà un verdetto finale con un'unica squadra che avrà ricevuto più apprezzamenti e scopriremo insieme quale sarà tra poco.

0: quante squadre sono arrivate da parte vostra, tante segnalazioni, tante, diciamo, tanti modi anche, tante valutazioni per cercare di seguire in maniera distaccata il mondiale che parte oggi. Ma noi dobbiamo chiudere l'appuntamento con il buongiornissimo, questo è il verdetto finale proprio sul tema mondiali. C'è da seguire almeno una squadra la quale fare il tifo, simpatizzare solamente in maniera un po' distaccata. Abbiamo detto tre o quattro squadre più citate, c'è il Giappone, c'è l'Argentina, c'è l'Olanda, molto bene anche la Croazia, buono il Portogallo, poi chi abbiamo? La Turchia, nominata per Yıldız eccetera eccetera, per Montella anche allenatore. Ma vince e faremo il tifo, simpatizzeremo per... Vai, vai, vai de samba, vai de samba.
1: Ciao Ricky, io direi il Brasile di Carletto Ancelotti, perché Brasile, se dovesse vincere il mondiale sarebbe già il culmine di una carriera che rimarrà nella storia.
0: Vero, ha ragione, perfettamente ragione, il signor Carletto Ancelotti si è portato a casa le simpatie vostre, per la maggiore, diciamo, ancora.
2: Ciao Ricky, buongiornissimo, rientra da Viatico, io tifferei Brasile e loro, ciao.
0: Ciao, senza motivazione, però la più importante è proprio quella, insomma, per sor Carlo, ancora uno, dai.
3: Carlo a Ancelotti.
0: Con tanto di coro. Va bene. Abbiamo capito. Allora, simpatizzeremo. Fammi vedere il Brasile. Con chi giocherà la prima partita? Domani. Alle ore. A mezzanotte? La prima partita. Brasile-Marocco, imperdibile. Ma vuoi. Non, ecco, perdere ancora altre ore di sonno per vederti in Brasile-Marocco a questo punto, l'esordio dei brasiliani nei mondiali di quest'anno. Va bene, detto questo, grazie a tutti per la grande partecipazione oggi e come sempre proseguiamo fino alle 9 con la banda di Erescendo 1. Grazie. Passa la palla, in palleggio. Rovesciano.
4: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
5: Ciao.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Esteroletto. Le forze del comando centrale statunitense hanno completato ulteriori attacchi di autodifesa contro molteplici obiettivi in Iran, fa sapere CENTCOM. Ma Donald Trump valuta blitz su larga scala se Teheran non accetterà l'accordo. I Pasdaran sostengono di aver colpito la base aerea e il centro di comando di Al-Zarak in Giordania. Bahrain e Kuwait respingono droni e missili ostili. Nuova notte di violenze xenofobe a Belfast, in Irlanda del Nord, dopo l'accoltellamento brutale di un tecnico radiologo quarantenne del servizio sanitario pubblico da parte di un rifugiato sudanese. Incendiati case e veicoli di famiglie africane, in arrivo altri 200 poliziotti. No alla patrimoniale, sì al taglio delle tasse al ceto medio, e la linea fiscale del governo ribadita da Giorgia Meloni all'Assemblea di Confcommercio a Roma. Oggi le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo la prossima settimana. Dalla scuola alla polizia, il governo vara due decreti sull'intelligenza artificiale. Entra nel curriculum formativo dei licei. Le forze dell'ordine potranno impiegarla, ma assicura il Viminale con le dovute garanzie. Stop alla riforma della medicina territoriale, ma il lavoro va avanti, confermano fonti del Ministero della Salute. Sciopero dei treni, i confederali sospendono la protesta odierna dopo il tavolo del 9 giugno con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I sindacati di base invece vanno avanti. Lo Lo stop è scattato alle 3 e terminerà domani alle 2, assicurate le fasce di garanzia. La Coppa del Mondo di Calcio ai nastri di partenza, la prima 48 squadre, si giocherà tra Messico, Stati Uniti e Canada. Apre stasera alle 21 Messico-Sudafrica. L'Italia, fuori per la terza volta consecutiva, sarà comunque presente con 3 protagonisti in panchina: Ancelotti, Montella e Cannavaro. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1.500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Petto di pollo a fette a €9,99 al chilo. Da 3 kg in su €7,99. Più prendi, meno spendi. Carrefour.
4: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autostole verso Bologna si registrano code a causa di un incidente verificatosi tra Fiorenzuola e Fidenza. Un altro incidente viene segnalato tra Aglio e Badia. Sulla stessa autostrada, coda per traffico tra Torrenove e la diramazione Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Sempre per traffico, code a tratti sulla 4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Lungo il tratto urbano della 24, Roma Teramo, coda per traffico tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est della capitale. Infine, sulla 2 autostrada del Mediterraneo sono segnalati cantieri tra Monte Corvino, Ponte Cagnano Sud e lo svincolo Eboli verso il raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
14: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: La banda di R101, siamo arrivati pronti ad accompagnarvi fino alle 9 con il morning show che vi fa stare bene. Paolo Dini sta già aprendo i giornali, allora si comincia con Chiara Tortorella. Tutto a posto?
1: No, tutto a posto, no, un paio di ciuffoli.
0: Niente in ordine.
1: No. Hanno ucciso l'arciduca ereditario di Austria e la moglie. Francesco, ah no, è il Corriere del... Ah, lunedì.
2: Leggi bene la data.
1: Lunedì 29 giugno 1914.
3: Nella miseria.
1: Ah, sono qui. Ah, ho capito, ho sbagliato. Sì.
3: E sei sul pezzo.
0: Il Corriere, sì, il Corriere ultimamente
1: celebra il centenario, ogni tanto mette delle copie sì. datate.
2: Vedi se trovi quello dell'uomo sulla luna.
1: Aspetta, vedo se... C'è la Juventus in Champions nel 1900.
3: Lo sapevo. Stavo aspettando solo quella battuta.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno Paolino, buongiorno Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Cosa facevi nel 1914?
3: Ascoltava Paolo Dini alla radio. Ho dovuto rimandargli
2: bravo,
3: la palla.
2: Bravo, bravo. Quindi una gara di siluri, ragazzi. Oh, allora, Donaldo pronto per il Tortorella Challenge.
1: Perché che ha detto?
2: No, ieri hanno detto, scusi, ma lei ha visto
0: Donald Trump.
2: L'inflazione, sì, Donaldo l'arancione, come lo chiamiamo noi. Ha visto che l'inflazione ha superato il 4% e lui mi ha detto io amo l'inflazione.
1: Sì.
2: I love inflation.
3: Eccolo.
2: Detto così, insomma.
0: Quindi... Ha sdoganato tutti i bu che si possono ricevere a uno spettacolo. Basta poi
1: dire che sono
0: dire che erano degli applausi.
1: Evviva.
2: Sì, ascoltati al contrario.
1: Però vedi, negare, sempre negare. Alla fine qualcuno...
2: Ha funzionato anche con tua moglie. La volta però. Che ti beccò, no? Mi hai detto tu.
1: Vuoi dire?
0: Glissiamo andando su tutti i nostri ospiti.
1: Mi ha trovato impreparato.
0: Leonardo Fiaschi ce li ha portati tutti.
4: Comunque ragazzi, ho fatto una ricerca. Cristiano Militello nel 1914 disse saluta Francesco Ferdinando d'Asburgo.
2: Eh beh, certo.
1: Allora, invece ho ascoltato con interesse Riccardo che...
3: Questo già fa ridere, anche questa è una battuta bella.
1: Chiedeva agli ascoltatori cosa avrebbero tifato in alternativa.
3: Sì.
2: Ah, bravo,
1: e c'era quell'ascoltatore.
0: È vero, perché oggi iniziano i mondiali in tutto ciò.
1: Sì, esatto, a nostra insaputa.
2: Tra un controllo, e l'altro.
1: C'era un tizio di Bergamo che ha detto io tifo la Germania perché mi piace la birra.
3: Bellissimo, motivazione più che accettata.
4: Esatto. Facciamo il toto vincitore, ragazzi.
2: Cioè, vai.
4: Io ne ho scelte due di squadre.
1: Dai.
4: Il Giappone,
2: dici la seconda,
0: bellissimo.
4: E la seconda è l'Olanda.
1: Dai.
2: Vabbè.
0: Olanda, dai, mica male i ragazzi
3: però
0: olandesi.
3: Noi abbiamo già scelto il Brasile, però, tra i più svegli d'Italia. Mi dispiace, arrivate tardi. Hanno scelto signor Carlo Ancelotti.
1: Ho capito. C'è anche chi ha chiesto l'intelligenza artificiale, però non so come si è espressa. Tra poco ve lo diciamo. L'Italia.
0: Lei è rimasta in
2: scusa, Riccardo, la domanda era per chi tiferete o chi pensate che vinca?
3: No, era due domande per chi,
0: è vero.
3: Per chi dobbiamo simpatizzare, tutti quanti insieme, la comunità dei
2: più Brasile,
3: è uscito il Brasile come più apprezzato.
1: Va bene. Va bene, c'è un pizzico
0: di
1: Italia.
0: Che...
1: Per l'allenatore che almeno rappresenta l'Italia.
2: C'è anche l'Uzbekistan.
1: Sì,
2: Fabio Cannavaro.
3: E la Turchia anche.
0: Rappresenta la Puglia, la banda di R101. Si chiama Giuseppe Milano in regia. Poi abbiamo l'Argentina.
1: Sì.
0: Chi? Edoardo Mondino. Sì.
3: Non ti veniva in mente?
1: Ma non è
0: Uruguay.
1: Uruguay.
3: Ah, pure sbagliato.
2: Uruguay allenato dal Loco Bielsa. Grande Uruguay.
0: E il nostro romanissimo Matteo Torre, ma non romanista, mi raccomando.
1: Allenato da
0: la
1: chi?
0: La squadra è al completo,
2: Sarri.
0: È quella della banda di R101, la squadra che dovete simpatizzare tutte le mattine, dalle 7 alle 9. 331 80 90 101, vogliamo sentire le vostre voci per sapere in cosa siete precisetti. Precisetto.
3: Tu non nelle squadre di calcio, abbiamo capito.
0: Esatto, neanche nelle nazionalità, ma in tante cose in realtà.
1: Ok, la vostra ossessione d'ordine, cioè quella cosa
0: piccola
1: che
0: mania di precisione che avete.
1: Va bene, guai a chi mi tocca la scrivania, chi mi mette in disordine le cose, io le devo trovare. Dove le ho lasciate?
2: Perché sei della Vergine.
0: Oggi siamo messi benissimo.
3: Che è successo?
0: La macchina. Chi pulisce la macchina una volta alla settimana?
1: Tu devi trovare la macchina
0: dove
1: l'hai lasciata.
0: Trovare la macchina. Intanto dove l'ho lasciata?
4: Ragazzi, io ho un'ossessione.
1: Qual è?
4: Mangiare le piante.
3: Che bella ossessione.
4: Finte però.
0: Piante finte?
4: Piante finte. No.
2: Sì. Ha capito, piante fritte.
4: Le piante finte.
0: Beh, Giovanotti, già che sei passato a trovarci, rimani qui con noi.
4: Ragazzi.
0: La canzone Estate è la prima con cui parte la banda di R101. Vi teniamo compagnia fino alle 9 del mattino. Buongiorno.

0: famiglia, oh, famiglia, estate, estate.
1: Ragazzi, ragazzi,
2: Giada!
1: Mamma mia, questo ukulele, questo l'ukulele, ragazzi.
2: Bravo, ti piace? Lo metti spesso nelle tue canzoni.
1: L'ukulele, sì, sì, sì.
2: L'ukulele uruguayano, questa... chiaramente.
1: L'ho suonata da solo perché nessuno aveva il coraggio di suonarla con me.
3: L'ukulele.
1: Questa canzone.
3: Ah, ok.
2: Ma è bella.
1: Quindi sono suonata io con l'ukulele.
3: Il mondo e la tua famiglia. Invitaci tutti a pranzo allora domenica.
4: Ecco, bravo.
3: Che fa presto.
5: Il pranzo
3: dire le
5: di
3: cose.
5: Famiglia.
3: Appunto.
4: Perché mangi solo erba lì? Però.
3: No. Vabbè.
2: Perché è vero, è estate. Fa caldo. La celebriamo anche noi qui a R101. Tra poco con le canzoni estive che ti fanno stare bene. Arriva l'estate, si accende l'aria condizionata e ti trovi un cartello.
3: Sì.
2: Con una gigantografia del. Come si chiama? Dei pippolini.
3: Del termostato, ok. Sì.
2: Dell'aria condizionata.
3: Okay, ok.
2: Problema temperatura impostata a 28 gradi con lo schemino praticamente di dove non mettere il valore del termostato.
4: Le istruzioni.
2: Le istruzioni, questo è il
5: questo
2: nostro.
5: Questo l'abbiamo trovato qui stamattina?
2: Esatto.
5: Ah, ormai siamo agli ideogrammi.
3: Ah, scusami.
2: Per essere chiari, 28 precisini gradi. E puntuali.
3: È alta, 28 gradi io li metto per riscaldare.
2: Infatti c'è scritto problema, Paolo, non leggi problema temperatura impostata a 28 gradi. Perché qua ci sono.
3: Il problema è che è impostata a 28, non
2: esatto.
3: Che deve essere a 28, ok.
2: Quindi il significato, adesso poi arriverà un'altra scheda probabilmente che ci dirà di metterla a 23. 3, 24 massimo.
5: 28 Why? Gradi siamo a livelli di lievito madre.
3: Sì, esatto.
2: Avevi freddo questi giorni? Qualcuno è andato lì e toccando ha provato ad avere una temperatura
4: e si è spaccato
2: migliore.
4: Tutto.
2: Oggi si sta bene, dai.
3: E quando c'è un dispositivo.
5: Quando troveremo la quadra sarà novembre.
3: Esatto. E si torna a quella cosa sulla quale dovete. Amate essere precisi, no? Quando c'è quel dispositivo che passa di mano in mano, può essere anche un semplice telecomando che. O l'elenco dei canali, le cartelle sul desktop. No,
4: io
3: del computer.
4: C'ho da dire la mia. Dai. Sul tema climatizzatori vari in macchina mia. Ecco, quando sale mia moglie non deve toccare nulla. Cioè, io imposto la mia e deve rimanere quella.
3: E lì molto spesso sul climatizzatore in auto c'è un equivoco all'origine. Perché quando lei dice alza, tu cosa capisci? Alzo la temperatura o alzo la potenza dell'aria condizionata?
4: Io alzo la radio.
3: Più freddo. Tu.
4: Non sentirla.
2: Via, no, fai bene.
3: Ho detto alza. Alza, io ho alzato. No, alza nel senso deve far più freddo. Allora abbassa.
5: Io sono lì fermo davanti al frigorifero da 15 anni a
3: davvero?
5: Cercare di capire
3: come funziona.
5: No, sì, che lo vuoi meno freddo, però devi alzare.
3: Esatto, più il valore numerico sale e più fa freddo. L'esatto opposto.
5: È così. Io metto tutto in forno e così.
3: Bravo.
5: Io sciolgo tutto.
3: Tu c'hai il frigorifero dentro il forno.
5: Sono andato l'altro giorno alla gelateria, ho detto mi dà una coppetta, me la riscalda per favore.
3: No, ma aspetta, mia moglie viene da me e fa Paolo c'è un problema col frigorifero, perché dietro scalda tantissimo. Certo.
2: Sì.
3: Si chiama compressore per togliere deve togliere il calore da dentro
5: Guarda,
2: la dagli una controllatina che magari c'ha ragione, è troppo caldo.
5: Ma chi? All'amico?
2: Sì.
5: L'amico è una sagoma.
3: L'amico è una sagoma vera.
2: Vai che abbiamo tanti precisini all'ascolto anche come te, Paolo. Sentiamo.
6: Buongiorno sbandati. Io non è che sia molto ordinata e precisa, però la mia ossessione è che quando stendo la biancheria, tendenzialmente sulle cose scure metto le mollette scure e sulle cose chiare metto le mollette chiare.
2: Non sei l'unica.
3: Dai, io sulle camicie bianche faccio le patacche scure invece. Sbaglio,
4: certo.
3: Se le facessi bianche non ci sarebbe bisogno di lavarle.
2: Dai che siamo appena partiti, vedo tante voci che stanno arrivando, mi raccomando, precisi, 331 80 90 101.
3: Le mollette.
2: Sei preciso sulle bollette?
3: No, dico le mollette, mi fa specie sta cosa.

0: R101, famoso per essere un super ordinato. I suoi camerini li lascia sempre lindi e pinti.
1: Ah, dai. Sì.
0: Viene descritto come ordinato, mammone e amico delle ex.
1: Amico delle ex.
2: Amico delle ex. È ricco, stiloso, tra l'altro.
0: È vero.
2: Quindi ci sta.
3: E quindi lascia i camerini di quegli altri, però.
1: Amico delle ex di quegli altri.
0: Spesso le rockstar lasciano devasto dietro di loro dopo la festa, invece
3: burrascoso,
0: no.
3: Burrascoso, invece lui.
1: Sì, lo chiamano a fare i concerti dopo che l'hanno fatto gli Oasis. Così lui gli risistema.
2: Lui pulisce.
1: Gli sistema il camerino.
2: Diamo il messaggio dell'uomo più puntiglioso, precisetti, anche fastidioso del mondo. Sentiamolo.
4: Senti adesso, allora, vediamo un po'. Tutto quello che dovevi fare l'hai fatto? Eh?
5: Sì.
4: Il gas l'hai chiuso? La chiavetta l'hai portata in posizione orizzontale?
5: Sì.
4: Le persiane le hai spranghiate? Perfetto. Termos latte, termos acqua e limone, succhi di frutta, sandwich al burro, sandwich al prosciutto, sandwich allo stracchino.
1: Mamma mia.
4: Perfetto.
2: A proposito, il prosciutto dove l'hai preso?
0: Beh, abbiamo due ascoltatori che si sono autodefiniti più o meno
3: Furio
0: e Magda. Tra poco li ascoltiamo al 331 80 90 101 per le vostre voci su cosa siete precisi.

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Notebook Samsung Galaxy Book 4 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
1: Radio in TV sul canale 67 del digitale terrestre o attraverso il vostro smartphone, lo so che ce lo avete già in mano, scaricatevi l'app così ci potete ascoltare e portarci ovunque stiate andando.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
10: Prendiamo due prodotti Luxury
9: e teniamo lo scontrino.
10: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
9: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
11: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
12: Figurati, me ne trovano un altro.
11: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
12: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
13: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
14: Matteo!
15: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
16: Sudare ti pesa? Allora provami! Ma solo la sera! Sono Perspirex! Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
17: I prezzi stanno scendendo ancora, sono super convenienti.
18: Lo so, un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
17: Da non credere, è perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
18: Ecco, guarda qui. Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99 euro.
17: E succede anche sulla spesa online.
19: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
20: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
21: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
22: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
0: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
14: R101 Meteo.
24: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore. Tempo instabile nelle regioni adriatiche, dalle Marche alla Puglia, nelle aree interne del centro e nell'Appennino meridionale. Da metà giornata si verificheranno rovesci e temporali sparsi anche nella Venezia Giulia e in Romagna. Nel resto d'Italia tempo in gran parte soleggiato, con un po' di nuvole innocue nei versanti tirrenici, ionici e nelle isole. In serata ancora qualche pioggia o rovescio insisterà in Abruzzo, Molise, Puglia, con temporali in Salento. Temperature minime in deciso calo al nord, massime in diminuzione in Emilia-Romagna, regioni centrali e Sardegna, ancora caldo al sud e in Sicilia. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: come la disannunci.
1: Fai come
0: Timon su R101.
1: C'era Avatar Tuono nel film Attila, flagello di Dio.
0: Flagello di Dio.
1: Lui diceva sempre Imo.
2: Imo spappari.
1: Imo.
3: È vero.
0: Magari Imon ha deciso di chiamarsi così, così proprio
2: in onore di
0: Avatar.
2: Certo.
1: Di Avatar Tuono.
3: Sì, sì.
0: C'è chi se ne frega, c'è chi doesn't give a
1: sì, ok, abbiamo capito, ok.
0: Ma c'è invece chi è super preciso su determinate cose.
1: Ad esempio
0: l'aria condizionata in studio. Mi raccomando, abbiamo ormai degli schemi aziendali per mettere la temperatura giusta. E le vostre voci per capire invece voi su cosa siete precisetti.
4: Allora, io nella vita sono la persona più disordinata del mondo. Ma sul PC del lavoro devo avere quelle 10 icone in quei 10 punti del desktop, e quando apro le 4 pagine internet che mi servono devono essere aperte in quell'ordine lì.
1: Esatto.
4: Se mi si gira qualcosa impazzisco.
1: Vai in
4: Willy da Milano.
0: Ciao Willy.
1: Willy, è uno dei problemi del desktop condiviso. Sì, perché ognuno ci mette le mani, poi sposta l'icona.
0: Ad esempio Cristiano Militello.
1: Dica.
2: Sì, che
0: usa
2: non ha
0: il mio
2: ancora
0: stesso account.
2: C'ha ancora un Commodore 64?
0: E ogni tanto mi ritrovo delle foto omini, omini incavolati, omini che giocano a calcio.
1: Ma perché tu
0: le foto di Cristiano,
1: perché lui non ricorda il suo login,
0: esatto.
5: Me l'hanno tolto.
0: Lui vuole usare il mio perché gli piace la mia password.
5: È un modo che l'azienda subliminale per farmi capire, capito?
1: Sì, Chiara ha alla destra uno che non vuol fare il login, poi alle 9 arriva Proce che non ricorda la password e gliela deve mettere Chiara.
0: Fare io, effettivamente. Meno male che sono precisa, almeno io, come voi.
5: Badante informatica.
4: Buongiorno, sono Roberto.
0: Ciao.
4: Allora, io nel complesso sono preciso perché svolgo il pittore edile, la quale bisogna avere molta precisione.
0: Certo.
4: Però per i documenti sono malato.
1: Ah, yeah.
4: Per i documenti metto tutto in fila per data, tutto con una leggenda e quant'altro.
1: Bravo. Ma è così
0: la verdata,
5: l'agenda del rock.
1: Ma perché in famiglia quando dicono dov'è finita quella carta? Lui lo sa. Lui le mette per ordine, per argomento.
0: Data di scadenza, immagino, perché la data di nascita rimane sempre quella, no?
5: Svolge il pittore, chiaramente è avvantaggiato.
1: Poi
6: buongiornissimo ragazzi. Chiara, chi ha le mollette scure sui panni scuri, io ho tutti gli interruttori allineati, non devono mai stare scoppiati della serie, uno verso l'alto e l'altro verso il basso. Pazzia, novella da Urbino.
0: Anche perché se poi sono scombinati e vuoi la luce diversa, devi andare a cambiare, cioè devi fare tutto un giro di casa per
2: abbiamo degli psicologi bravi, secondo me all'ascolto.
5: Ma quindi psichiatri in questo caso.
1: Quindi per governare i punti luce da più interruttori devono essere tutti allineati perfettamente.
0: Tutti alla pari, ma basta mettere quello col click, no?
5: Vabbè, certi messaggi mi ricordano Michael Douglas in Attrazione Fatale, quando Glenn Close va a sbirciare in cucina, apre gli armadietti e trova tutti i barattoli esattamente in modo inquietante, messi in modo tutto ordinato, decrescente. Fa un po' paura quella scena, ma voi siete peggio,
1: anche
5: voi
1: se
5: là fuori
1: anche
5: peggio.
1: Lo stesso Michael Douglas in Un giorno di ordinaria follia.
2: Ecco. Ammazza.
1: Ammazza, sì, ammazza tutti.
2: Sì.
1: Amici, allora è successo.
0: Cosa?
1: Dopo, Pippino, io sono tutti che
0: senso, vuoi creare
1: sono caldo.
0: Hype.
1: È successo. Non vi dico cosa, ma è successo.
0: Con questa base poi ci aspettiamo di tutto.
2: È un trailer, è solo un trailer.
1: Ragazzi, toglietevi dalla strada che c'è la sfilata delle principesse.
5: Sì. Poi arrivare a parlare come Olaf.
0: E tutti quelli che non sono precisetti invece, che magari i barattoli tutti ordinati nell'armadio, che fastidio, le mollette di colore giusto, che fastidio, arriva dito nella piaga su R101.
7: Ecco. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione,

Cos'è normale? Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: No, che fastidio!
2: Non sei matta tu, qui c'è la tua collega che è ancora più pazza.
3: Sì, sì.
2: E tra 20 minuti ce ne darà dimostrazione. Amici,
1: non solo.
4: Che succede?
1: Che è successo?
2: Allora,
1: siamo qui appesi.
2: Le auto a guida autonoma ormai sono una realtà, erano una realtà. A San Francisco c'è questa macchina prototipo, 29 telecamere installate su quest'auto, software, computer. Mm-hmm. E la so fregata.
1: Ma come ha fatto? Senza poterla
3: l'aveva
1: guidare?
3: L'aveva comprata Leo il giorno prima.
2: No, ma la cosa buffa è questa. Fai il paio con le notizie che a volte capita di leggere sui giornali italiani del rapinatore che va in taxi fuori dalla banca, no?
3: Sì.
2: E chiedi di aspettarlo fuori. Questo tizio ha noleggiato una di queste auto che non hanno, quindi non hai bisogno neanche del complice con cui dividere il bottino.
1: Certo. Dice all'auto, vai là.
2: Dice all'auto, fermati fuori da sto negozio, entra, ruba un sacco, un negozio d'abbigliamento, se non ho capito male. Esce, mette tutto nel baule e se ne parte dicendo all'auto dove deve andare, capito?
4: Pare che gli abbia detto sbrilla, sbrulla, strumpa.
2: Oh, sono sei mesi che non trovano lui la macchina e la refurtiva.
1: Non è ancora riuscito a scendere perché sta macchina dove l'ha portata? Le 300 telecamere non possono geolocalizzarlo.
2: È sequestrato da quest'auto, è lì che gira ancora l'America a bordo di sta roba.
4: Gli ha detto diventa invisibile. Lei paf diventa
2: andata. Sei mesi che lo cercano, lui una macchina così che dovrebbe essere, cioè, della geolocalizzazione fa il suo,
1: esatto,
2: la sua qualità primaria, no?
4: Certo.
2: Boh.
4: Beh,
2: dove è finita? Sì, adesso vi dico, adesso magari c'è la Leonardo Fiaschi e non ha detto niente.
4: Magari qui ferma in zona C a Milano.
1: Leonardo Fiaschi in realtà è andato a recuperare il nostro psichiatra Raffaele Morelli. Perché stanno arrivando molte domande per il prof. Abbiamo detto, parliamo di precisione, di gente che ha delle piccole fisse sulle precisioni.
4: Piccole turbe.
1: Anche. Volendo vederle così, ma non sarai tu a giudicare. Abbiamo uno psichiatra, Raffaele Morelli, tra poco qui alla banda di R101. State con noi.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Ci svegliamo insieme ogni mattina con la banda di R101 e le vostre canzoni, quelle che avete nel cuore, nella testa o che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Vi aspettiamo!
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
10: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
11: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
12: È permesso?
13: Ah, proprio lei!
12: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
13: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
12: E risparmia sulla bolletta.
13: Posso metterlo io?
12: È meglio applicato da un professionista.
13: Come lei?
12: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
15: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Let's go! Da Medioport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. Medioport.
20: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
21: Grazie amore, ma gli anni passano.
20: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
21: Poi ci sono i 70, gli 80.
20: Brava, pensiamoci ora con Generali.
14: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
22: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
23: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
9: La linea Fria Korean Beauty garantisce una perfetta skincare routine. I burri struccanti sono a 5,99 euro. Le creme viso a 10,99 euro. Con gel e capsule 3D con ingredienti attivi. Prova anche i nuovi sieri viso a 8,99 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
17: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
24: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
17: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
24: Rispetto per le persone.
17: Recycle.
24: Dare nuova vita alle cose.
17: ESG.
24: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it. Yeah!

0: si ricomincia anche oggi con la banda di R101, come ogni ora per tutto il giorno qui su R101, le vostre richieste musicali.
1: E adesso che arriva la stagione calda c'è un'ulteriore evoluzione, no, di quest'ambito, la canzone dell'estate che vi fa stare bene. Potete già trovare degli accenni, dei suggerimenti sul nostro sito qualora non aveste in testa qualcosa già di vostro.
2: Rifacciamo, qualora?
1: Sì. Qualora non aveste
0: c'è tempo nell'intro, sì. Facciamo sentire la richiesta.
1: Io lo bevrei.
3: Una canzone che mi fa stare bene, io vorrei tanto ascoltare How is my for you, love you baby, dei Kiss, grandissimo pezzo.
0: Quella.
4: Perché l'ha detto miagolando?
1: No, ma dai.
4: No, scherzo.
1: È una caricatura.
0: Parla così.
1: Ciao miau.
4: Non so.
3: Ciao.
0: Cioè, virgola il gattino, ha imparato a parlare praticamente.
4: Sì.
0: La richiesta l'abbiamo capita. So I Kiss, I was made for loving you. Quindi stavi dicendo com'era il tempo verbale?
4: Wrestling.
1: Lo bevrei.
2: Sicuramente è imperfetto.
1: Sì, ne?
2: No, nel senso che non va bene.
1: Non è un...
0: Dai che adesso partono.

0: delle canzoni che ti fanno stare bene, quindi continuate a richiedere la vostra al 331 80 90 101. Lì dove arriva questo augurio, un bel in bocca al lupo ad Angela che oggi inizia gli esami di terza media, come tanti ragazzi italiani, in bocca al lupo a tutti voi. Se ascoltate la banda di R101 andando a fare l'esame,
1: cosa?
0: Porta bene.
2: Come ti sei
3: l'hai detta così?
1: Il cul de sac.
0: Un bel mava lanciato dalla banda, lo sappiamo che è di buon auspicio.
4: No, adesso cioè, è colpa nostra.
1: Quindi, sappiate che anche se non avete studiato un fico secco,
0: però... un minimo di base ci deve essere.
1: Brava, ecco, così.
0: Lo
1: così
0: dice anche il nostro Raffaele Morelli. Per lui è arrivata questa richiesta.
5: Ciao banda, una domanda per Morelli. Che patologia è mangiare la pizza in cerchi concentrici? Perché io così la mangio.
6: Davvero?
1: Cioè, lui parte dal bordo, sì, sì. Poi arriva
0: magari dal centro.
1: Al cuore.
6: E allora cuoce una girella a sto punto.
1: Scusa. Ah!
0: Raffaele a casa di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
1: Professore, buongiorno.
7: Buongiorno. Beh, vede, mangiare la pizza con cerchi concentrici è una patologia. C'è chi ci faceva cerchi nel grano e poi gli diceva tutto intorno a te.
3: È vero.
7: Io, sì, per esempio, sono l'unico che fa i cerchi quando rigo la macchina di crepè.
6: Per favore.
0: Che lo ammette.
6: No, sta cosa della pizza va approfondita, perché l'abitudine di chi mangia il cornicione prima o lo lascia da parte, ma addirittura fare a cerchi concentrici è stranissima.
1: Sì, sì. Come Nazca.
7: Non la mangia poi la pizza.
6: Non la mangia solo
7: cerchi. Professore.
3: Sì.
7: Mio marito lascia sempre le schizzette sul pavimento dopo essersi fatto la doccia. Allora digli di provare a farla centrando il water.
0: C'entra.
3: Ma può essere.
6: Vabbè,
3: capita.
7: È venuta una ragazza maniaca del pulito.
6: Sì.
7: Pulisce la casa 5 volte al giorno. Professore, non so cosa fare. Non so cosa pulire. Ho pulito tutto. Veda, che cosa posso fare? Lei deve fare una cosa, signora.
3: Cosa?
7: Prenda questo barattolo di polvere. Con una mano spargi la polvere e con l'altra la pulisce.
6: Ah, ho capito.
1: Sì. Rimedio omeopatico.
6: Si tiene impegnata.
7: Professore, i piccioni sono il mio incubo.
3: Sì.
7: Mi riapro il terrazzino di casa di Guano. La fanno,
0: già.
7: Mi guardano e poi mi fanno il gesto dell'ombrello. Prima
6: no, e vanno via.
3: Addirittura.
7: Li vedo ovunque. Sono il mio incubo. Me li sogno pure di notte. Cosa posso fare? Veda, le dico una cosa che cambierà la giornata.
3: Tipo?
6: No! Ma scusi, abbia perso.
3: Professore, non gli dica proprio così.
7: Professore, non riesco ad andare a letto se non sono puliti tutti i piatti in cucina. Devo pulire la cucina e andare a letto. Cosa mi consiglia? Venga a casa mia stasera, via Roma 21.
0: Lei non se ne può approfittare dei pazienti,
1: sì,
0: però.
1: Sì, sì.
7: Professore, non mi lavo da 3 mesi.
6: Aia.
7: Amo l'odore delle ascelle al mattino.
3: No, ma quella è la napalm, che sa più o meno di ascelle.
7: Professore,
6: professore.
7: Sono uno speaker radiofonico attempato. E
6: perché
7: non riesco.
6: Guardate me.
7: No, oggi non riesco a pronunciare i tempi verbali.
6: Oh, hai detto sta cosa.

0: Subito tutti a guardare me, attempato.
1: Professore, cambio le lenzuola due volte al giorno. Cosa posso fare? È grave?
0: Prova con le mutande, ogni tanto.
2: Grazie al nostro psichiatra Raffaele Morelli nel

0: Delia, benvenuti nel nostro regno, il Tortorella Challenge. La sfida la battuta più
1: regno.
0: Brutta
1: sì,
0: del giorno.
1: Sì, sì, sì, sembra che è la strega malefica quella.
2: Mamma
1: che
2: mia.
1: Che specchio delle mie brame.
3: E già dopo questa canzone, insomma.
1: Cosa c'è?
0: È bellissima, non ti carica.
3: Riusciremo
0: per l'estate
3: a sopportarla fino a settembre.
1: Non ti piace,
3: bene,
1: Serena Bancale?
3: No, non dovete, non dovete rispondere adesso, perché adesso è il momento della tragedia,
1: sì,
3: quella vera.
1: La sfida, la battuta più brutta del giorno. Brutta nel senso poco efficace.
0: Ci proviamo.
1: Pessima. Chiara ci prova e ci riesce nell'intento nel farla brutta, però voi la superate e arrivate in tanti al 331 80 90 101. C'è poi chi vuole anche definire simpatico il Tortorella Challenge, no?
2: Già.
1: Usando delle analogie della serie, il Tortorella Challenge è simpatico come lo scotch che non riesci, che quando non hai unghie, e ti
2: a
1: serve
2: a trovare l'inizio, sì.
1: E ti serve, simpatico no? Per farvi un'idea. 331 80 90 101.
0: È che in realtà oggi sto un po' così, perché ieri ho visto la nazionale cantanti giocare a calcio e ha segnato mal di testa.
1: Ha segnato
2: di testa.
1: Mal di testa. 331 80 90 101. Tra poco la sfida, la battuta.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Roletto. È stata un'altra notte di fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran. Ai raid americani Pasdaran hanno risposto attaccando basi di Washington nel Golfo, allarmi antiaerei in Bahrain e Kuwait. Donald Trump minaccia altri bombardamenti se Teheran non accetterà un accordo. Le crisi internazionali oggi al centro delle comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Ieri, intervenendo all'assemblea di Confcommercio, la premier ha ribadito la linea fiscale del governo: no alla patrimoniale, sì al taglio delle tasse al ceto medio. Il governo vara due decreti sull'intelligenza artificiale, entra nel curriculum formativo dei licei, le forze dell'ordine potranno usarla ma con le dovute garanzie, assicura il ministro dell'interno Piantedosi, un nuovo reato punirà chi omette le misure di sicurezza. A Belfast, seconda notte di proteste anti-immigrazione scoppiate dopo che un rifugiato sudanese ha accoltellato un uomo di 40 anni, altri 200 agenti a supporto delle forze locali, disordini anche a Glasgow e a Edimburgo. Sarà il premier spagnolo Pedro Sanchez a ricevere oggi Leone XIV alla base aerea di Gando in Gran Canaria, nella terza tappa della visita apostolica del pontefice in Spagna. Ieri la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia a Barcellona. Dopo una processione sino al sagrato della chiesa, il Papa ha inaugurato con una benedizione la Torre di Gesù Cristo. Il mondiale di calcio si apre stasera senza l'Italia per la terza volta consecutiva, in un'edizione che coinvolge tre paesi: Messico, Stati Uniti, Canada e 48 squadre. Si parte dal tempio sacro delle Stadio Azteca con Messico-Sudafrica per la cerimonia parata di star per lo più sudamericane. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, diciamo,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: Le mie sono migliori.
2: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV-Line!
5: Maniaci della qualità.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
0: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la 1 verso Napoli, 5 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza per un incidente. Sulla 24 tra Turbano Romano verso la tangenziale est di Roma, incolonnamenti per 3 km per traffico congestionato tra il bivio del grande raccordo anulare e la fine della complanare. Lungo la statale 6 via Casilina invece è stata chiusa una corsia per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Ceprano. Sulla tangenziale di Napoli in direzione di Pozzuoli, coda per traffico in entrata a Corso Malta. Sulla A4 invece in direzione di Torino, rallentamenti tra il bivio della A4 raccordo tangenziale est di Milano e il bivio raccordo viale Certosa. Infine lungo la A9 verso la Svizzera, coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita Merci. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: apparecchiato tutto pronto per il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Certo, con Chiara che provoca tutto quanto il pubblico che arriva poi comunque sempre copioso al 331 80 90 101. Cristiano riesce a urlare in contumacia.
2: Eccomi, con tua madre?
1: Con tua madre.
0: C'era lui, c'era lui mangiando? Fuori. Mangiando? Dove l'hai trovato?
1: Cosa c'è? Cosa stai mangiando?
2: Nulla.
3: Si rifà la bocca dopo il Tortorella Challenge.
1: Ha le guance che sembra Don Vito Corleone.
0: Ma sì, fa tozzi con le polpette.
1: C'ha qualcosa in bocca, ma non lo vuol dire.
2: Tecnicamente non sto mangiando, sto avanzando lì per quando parte la prossima canzone.
0: Come gli scoiattoli che tengono nella guanciotta.
2: Per non far svenire nessun dirigente sono andati in corridoio a mangiare.
3: Bravo,
2: poi io mi innamoro di queste confetture che poi
0: parlando
2: fanno schifo,
0: questo cose enorme,
2: capito?
1: Le confetture.
2: Ho visto marmellata, pera e limoni, ho detto perché no, poi la mangio e dico ma perché ho comprato questa
3: marmellata?
2: Va bene, questa marmellata, va bene, ma non divaghiamo, naturalmente è un modo per rifarsi la bocca prima che arrivi un quarto d'ora di grande amarezza, diciamo.
0: Facciamo dire ai nostri amici quanto è divertente, quanto è simpatico questo momento,
2: ecco,
0: così puoi masticare
2: voi
0: e deglutire.
2: Devi masticare.
4: È simpatico come le perquisizioni dei poliziotti americani appena arrivano le nazionali in aeroporto.
0: Già.
1: Simpatico
0: visto,
1: come quello, certo.
5: Tortorella Challenge è simpatico come Byron Moreno quando arbitra l'Italia contro la Corea.
0: Vero, ce lo ricordiamo bene.
2: Tutti i riferimenti mondiali.
1: Sì,
4: è simpatico come quando ti accingi a giocare la partita della vita e ti accorgi che hai Byron Moreno come arbitro.
1: Ragazzi,
2: rimasto impresso.
0: Ma c'era proprio Byron Moreno ieri alla partita della nazionale cantanti che ho visto.
2: Byron Moreno Morello?
0: È finita un po' così perché alla fine ha segnato mal di testa.
1: Ma sì, dai, che stasera parte il mondiale.
6: Eccoci qua.
1: E abbiamo i due cronisti d'eccellenza, Bergomi e Caressa.
6: Sì, Fabio. Eccoci qua. Allora, tutto pronto questo mondiale straordinario. Senza l'Italia. Senza l'Italia, senza l'Italia, senza l'Italia.
3: Purtroppo non vedo l'ora di perdermelo, Fabio.
1: Non è più neanche.
0: Però che fortuna stasera poter commentare invece il Tortorella Challenge. Qui è come se fosse un grande stadio, siamo tutti tifosi della stessa
1: stadio,
0: squadra, dello sì. stesso challenge.
2: Ma quindi
0: è arrivata una sigla alternativa, un coro da stadio per noi.
2: Dai, ecco, volevo dire, è arrivato qualcosa, sì.
7: Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella non fa ridere mai. Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella non fa ridere mai.
0: Quello che proviamo a fare tutte le mattine, perché questa dovrebbe essere la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ogni tanto ce ne scappa qualcuna di veramente divertente.
2: Il coro del bambino con le adenoidi. Va bene,
1: vi aspettiamo. Beh, prego, non finisci il boccone, continui a parlare con
2: No, ora mi do un cazzotto e lo ingoio.
1: Va bene. 331 80 90 101 è tutto quello che vi serve per partecipare tra poco al Tortorella Challenge. Gnam gnam gnam.
7: Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella non fa ridere mai.
6: Cocco bevai.

0: Castiglie su R101, 8 e 11 minuti, 12 in questo preciso istante. Allora deve iniziare il Tortorella Challenge, la sfida alla battuta brutta del giorno.
1: Tortorella!
0: Pronti?
1: È un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma oddio,
0: Può capitare,
2: Ragazzi, oggi Chiara ne ha detta una, sì. E ora tra un po' ce la ripete.
0: E ieri sera ho visto uno spettacolo assurdo, ragazzi. La nazionale, cantanti.
2: Pensavo al concerto di Cremonini.
0: Però ha segnato mal di testa. Quindi siamo usciti tutti piegati.
3: Noi abbiamo mal di pancia, Chiara.
2: Di testa.
3: Mal di pancia è venuto qua.
4: Allora, Bergomi e Caressa sono i giudici, le persone che dovranno valutare le vostre battute. Quelle arrivate tante al 331 80 90.
2: Avevo subito una domanda per i nostri due giurati.
3: Dimmi, Fabio.
2: Ecco, visto che oggi tra l'altro parte il mondiale, avete cambiato.
5: Non è che si chiamano tutti Fabio gli altri.
3: Bravo,
5: Beppe.
3: Fabio. È vero,
2: Beppe,
3: Fabio. Scusa,
2: Fabio. Beppe. Avete cambiato destinazione, quindi.
5: Sì, siamo venuti qua. Dove siamo adesso, Beppe?
3: Non lo so, Fabio.
5: In
3: Messico, bettola. Fabio.
2: Benissimo.
5: Messico,
2: so.
4: Perfetto, l'abbiamo provata 6 volte prima, ma non fa niente.
2: Perfetto.
4: Non era questa la risposta da dare.
2: Ma andiamo avanti.
0: Cominciamo più che altro andiamo con il primo sfidante. Vai.
6: Ciao, banda. Ciao. Banda Cosenza. Anch'io ho guardato la nazionale cantanti.
0: Dai.
6: Ma ero stanco.
0: Ero stanco. Li tiriamo fuori tutti qua, mi sa. Vai.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda. L'ho vista anche io la partita. Sì, sì. Giocavano col modulo 8-8-3.
0: Ah, dai.
7: E la partita è finita 0-15, Pietro.
0: Dai.
7: Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvedino, in provincia di Salerno. Buona giornata e buon lavoro.
0: Mariano!
2: Anche la doppietta.
3: Ma non era 13, Pietro.
0: Era 13, Pietro.
4: Quale fantasia è? Ha sbagliato
2: prefisso.
4: Il civico.
0: Terzo sfidante.
8: Ciao, R101.
0: Ciao.
8: Sono Leonardo da Genova. E la battuta che stamattina vi voglio presentare. Ecco quella di due fichi.
0: Prego.
8: Che cosa fanno due fichi che vanno molto d'accordo? Sono paci fichi.
2: Pacifichi, pacifichi.
0: Pacifichi.
3: Mamma mia, Fabio. Fabio.
0: Fabio è...
3: Se questo è il futuro della nazionale, siamo spacciati. Siamo anche i prossimi mondiali.
5: Sapete qual è il modulo della nazionale cantante?
3: Dica
5: 883.
0: Ma l'ho appena detta.
3: Fabio.
0: Fabio. Che cosa stavi ascoltando la partita,
5: no,
0: davvero?
5: Ce l'ho dall'inizio, dovevo fare. Non è che il primo moccioso e me la ruba.
4: Sì, togliti le repliche di Proce dalle cuffie e prova ad ascoltare noi. Ecco.
0: Questa non è venuta in mente a nessuno.
9: No, Chiara, non me lo di.
0: Bellissimo. Non me lo di.
4: A me fa ridere più quando tentate di spiegarle queste cose.
2: No, perché ti vedo inerte.
4: Vabbè,
5: ragazzi, sapete perché non sono andato a vedere la partita stasera della Nazionale Cantanti?
4: Perché
5: ero stanco.
3: L'hanno fatto anche questo.
4: Avanti.
0: Dai, te ne diamo un altro da copiare allora.
10: Buongiorno Radio 101, Beppino da Rimini camionista.
0: Ciao, Beppino.
10: Per il Tortorella Challenge.
0: Vai.
10: Ma lo sapete che in America c'hanno un attore americano a Hollywood che non arriva sempre in ritardo, non è mai professionale, tutto fumo, niente arrosto, non dice mai quello che fa, non fa mai quello che dice, insomma, inaffidabile.
0: Sì,
10: ragazzi, è proprio lui, Charlton Heston.
0: C'è tutta questa costruzione.
3: 20 minuti fa,
4: 20 recupero. Ed è in contromano sull'autostrada del sole.
11: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
11: Ma secondo me è stata colpa della sostituzione del secondo tempo quando è uscito fuori Ernia.
0: È giusto.
11: Ciao Alessandro da Genova.
0: Vabbè. Mancava solo questa.
2: Su Salmo abbiamo niente?
4: No. No.
2: Va bene, basta adesso.
4: Basta,
2: no?
4: C'è un'altra.
2: Ah, un'altra. Quante sono? 12.
0: Chi è?
12: Ops, mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro.
4: Ma niente.
12: Scusatemi.
4: Vai tranquillo.
12: Sono ultimo.
0: Sì,
4: però intanto qui avanzano due Pietro e non sappiamo dove metterli.
2: Ho una proposta per la direzione. Sì. Possiamo provare la prossima settimana a mettere in questo quarto d'ora il cine trailer. Sai, tutti al cinema, sai quella pubblica che ogni tanto. E vediamo un po' come
4: potrebbe essere.
2: Farà più ridere.
0: Vuoi andare a vedere un film di Cialtronesto?
2: No, esatto. Ragazzi. Vedo l'ora. Sì, Fabio, Caressa, dici.
5: Sapete perché non partecipo mai ai tornei di calcio?
3: Dimmi, Fabio.
5: E arrivo ultimo.
3: Ma certo. Bella questa, però detta da te fa più. Nessuno ha detto niente su Mogol. Strano, perché
0: Mogol!
3: Esatto. Vabbè.
5: Sentite questa, però, ragazzi, sentite questa.
6: Ciao banda, Ivan da Cosenza.
3: Sì.
6: Anch'io ho guardato la nazionale cantanti, ma ero stanco.
0: E quindi vince lui.
3: Ma in realtà non ho ancora detto The Winner is,
5: Fabio. Vince.
3: The Winner
5: is. Allora, dove andiamo? Tutti a? Dove andiamo, Beppe? Tutti a?
3: A Piombino, Fabio.
5: Tutti a
3: dove
5: Piombino,
3: andare,
5: Beppe! Tutti a Piombino! È questa che dovevo fare prima.
4: Perché siete in vacanza?
0: Io
4: adesso vengo lì e vi piglio a schiaffi. Uno a Bra e l'altro a Livorno.
3: Grazie.
4: Ciao.
0: E due passi.
4: Ciao, amici.
0: Quindi, vincitore. L'abbiamo vinto.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda, l'ho vista anche io la partita, sì, giocavano col modulo 8-8-3 e la partita è finita 0-15 Pietro. Ciao bello. A tutti, sono Mariano da Casalvelino in provincia di Salerno, buona giornata e buon lavoro!
0: Mariano!
7: Ops, mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro, scusatemi sono...
3: Niente.
7: Ultimo!
2: Cioè, siamo sposati a questo.
4: Me le fai risentire di nuovo tutte, Peppino?
0: Così. Ne sentirete di nuove, di bellissime.
5: Sapete quanto è finita, Chiara?
0: No. 0-13.
5: No, è finita. Ivana Spagna 1, Renato 0.
0: Tenetevele, perché domani ci sarà il Tortorella Challenge del venerdì intorno alle 8 qui su R101 e tra poco una bella sorpresa per voi.
2: Gli stadio non abbiamo detto
4: no.

0: R101 Golden
1: Ticket. Già ragazzi, che tickets, quelli dei Duran Duran, li stiamo per regalare a qualcuno al 331 80 90 101.
2: Non prendete impegni per sabato 11 luglio, Villa Manin, Codroipo, Udine, perché è lì che si svolgerà il concerto.
1: Noi siamo la radio ufficiale di tutte le date italiane dei Duran Duran, ma abbiamo due biglietti per sabato 11 luglio, quindi li vincerà il primo che ci scriverà R101 Duran Duran al 331 80 90 101.
2: Cristiano, se vuoi dire qualcosa.
3: Facile, no? Stavo a sentire, insomma.
2: Bravo.
3: In realtà volevo anche mandare un messaggio, perché Duran Duran sono sempre Duran Duran.
2: Esatto, magari salta fuori un biglietto anche per te.
3: Ecco, certo, a Codroipo.
2: Ma perché no? Perché no?
3: No, bello, bel con te, Villa Manin, meravigliosa, eccetera, eccetera.
1: Beppe Bergomi e Fabio Caressa stanno per dare il via all'R101 Golden Ticket.
4: Voi pronti?
5: Siamo pronti, Fabio.
3: Andiamo a Codroipo, Fabio.
5: Viene male, viene malissimo. Detto così, comunque sia. 3, 2, 1, vai Fabio, vai, vai,
1: vai
5: via Fabio,
1: vai
0: Fabio. R101 Golden Ticket.
6: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. iPhone 16 e 256 giga a soli 599 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
1: Dalle 7 alle 9 ci trovate sempre qui. Chiara Tortorella, Paolo Dini, Cristiano Militello, Riccardo Russo e le mille voci di Leonardo Fiaschi. La banda di R101 vi accompagna ogni mattina. Ci svegliamo insieme, andiamo dove volete.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Deghi arredare il tuo giardino?
16: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
15: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
16: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
17: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
16: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
15: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
16: Deghi provare.
15: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
18: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
20: Let's go! Da Mediaport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. Mediaport.
21: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
22: Ho fatto la scelta giusta.
21: Cioè?
22: Faccio pubblicità in TV.
21: Non ci credo.
22: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
21: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
22: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
21: Adesso?
22: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: Non voglio essere fritto!
24: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
23: E gli altri?
24: Gli altri vadano a farsi friggere!
25: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Duran Duran con il video sul canale 67 del Digitale Terrestre. Vi è piaciuto?
1: Molto.
0: Il video più odiato dalla band.
2: Perché? Lo passiamo noi però.
1: Perché loro lo
0: vedono? In questo video Andy Taylor e Nick Rhodes hanno entrambi dichiarato che è il video peggiore che abbiamo mai girato in vita loro. Io rabbrividiscono quando lo vedono.
2: Io se posso dire, in effetti, una mezza idea me l'ero fatta. Però
0: strano,
2: sempre una roba che ha 40 anni.
0: Ma sarà un bellissimo concerto quello dei Duran Duran a Codroipo. Ora scopriamo chi ci andrà.
3: R101 Golden
0: Ticket. The winner is il più veloce, il pollastrello più veloce del West.
2: Gilberto
0: è stato
2: da Molfetta.
1: No, no, no, è un... No, io leggo Romano
0: da Novara. Ciao Romano.
2: Pronto?
4: Pronto ragazzi, buongiorno.
0: Hai vinto,
1: ciao.
0: Grande Romano.
4: È un piacere vedervi sul canale 67 tutte le mattine. Ciao. Che io vi guardo dal mio ufficio e poi ovviamente guardarvi, ragazzi, è stupendo.
1: Ho capito, ma lavori o guardi la TV? Abbi pazienza.
0: Guarda le figure.
2: Se è il capo ufficio farà cosa vuole, perché te ne frega a te.
4: Beh, io sono nascosto, nessuno mi vede. Ho due monitor, uno guardo Cristiano che mangiava prima.
2: È un falso storico.
5: E l'altro monitor
4: dei Duran Duran, perché ormai io, essendo della mia, ho 56 anni, è un
0: è giovanissimo.
2: Bimbetto.
1: Il silenzio.
2: Sì.
0: Penso davvero.
1: Ah, sì, quello che pensa Chiara è tutto dire. No, stavi dicendo, vai avanti, chiudi il discorso, stavi dicendo Romano.
2: Si è offeso?
4: No, tranquillo. Dicevo, io vi seguo da anni, poi ho avuto modo sempre con voi di vincere due biglietti con Jamiroquai qualche anno fa.
0: Ci hai preso gusto poi.
4: Poi ho avuto modo di vincere anche un CT autografato di Anastasia.
0: C'hai il numero ancora, diretto.
4: Ancora un CD dei Simple Minds.
1: Beh, ecco. Sei uno che lavora,
2: Bene.
0: Sono sei schermi puntati su R101, 7 radio, a questo punto ce la fa.
1: Fammi capire, quali sono le tue mansioni in ufficio, oltre che distribuire biglietti
4: ai colleghi? Io faccio qualità, sono qui, qualità.
1: Sei un artigiano della qualità. Bravo.
4: Bravo, bravo.
2: Secondo me in pacchetta i regali.
0: Ma questa promozione dura solo fino a sabato 11 luglio.
5: Brava. Giusto.
0: Villa Manin a Codroipo, andrai a vederti i Duran Duran con chi? Perché sono due biglietti.
4: No, porto una mia amica. Ragazzi, dai.
1: Adesso mi viene a dire che hai vinto pure l'amica.
4: No, l'ho preso al cane pure.
5: Ma basta, punti. Marchi, ne hai detti tutti.
2: Ha creato più danni Romano con questa telefonata che croce in 30 anni. Di va bene, direi che salutiamolo. Saluto Romano.
4: Vi lascio, vi ringrazio soprattutto.
2: Ci credo, ma ci hai saccheggiato.
4: Vuoi comprarli, Cristiano?
2: No,
0: se li sta già rivendendo.
2: Stiamo facendo due conti, insomma, vabbè. Me li faccio durante il prossimo brano. Divertiti e niente, facci sapere poi anche com'è andata con l'amica.
1: È bello.
4: Grazie ragazzi.
1: Abbiamo
4: grazie
1: l'esempio di come si può diventare ricchi ascoltando la radio. Ciao Romano, grazie.
0: Grande fortuna, ti vengo a toccare oggi in quei di Novara.
5: Non dire così pure tu, che poi si capisce
1: Matteo,
5: tutta un'altra cosa.
1: Banna il numero d'ora in avanti.
5: Sì. Banna. Ciao, grazie.
0: Ciao Romano.
3: R101

0: Fever Dream alle 8 e 38 e 22 secondi. Siamo precisini questa mattina, R101. Ci state raccontando in che cosa lo siete voi.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Da Bergamo. La mia ossessione, la lavastoviglie. Cioè, io sono una roba allucinante. Deve essere precisa. Un piatto dietro l'altro. Dai. Le forchette tutte in fila. Guai se esce di posto una pentola. Ah, quella è la mia ossessione.
0: Ah, mi insegni, ti prego, perché io non so perché, ma si incastra tutto.
2: Ecco, lo sapevo che Chiara aveva qualche problema. Senti, la tua lavastoviglie si apre dal basso verso l'alto o dall'alto verso il basso?
3: Ma soprattutto, tu l'hai comprata o l'hai vinta come Romano poco fa?
0: 331 80 90 101, in cosa siete davvero dei precisetti? Raccontate.

Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: Una volta ogni ora vi mettiamo la canzone che vi fa stare bene. Potete proporcela in qualunque momento al 331 80 90 101. Pensateci o andate a ripescarla sul nostro sito r101.it.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
11: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
12: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
13: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
12: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
13: Ecco, guarda qui! Pasta De Cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
12: E succede anche sulla spesa online.
14: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
15: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
16: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da un euro. Batte forte sempre.
17: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
18: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
17: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
19: La Piadineria.
18: La più buona perché è mia.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
23: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
24: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori bucato fabuloso sono a 2,99 euro. Trovi in offerta anche il detersivo bucato fabuloso a 2,49 euro. E con due prodotti fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: di nuovo voi, come ogni ora qui su R101 mettiamo una canzone che avete nel cuore, che volete ascoltare in diretta su R101 e che ci richiedete così.
1: Ciao, per la canzone che mi fa stare bene, Strada facendo, Claudio Baglioni, ciao.
0: Ciao, attraverso il 331 80 90 101 scopriamo i vostri gusti musicali. Quelli dell'estate, se volete già iniziare a raccontarceli, diteci qual è la canzone estiva che vi fa stare bene. Sempre allo stesso numero, sempre qui con noi di R101. Ora arriva Claudio Baglioni. Io di me.

0: 101 alle 8.52 la canzone che ti fa stare benissimo, vero ragazzi? Strada
1: vero.
0: Facendo.
1: La rimettiamo dall'inizio, dai, vai.
2: La rimettiamo in mezzo alla strada.
0: Basta che strada facendo non si arrivi al Lake District, dove c'è questo contadino che se gli parcheggi in Inghilterra, se gli parcheggi sul suo campo ti riempie la macchina di letame.
2: La gente
0: ormai già lì pronto.
3: La gente continuava a mettergli l'auto sul suo terreno, lui ha detto vabbè,
2: basta.
3: Gliel'ha riempita di letame di mucca.
0: Che bello.
3: Sì.
0: È un buon augurio in realtà anche per i mondiali di questa sera, parlare di ciò.
4: Sentito mondiali, vostro Pierlu Pardo.
0: Pierlu.
4: Allora, amici belli, chiamano il calcio, amici chiamano lato B del calcio, amici che fanno caccolli che quando passa la Spagna, amici chiamate le risate di Cristiano Militello, l'uomo che non deve chiedere mai il conto, l'uomo che si veste a casa di Rosa Chemical, l'uomo che ha fatto della tecnologia, niente! Poi c'è lui, bello bello Paolo Dini, l'uomo che quando piange ha le lacrime che sanno di tappo, giocatore della Sbornia Erzegovina, eccolo là. E poi il nostro capitano Chiara Tortorella, sempre pronta, che attendo a casa mia per un'amichevole testa a testa. E poi Riccardo Russo, l'uomo del mai una gioia, la Juve fuori, Italia fuori, e lui fuori di casa stasera quando la moglie preferirà un giocatore del Congo al posto suo.
1: Molto probabile.
4: L'Italia potrebbe ancora partecipare in extremis, attenzione.
0: Se
4: l'Iran dovesse ritirarsi, se la Norvegia avesse tutti i giocatori con la diarrea, e l'Italia potrebbe passare solo se Donnarumma riuscisse a far aprire lo stretto di Hormuz.
0: Ecco.
4: Allora, ci saranno ancora Messi e Cristiano Ronaldo, prima volta per Capoverde che non è un leader leghista ma una squadra africana. Allora, allenatori italiani che allenano nazionale a mondiale, tutti a tifare il Brasile, Ancelotti che verrà con 300 partite all'attivo e 400 kg di fecio alla mangiata, Paolo Cannavaro che porterà un bel ricordo dall'Uzbekistan, famosa per... E Montella che da questa esperienza porterà un bel trapianto di capelli. Stasera partitone che fa emozionare tutti, in Messico, Sudafrica, oltre a Qatar, Svizzera, Ghana, Panama, Iran, però. Nuova Zelanda, Curaçao, Ecuador, Uzbekistan, Congo. Uzbekistan se la giocherà ciao Darwin con Congo, dopo vegani contro carnivori, rifatte contro naturali. Bene, allora ricordiamolo che il Curaçao è passato battendo Scapoli e Ammogliati, tutti e due. Sì. Quindi io direi chiudiamo sentendo l'inno del Curaçao.
2: Vai, bello.
4: Eccolo qua.
1: Vai, allora tifo Curaçao.
3: Sei sicuro che è Curaçao?
4: Sì, questo è l'inno del Curaçao. Budel Tuba e la sigla del Curaçao.
0: L'anno prossimo probabilmente.
4: Arrivederci al vostro Pierlu Pardo. E allora si parte stasera.
0: Grazie Pierlu.

0: Baby Tonight,
1: sulle
0: la nostra cara amica Jennifer Lopez e David Guetta.
2: E che
0: e allora vai con la sigla e Wiwa.
2: Esorcista.
0: Belli sudati, belli sudati.
1: Sembra quello di Scary Movie che fa
2: sì,
1: WhatsApp.
2: Sì, sì, brava.
1: Pier Lupardo alla banda di R101 nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi.
0: Buongiorno,
1: tutto il resto della banda vi dà appuntamento domani mattina dalle 7 alle 9. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Forza Azzurri!
3: Ah no, ah, no, no, no.
4: Cosa c'è?
2: No, sto facendo il tifo per...
1: Quello ci avrà dell'azzurro addosso. Come Cristiano Militello.
4: Ciao.
1: La sua camicia di oggi.
4: Ciao amici, ciao a tutti i precisetti. Oggi abbiamo fatto la puntata sui precisetti. A proposito dei precisetti, urge una precisazione.
1: Certo.
4: Abbiamo parlato di Michael Douglas che metteva a posto tutti i barattoli precisini in cucina due ore fa, però non ci siamo corretti, perché non era Michael Douglas e non era neanche Attrazione Fatale. Il film a cui mi riferivo è era A letto con il nemico, con Julia Roberts. Il
1: meno
4: nome dell'attore
1: male.
4: Non me lo ricordo, ma insomma.
2: E parla di te e della suocera. Parla di te e di tua suocera.
4: Liberamente tratto.
0: A letto con il perito?
2: No.
1: Meno male che sono precisi i nostri amici che ci... giustamente
4: sì,
1: arrivano puntigliosi.
4: L'argomento era quello, quindi evviva.
1: Evviva Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e viva Matteo Torri in produzione. La banda domani alle 7, ma Riccardo Russo già dalle 5 con il suo Buongiornissimo sarà in pista con i più svegli d'Italia.
3: Grazie.
2: Adesso un'altra replica di Proce. Ah no,
3: no, in diretta.
2: No, in diretta, bravo, così ci piace.
4: E qualsiasi cosa regali ma oggi, senti, Proce la vincerà, no, Romano.
2: Visto che Nottetempo si ascolta la tua replica,
3: sì,
2: se adesso tu fai Procediamo, prima chiamalo Precediamo,
4: giusto?
2: In maniera tale che...
3: Giusto? Ma tutto una, ma vabbè, andiamo a casa, vai a casa. Ciao!
0: Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Raffica di raid statunitense in Iran, forse distrutto un impianto idrico. I Pasdaran sostengono di avere colpito la base aerea e il centro di comando americano di Al-Azraq in Giordania. Bahrain e Kuwait respingono droni e missili. Donald Trump valuta un blitz su larga scala se Teheran non accetterà l'accordo. No alla patrimoniale, sì al taglio delle tasse al ceto medio. E la linea fiscale del governo ribadita da Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio a Roma. L'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano, ammonito la Premier, rivendicando le misure del governo contro le attività apri e chiudi. Uccide il padre 73enne con un corpo contundente, gli dà fuoco. Arrestato a Cinisello Balsamo, Milano, un uomo di 47 anni, affetto da disturbi della personalità. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. Per la corte d'assise non fu lui ad uccidere la 78enne il 3 ottobre del 2023. Sono prevalsi tanti dubbi sugli indizi raccolti contro il senegalese. Nuova notte di violenze xenofobe a Belfast, in Irlanda del Nord, dopo l'accoltellamento di un tecnico radiologo quarantenne del servizio sanitario pubblico da parte di un rifugiato sudanese. La polizia ha utilizzato un cannone ad acqua per disperdere i manifestanti, in arrivo altri 200 agenti. La Coppa del Mondo del Calcio ha i nastri di partenza, la prima, 48 squadre, 3 paesi ospitanti. Apre stasera alle 21 Messico-Sudafrica nel mitico stadio Azteca. L'Italia, fuori per la terza volta consecutiva, sarà comunque presente con 3 protagonisti in panchina: Ancelotti, Montella e Cannavaro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, diciamo, certo.
2: Eh beh, ma i nostri controlli.
3: No, no, no, le mie sono,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
0: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la 8 in direzione di Milano: rallentamenti per un incidente tra Busto Arsizio e Origio Ovest. Sulla A1 verso Napoli, code tra il bivio dell'Autosole fine Complanare di Piacenza e Fidenza per traffico intenso. Altri 5 km di incolonamenti segnalati tra Firenze Sud e Incisa Reggello per un veicolo in panne. Sempre lungo l'Autosole, ma in direzione di Firenze, coda di 4 km tra il bivio A1 Variante e Badia per un altro veicolo in avaria. Sulla 7 in direzione di Milano, coda tra il bivio A7 A12 a Genova Bolzaneto. Lungo la 13 verso Padova, rallentamenti tra Padova Industriale e il bivio A13 A4. Anche sulla A14 code a tratti tra Castel San Pietro e Bologna Fiera verso la 1. Infine, lungo la statale 16 Adriatica è stata chiusa una corsia per un incidente all'incrocio statale 16 Adriatica A14 diramazione Romea. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Fernando, comincia, che già mezza trasmissione è andata.
1: Ti avviso che sto per sfondare i cancelli, eh.
2: Sì, vi prego, aprite i cancelli perché ho bisogno di voi.
3: Aggressività, tutta questa aggressività.

0: giusto per dire così, beh, lo devo dire. 30 gradi alle 9 e, beh, il primo quarto d'ora è andato, dai. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma...
1: soprattutto
2: imparagonabile.
0: Giovedì 11 giugno, buongiorno, grazie per essere con R101 anche stamattina. Questo paese che dicono Repubblica delle Banane, sciacquatevi la bocca. Insomma, poi la banana non è che proprio la butti via.
2: No, fa bene.
0: Multifunzione, potassio, multivitaminica, multiuso. Cazzo, cioè buttala via. Vabbè, dicevo, buongiorno anche stamattina. Unire questo paese da nord a sud, dal tacco dell'Italia, il non scherzo, particolarmente caldo stamattina con una Milano invece laddove vedo il team, il resto del team composto da 1, 2, 3 e l'altro e poi un altro ancora. Milano, ieri mi avete fatto preoccupare, cos'è successo? Parlo della situazione meteorologica.
3: Sì,
0: o hanno esagerato?
3: Buongiorno Fernando.
0: Buongiorno
3: Milano
0: Aldo.
3: E alcune zone della Brianza sono state sotto una tempesta violenta nel tardo pomeriggio di ieri, con alberi sradicati, grandinate violentissime, tetti scoperchiati in alcuni paesi della Brianza, del Comasco.
0: E non mi
3: insomma
0: dite niente, non mi chiama. Regina, per favore, puoi abbandonare immediatamente lo studio, torni dopo, tanto non cambia nulla. Mi vai a guardare le piante, per favore. Di a Maurizio al custode, ti fai. Vai subito, dai.
4: Ma non ci può andare il custode direttamente? Con quelle mance che gli lasci?
0: Ma le mance che. Grazie regina. Potevo dirti. Sto scherzando! Vieni, torna piccola selvaggia, che oggi ho bisogno di te, dobbiamo fare l'inno per i mondiali che cominciano in questa giornata. Dobbiamo tifare quindi Ancelotti, Montella e l'altro, il Cannavaro. Ok,
2: sì,
0: questa
2: sì,
0: è la nostra squadra.
3: Ma soprattutto
0: quindi
3: Ancelotti, che è quello che ha più chance di tutti,
2: sì,
3: tra l'altro.
0: Sì, si parte sempre così, quelli che hanno poi più chance sbattono, però stiamo a vedere. Stasera prima partita, quelli contro gli altri, di
3: Messico-Sudafrica, sì, prima partita, sì.
0: Che poi, voglio dire, noi dovremmo proprio prendere distanze e non parlarne nella maniera più assoluta, perché al posto di sventolare tirare fuori bandiere dal balcone stiamo lì a farci del male, insomma. Apriamo la borsa così ci facciamo del male completamente e poi cominciamo una puntata da urlo, prego.
3: Borsa positiva anche questa mattina, più 0,51 in apertura di contrattazioni.
0: Sì, ma anche ieri mi hai illuso, apri bene poi mi chiudi male. Domani quotano SpaceX, la nuova società di quello là, di Elon Musk, oggi tutti quello là, quell'altro,
3: oggi tutto quello là,
0: oggi quello, quell'altro e via, gli uni con gli altri,
2: gli

0: regalarci un giovedì strascicante.
1: Buongiorno, procediamo. Fernando, per cortesia, puoi chiudere la camicia che ho appena fatto colazione?
2: Ah, per il, che significa? Per il botta stomaco oppure per altre voglie strane che mi prendono la mattina? Va bene, allora l'apro completamente, no! Faccio dei danni. Comunque ho deciso di tornare. Nudo. Buongiorno Sabrina, buongiorno. Se vuoi puoi anche respirare, piccola. Come stai? Perché ti stanno sfruttando tantissimo questo periodo. Tu anche nei bonazzi a mezzogiorno.
3: Ma non è vero, sto io dando un sostegno alla mia azienda.
2: Mancava un quadro da appendere, voglio dire. Devono appendere un quadro.
3: No, ma settimana prossima rimetto io i pannelli.
2: Scherzo, sto scherzando. Tu sei un valore aggiunto ovunque. Per i disastri proprio fai la differenza. Comunque mi sa che torno, Marcello, perché c'è troppa differenza tra Milano e qua. Voi siete smunti, spenti.
3: Sei tu la nostra batteria.
2: Invece qui ci sono 30 gradi, estate. Questi studi, hai visto tutti gli studi nuovi? Ieri abbiamo fatto tutto quanto. Adesso lo metto all'asta lo studio.
3: No.
2: Cioè, hai capito? C'è questo sfarzo, c'è questa differenza sia climatica, tutto, che insomma non va bene ancora l'11 di giugno. Adesso torno su e vediamo un attimo di rimettere in dima tutto quanto. Aldissimo, vengo da te, caro. Allora, si spara qua,
4: Sì, sempre è stata di più, altro che un'altra notte di raid americani sull'Iran, bombardamenti praticamente su tutte le zone del paese. Trump vuole questo accordo e ha minacciato l'Iran: se non si arriverà ad un accordo io continuerò a bombardare tutti i giorni. Ed è c'è anche la rappresaglia di Teheran, che ha lanciato missili verso il Kuwait e verso il Bahrain, quindi non se ne esce.
2: Quindi, ma ieri c'è stato pomeriggio una 39esima, quasi un accenno alla 39esima situazione di accordo.
4: Sì, però non è ancora arrivato il 39esimo annuncio ufficiale di Trump, lo aspettiamo a momenti.
2: Noi ironizziamo, ma sta situazione non è che faccia bene da nessuno. Però non voglio tediarvi, andate verso il weekend, vi meritate un pochino di riposo, un pochino di energia, di allegria. Per cui, regina, pensaci tu, prendi in mano la situazione. Non possiamo stare lì a girare sempre sto dito nella piaga. Allora, occupiamoci invece di questa puntata. Siete stati per caso nei paesi, siete tornati in Scandinavia? No, niente?
4: Non abbiamo ancora viaggiato perché i fondi sono ancora bloccati, ma abbiamo realizzato un nuovo chi è restando a Milano.
2: In Italia?
4: Sì,
2: davvero?
4: Sì,
2: a Milano?
3: Lo faccio,
2: no, voglio sentire subito, no, lo voglio sentire subito. Su. No, sempre sto tra poco. Ma è un'agonia sto tra poco. Vabbè, tra poco vi regoliamo, insomma, facciamo equilibriatura, vi facciamo un pochino bilanciatura e tutto, vediamo qual è la vostra condizione. Intanto, codice nuovo di pacca vi serve per accedere nel format. Prego!
5: 331 80 90 101.
0: Procediamo!
6: Anche sul canale 67 del digitale terrestre.
7: What?

0: Grandi match in vista? Guardali con Comet. Fino al 17 giugno scegli il tuo nuovo TV. Ogni 100 euro di spesa hai 20 euro in buoni acquisto spendibili subito. Fino a 480 euro. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
1: Eccoci lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili
1: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAI 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: In vacanza porto tutto! Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Per molti il futuro è solo incertezza.
10: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
15: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
16: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
17: Grazie amore, ma gli anni passano.
16: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
17: Poi ci sono i 70, gli 80.
16: Brava, pensiamoci ora con Generali.
18: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
19: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
20: Permesso? Che bel parquet!
21: Ha visto?
20: E che bel freschetto, condizionatore,
21: eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
20: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
21: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
20: Ma che fa, mero bel mestiere?
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
23: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
24: Ok, e quindi?
23: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
24: Allora la risposta è MG.
25: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
26: Ti aspettiamo negli MG Store.
27: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
28: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: retrocediamo.
1: Benvenuto giovedì. Canzoni, passioni, Canzoni. Colorati Canzoni. Procediamo. R101, canale 67 TV.
2: Cazzoni e passioni stamattina, colorate di procediamo, insuperabile Rama, eh? Oh, Rama. Sì. Non ho detto i Rama,
3: Ramazzotti.
2: Insuperabile Rama. Mi devo dare lo spazio se non insuperabile Rama, grande successo San Siro, anche i Rama che salutiamo, Andrea San Siro, ma Ramazzotti ha unito tutti,
3: che roba.
2: Grande. Allora, vi dicevo prima, così poi non abbiamo avuto tempo, poi andiamo subito col test attitudinale, che domani si colloca, c'è attesa per questa prima agenzia spaziale aperta anche al pubblico, a voi altri, se volete, se vorrete nel futuro, nel prossimo futuro, fare un viaggio nello spazio, se ne avete la possibilità e anche la possibilità economica. Insomma, domani si quota questa nuova società di Elon Musk, che si chiama SpaceX, che conoscete bene. E cioè, sono spaccati. Tu lo compreresti questo titolo, Aldo? Cosa dici tu? Hai seguito un attimo come dire, la collocazione? Tra l'altro non è collocato nel Nasdaq, ma nel Dow Jones, che diciamo è una delle branche della borsa americana più istituzionali. Diciamo, ci sono diversi scenari. O che vada a far trilioni e trilioni, oppure
4: o che vada da un'altra parte
2: o che vada da un'altra parte. Però sai, io penso, voglio dire, può fare una figura del genere l'uomo più ricco del mondo, che piazza, che colloca un titolo, tutto può succedere,
4: tutto può
2: però
4: succedere
2: bella
4: nella
2: mia,
4: finanza di oggi può succedere.
2: Certo, bravo. Ora un test psicattitudinale, ho tanta voglia di

0: la, diciamo, un braccio, un arto del cos'è cos'è e il chi è, che lì è tanta roba.
1: Sai, Fernando, tanta, che si sta verificando un fatto curioso. Da quando abbiamo smesso di viaggiare per l'Europa e per il mondo, io e Marcello, e siamo rimasti in Italia, si è scatenata tanta curiosità attorno a questo jingle cantato del chi è, e sono sempre più cantanti che sgomitano perché vogliono entrare e cantare la sigla del, del chi è.
0: Stamattina è entrato qualcuno?
1: E noi siamo andati, siamo andati ieri negli studi della Sugar in centro a Milano assieme al produttore Bias, che ci ha portato Madame, che ha voluto cantare il jingle di oggi.
0: Tra l'altro Madame insieme a Marrakesh canta una delle più belle canzoni di questo periodo. Ora, quindi sentiamo Madame. Allora spiego per i clienti nuovi. Allora, è un test psicoattitudinale, cioè la cantante che adesso vi canta vi dà tre indicazioni legate ad un personaggio che dovete individuare mettendo in moto il cervello. Sentiamo chi è.
2: Hey.

0: Chi sono?
1: Mamma mia, come ragazzi, qua c'è della... Mamma, lavoro, però la quarta, insegue una quarta cosa. Cos'altro dice Aldo?
2: Lo ripetiamo allora testuale. Mi son nascosto tra i girasoli per cercare la quarta che mi consoli. Volpi la del deserto e cavalieri valorosi sono incroci pericolosi. Faccio irritare e salto in alto, se non la gonfio divento matto.
1: Se non la gonfio, se non la gonfio divento matto. Se non

0: E adesso, amici miei, se la giornata sta già raggiungendo ritmi frenetici, prendetevi una pausa di gusto con Ristora. Scoprite la varietà delle capsule compatibili Ristora: tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Tutte bevande frutto di un'attenta selezione di ingredienti di qualità. Scoprite tutta la gamma e le offerte per fare scorta dei vostri prodotti preferiti nella sezione shop del sito ristora.com e al supermercato. Ristora, capsule per ogni ora.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Rieccoci con le hit estive in classifica Torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
9: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Voilà! Siamo noi di Procediamo, da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del digitale terrestre. Ale!
10: Ecco la refurtiva McDonald's.
11: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
12: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
13: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
12: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
13: Rispetto per le persone.
12: Recycle.
13: Dare nuova vita alle cose.
12: ESG.
13: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
15: La spesa intelligente.
16: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
17: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
19: Devi aprire la pagina deghi.it.
20: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
17: Poi devi solo cliccare.
20: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
17: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
21: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
18: Devi provare.
17: Devi fidarti.
18: Perché se non devi, non ci credi.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
23: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
24: Sentite, sentite.
23: il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
24: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
25: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
26: Convenienza? Ma vai da Conad.
27: Via, via.
26: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.

0: vai regina, come fossi Donna Summer.
1: I feel love.
0: Allora, ci canti la canzone estiva dal vivo? Oggi si può fare in live,
2: sì,
0: eh?
2: Okay.
0: Pensa ad una bomba estiva, anche tu, Belletri, una bella. E facciamo live più tardi. Ora la ruota. Allora, la ruota della musica di R101. La racconto un attimo per chi da poco dei nostri, che è capitato per caso. Mettiamo sette canzoni, cioè tra quelle che indicate ne prendiamo sette in considerazione, le abbiniamo a sette colori della ruota e poi la sorte deciderà quali. Sono tutte bombe che ve lo dico a fare, eccole qua.
1: Canzone verde.
3: Ciao, sono Franci da Foggia. La canzone che oggi mi farebbe stare bene è Summer of 69 di Bryan Adams. Ciao.
4: Canzone viola.
5: Procediamo, buongiorno. Viola. La canzone che mi fa stare bene oggi vorrei ascoltare Baker Street, Jerry Rafferty.
6: Canzone blu.
7: Fernando, buondì. Sono Alessandro da Lecco.
0: Buondì.
7: Ciao ragazzi. Per la canzone che ci fa star bene, tema libero, se posso chiedere Clint Eastwood dei Gorillaz.
2: Canzone azzurra.
8: Buongiorno inarrivabili, sono Paolo. Oggi per la canzone che ci fa stare bene, un bel pezzo

0: I nostri imparagonabili, com'era quella dei Clint Eastwood dei Gorillaz? Come faceva, regina? Ah, bella, bella, ma anche Jerry Rafferty, Backstreet, sì. Aldo, tu.
1: Anche i Simply
0: no,
1: Red.
0: No, Stato Italiano non
1: metti. Simply Red.
0: Ah, ok, ma non metti. No, cioè, non tirar fuori Stato Italiano che ci fa già. No, ti immagini che de che. Vabbè, andiamo, gira, bella, gira, bella, gira, non perder tempo, sei. Ecco, dai, energica. Ma hai ripreso qualche chiletto? No, scherzo.
2: Canzone rossa.
3: Ciao R101, per la canzone che ti fa stare bene vorremmo ascoltare Un'estate italiana. Grazie,
0: no.
3: Ciao.
0: No, sì. Tutto contro di me. È tutto contro... È una congiura. Ecco, cominciano i mondiali. Questa era dei mondiali o europei, no? Era mondiali,
4: sì, sì.
0: Mondiali, no? Mondiali. Mondiali italiani. Che miseria, Italia 90.

0: Dai, vabbè, Fernando, ma sistema la macchinetta. Ti ho chiesto Clint Eastwood che era un pezzone, ed esce questa che ci fa venire il magone che non siamo neanche mondiali.
1: Fernando, quella sì, l'Italia 90, ma ora siamo rimasti solo a 90.
2: Fernando, ma hai appena acceso il televisore adesso? Ma che sexy sei oggi, di brutto.
3: No, vabbè, perché voglio dire, cioè, bisogna fare, no.

0: Regina,
1: bravo,
0: che dici
1: chi non mostra
0: tu?
1: Non vende.
0: Brava, ecco, brava, brava. Ma è vero che hai preso, hai ripreso qualche chiletto, Regina, adesso, perché sei distante, ti vedo dal monitor, no, non lo so, chiedo, perché
2: 500
0: stai continuando la...
2: grammi in più.
1: Ha detto che ha ripreso a bere.
0: Ha ripreso.
2: Sì, roba casata però.
0: A bere. Oh mamma. Era la canzone che ti fa stare bene. Chi giocava con, negli anni 90? Chi c'era? Schillaci?
3: Era
0: Totò Nostro.
3: Sì.
0: Porca miseria, ladra, schifosa, putrida. Va bene, basta. Era la canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora, amici miei, con tanto amore. Allora, devo essere convincente, ma non c'è nemmeno bisogno, perché insomma voi siete straordinari, meravigliosi, imparagonabili e di buon cuore, con un cuore che batte, con dei sentimenti. Allora, tra un'ora noi dedichiamo la canzone che ti fa stare bene all'amore, però a fianco ci mettiamo anche un pensiero, una dedica, qualcuno, sia un parente, un figlio, un amante, un amore che sta riemergendo, riaffiorando, una persona gentile, insomma amore, sentimenti. Con un vocale, la canzone che ti fa stare bene e una dedica a questo numero, ora.
4: 331 80 90 101.
5: Procediamo!

0: Buongiorno 101, procediamo.
1: Buongiorno.
2: Saluto dall'Italia, in provincia di Foggia.
1: Oh, lo facciamoci riconoscere subito, che noi del meridione che urliamo, eh? E se così gli dai la possibilità di criticarci sempre. Ciao bello, come va? Va bene, buongiorno a tutti, questo è il Procediamo in Radio TV, collegati tra sud, tra il Salento, gli studi salentuosi e Milano. Allora, cioè, dopo la canzone di Italia 90, comunque lì di Notti Magiche, tanti messaggi, cioè, che criticava, evitiamo di farci del male, che altri invece ricordavano. Ad esempio Giulia ricorda che aveva le doglie, i dottori e infermieri alla stanza a fianco guardavano l'Italia, che beh, insomma, un buon mondiale alla fine, no Aldo? Quello del 90.
3: Sì, arrivammo terzi, un po' una delusione perché si voleva vincere, però fu un buon mondiale con Schillaci capocannoniere, miglior giocatore del torneo. Insomma,
1: ai
3: è
1: tempi
3: stato
1: di Maradona,
3: un
1: anche in grande forma, no?
3: Sì.
1: No, vabbè, voi cosa facevate nel 90? Tu avevi 6 anni, piccola selvaggia di Belletri?
4: Sì, io passavo dalla quinta elementare alla prima elementare.
1: Media,
4: no.
1: Già facevi i primi furtarelli.
4: No, dall'ultimo anno d'asilo alla prima,
1: no?
4: Elementare.
1: Già rubacchiavi,
4: già
1: in giro,
4: leggevo,
1: destra,
4: però.
1: Sinistra. Ah, me lo dici. Invece Regina era nel pieno del.
5: Ragazzi, era in
1: nel
5: Francia.
1: 90, no, ancora. Era in Francia. Faceva la. Cos'è che facevi? La babysitter.
5: La
1: in
5: babysitter
1: Francia,
5: per due ragazzi.
1: La babysitter, vedi. Va bene, vado da Aldo, vediamo che aria tira nel nostro paese. Ieri un po' di, insomma, di dichiarazioni forti tra istituzioni italiane. Comunque la Premier ieri ha riferito alla Camera su cosa, Aldo?
3: No, lo ha riferito questa mattina, proprio in questi minuti. Sta parlando Giorgia Meloni in vista dell'imminente Consiglio europeo, la sua relazione alla Camera. In apertura la Premier ha ricordato che proprio oggi la guerra in Ucraina ha superato per durata la Prima Guerra Mondiale. Sull'Ucraina la Premier dice: sosteniamo la difesa di Kiev, la nostra linea non cambia, sostenere l'Ucraina e mantenere la pressione su Mosca rappresenta ancora oggi l'unico modo per tentare di aprire un negoziato. In qualsiasi scenario di pace tra Ucraina e Russia, dice la Meloni, diverse condizioni impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Per questo motivo, dice, sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa. Poi sull'Iran, la Premier dice il negoziato resta fragile e le questioni sono complesse, sempre che sia possibile alla luce delle ultime notizie, e il riferimento della Premier è alla ripresa dei bombardamenti americani sull'Iran. L'Unione Europea, conclude la Meloni, ha gli strumenti per dire la sua e dovrà essere pronta a rafforzare la pressione su Teheran.
1: Allora, invece io mi riferivo alla Repubblica delle Banane, era una risposta
3: all'assemblea
1: di ieri,
3: Confcommercio ieri
1: di Confcommercio,
3: Roma.
1: Al presidente Sangalli, perché poi tra tanti tre nel riportare la notizia, Meloni per Repubblica delle Banane, insomma, reparto frutta, insomma,
3: frutta e verdura.
1: Diciamolo. Brutta, che poi cosa c'è di male contro le banane? No, perché si dice la Repubblica delle Banane, che siamo
3: perché
1: del
3: la Premier
1: mondo,
3: diceva quindi... noi dobbiamo ci sono delle regole da seguire, non siamo la Repubblica delle Banane, certo. Cioè senza regole.
5: Ho capito,
1: ragazzino, perché bisogna spiegare alla signora le cose, no? Non capisce. Da ragazzino mi chiedevano: vuoi andare in Congo a raddrizzare banane? Si pensava che le banane si potessero raddrizzare. Beh, gli vogliamo fare una chiusura proprio ortofrutticola, eh? Cosa avete nel repertorio per una chiusa al
4: capolavoro?
5: La classica.
1: No, sempre la classica, una variante non c'è. Vabbè, fate, sentiamo.
6: Grazie Aldo Preda.
7: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale.

0: Mandela.
1: Bella, buona cazzo, scazzo Mandela.
0: Buona cazzo, scazzo Mandela.
1: Ma buona gatto, scazzo, Mandela, e chiudiamola là. Straordinari, meravigliosi.
2: Buongiorno, sono Filomena da Lecce. Potete fare gli auguri al mio primogenito Salvatore, che oggi compie 40 anni. Lui vive ad Ajaccio, in Corsica.
1: Ok. Ajaccio, Ajaccio. La Corsica mi manca. Allora... allora sai cosa facciamo? Ripristiniamo oggi eccezionalmente l'Happy Bidet, non se ne parli più. Allora, verso le 11:30 ritorna l'Happy Bidet. Se avete qualcuno da festeggiare, qualcuno che compie gli anni, mandate un vocale come ha fatto la signora da Lecce per il figlio che vive in Corsica, e poi la signora ve li canta, d'accordo? 331 80 90 101. Adesso a bomba, cos'è? Cos'è?

0: Qualcuno mi dice che non abbiamo tempo.
1: Mettiamo
0: solo le sigle.
2: Ma l'attesa del test è il test stesso.
0: No. Allora, sta diventando un programma di sigle e di lanci. Tra poco, per cose che non si faranno. Vabbè, le più evidenti lo facciamo, abbiamo deciso. Allora, cos'è? Nuovo stamattina di Pacca, è bellissimo, featuring Madame, perché lei a cantarci il cos'è, il chi è, a darci le indicazioni sulla persona da individuare. Prego, Madame, prego.

0: chi sono?
1: Oddio, chi sono? Chi sono se non la gonfio di vento matto? Non c'è aggressività, non è che la gonfio di testate, non la gonfio in quel senso, no Aldo?
2: Chi può dirlo?
1: Addirittura!
2: No, scherzo, non c'è violenza.
1: Allora, ripetiamolo con calma, attento e imparagonabile, 331 80 90 101, chi è, le indicazioni?
2: Mi son nascosto tra i girasoli per cercare la quarta che mi consoli. Volpi del deserto e cavalieri valorosi sono incroci pericolosi. Faccio irritare e salto in alto, se non la gonfio divento matto.
1: Salto in alto, se non la gonfio divento matto. Salto in atto. La quarta poi dice... Ah, dicono Ronaldo, scrivono, può essere?
2: No.
0: Riaggomitolamelo.
1: Olà, Belletri!
0: Io dico Gianmarco Tamberi.
2: Saltatore in alto, no.
3: Riaggomitolamelo.
1: Un attimo il Brasile, sentiamo, prego.
3: Rita Pavoni.
0: Ma mi ha detto Rita, ho tremato.
4: Riaccomitolamelo, Cristiano Ronaldo.
2: Non è Ronaldo.
1: L'ha già detto. Allora, chi scrivono altro? No, non è Ramazzotti, no.
2: Non è Ramazzotti.
1: 331 80 90 101.
4: Riaggomitolatemelo, è Ibrahimovic.
2: Prego. Ibrahimovic no.
1: Allora, dica, dai.
3: Riaggomitolamelo. Totti.
1: Sì, dai, okay.
2: Totti no.
5: Riaggomitolamelo. Giovanotti.
0: Tutti no, che finiscono no. Gol.
1: Se qualcuno sta ascoltando per la prima volta il test psicattitudinale, marchio registrato, format registrato, per cui evitate di scimmiottare anche perché vi viene male. Il riaggomitolo è praticamente la prova pulsante.
6: Riaggomitolamelo, Stefano De Martino. Prego.
2: Stefano De Martino, no.
1: Stefano De Martino. Allora, caporedattore, possiamo dire se si tratta di un uomo o di una donna?
2: Sì, è un uomo.
0: È italiano?
4: Cesare Cremonini.
2: No.
0: Ma è un personaggio Cesare italiano?
1: Zinedine Zidane, scrivono, no. Quindi non è Giorgia, se è uomo, quindi non è...
2: Cioè sono, stavo è un uomo, un po' di cose. È vivente, in perfetta
1: vivente,
2: salute, in forma.
1: Attenzione.
3: Opa!
1: Van Basten,
0: magari.
1: Non so perché stanno andando tutti sul
4: Nando
1: pallone.
4: Popu! Oh.
1: Nando, chi è Nando? Nando Popu è un cantante dei Sound System. Ciao Nando.
0: Ciao.
1: Con questa casa capinatica la musica non muore. Bene, ciao.
4: Buongiorno. Allora, è Del Piero.
2: Non è Del Piero.
0: È Nino D'Angelo?
2: No.
1: Tutti sul pallone. Paolo Bonolis. No, non è Paolo. Ciao Paolo. Comunque vi do un po' di tempo, 331 80 90 101. Chi è?

0: sei un fan dei Duran Duran. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per una data del tour italiano dei Duran Duran. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di DAZN full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Parti e se ti cancellano il volo?
6: Tanto io parto con Boscolo.
7: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
9: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: Deghi arredare il tuo giardino?
17: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
16: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
17: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
18: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
17: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
16: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
17: Deghi provare.
16: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
20: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
21: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
22: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
23: Io Kamik.
22: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
23: Ma Kamik?
22: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
23: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
24: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: R101 Meteo.
1: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore. Tempo instabile nelle regioni adriatiche, dalle Marche alla Puglia, nelle aree interne del centro e nell'Appennino meridionale. Da metà giornata si verificheranno rovesci e temporali sparsi anche nella Venezia Giulia e in Romagna. Nel resto d'Italia tempo in gran parte soleggiato, con un po' di nuvole innocue nei versanti tirrenici, ionici e nelle isole. In serata ancora qualche pioggia o rovescio insisterà in Abruzzo, Molise, Puglia, con temporali in Salento. Temperature minime in deciso calo al nord, massime in diminuzione in Emilia-Romagna, regioni centrali e Sardegna, ancora caldo al sud e in Sicilia. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Insuperabile Neffa.
1: Insuperabile Neffa.
2: Grande,
3: cioè, Giovannino nostro. Sono sceso per un caffè veloce. L'hanno indovinato?
4: Non no. Ancora.
5: Aldo, ma da figurati. Dove le tiri fuori? Da dove le pensi queste no, situazioni questo, qua? Per chi è chi è?
1: È un lavoro di chi è un team di esperti, un team socio-psicopedagogico, perché qua non si scherza, anche se molti ormai è diventato abbastanza diffuso fare sti indovinelli, ste robettine puerili. Qua si fa il test psicattitudinale.
4: Capisci?
1: Oh, senza intelligenza artificiale. Apro parentesi veloce perché vorrei sentire il live della signora, però non abbiamo individuato quale. Ne proponiamo quattro, poi sarà lei a scegliere. Belletri, un pezzo dell'estate che ti piace, che lo senti, che ti sconquassa.
4: Allora ti direi I Love You Baby Jovanotti.
1: I Love You Baby Jovanotti. Aldo, qual è il tuo bello?
6: Io ti
1: proprio
6: direi
1: sentito?
6: Sunshine Reggae dei Ladyback.
1: Wow. Sunshine Reggae dei Ladyback. Io dico Crystal Waters Gypsy Woman. Quale scegliene uno dei tre? Dopo le 11 lo facciamo dal vivo, anche se fa caldo. Milano fa niente, insomma, metteremo un ombrellone. Torniamo a bomba sul test. Test. Allora, chi è? Chi è? Insomma, è abbastanza difficile. Difficile, anche ieri sembrava difficile, poi l'hanno bruciato. Là è stata Belletri a individuarlo. Allora, si parla, ce lo vuoi rileggere per favore?
6: Lo rileggiamo.
1: Perché c'è anche la canzoncina di Madame, lo rileggiamo da pannaggio.
6: Mi son nascosto tra i girasoli per cercare la quarta che mi consoli. Volpi del deserto e cavalieri valorosi sono incroci pericolosi. Faccio irritare e salto in alto, se non la gonfio divento matto.
1: Faccio irritare e salto in alto, queste sono le frasi chiave. La prima, la terza non ho capito, cioè la prima, la terza, la quarta, c'è sta roba della terza e la quarta, per cui questo ha già avuto una terza situazione e vorrebbe la quarta. E non si parla di prestazioni sessuali come qualcuno di voi maliziosamente parla. Anche
7: ciao a tutti, R101. Beatrice da Imola, secondo me è Marquinhos.
6: Marchinho della programmazione, biglione? No,
1: della programmazione. Chi è Marquinhos?
6: È un giocatore. Un giocatore.
1: Piero Pelù, scrivono. Piero Pelù. No. Gino Paolo. Potete lasciare un vocale 331 80
6: Francesco Totti.
1: Non
6: no,
1: è Totti, l'ha già detto
6: la
1: signora dal Brasile. 331 80 90 101. Possiamo aggiungere sei italiano o no? Dico, poi decidete voi. Dica Brasile, intanto, dica.
4: Riagomita
7: Garbi.
1: Non accavallatevi.
6: Non abbiamo capito.
4: Sgarbi.
1: Vittorio Sgarbi. Sembrava degli anziani. Quello ha detto Vittorio Sgarbi. Riccardi.
7: Riagomitalo. Io dico Roberto Bolle. Silvia da Cagli.
6: No, non è Roberto Bolle, no.
1: Non è Roberto Bolle. Continuano con Bonolis. Non è Valentino. È Valentino Rossi. È Vasco Rossi. È Donnarumma. No. È Bocelli.
6: No.
1: Quella.
8: Ciao, sono Sofia da Bardolino. Per me è Zucchero.
6: Zucchero no.
1: Bardolino, l'esercito dei bambini che hanno finito scuola. Belli, venite qua, procediamo. Dove crescete bene, procediamo, vi garantisce un futuro di successo, di salute. Sì. Ok, 331 80 90.
3: Roberto Mancini.
6: Non è Roberto Mancini.
1: Roberto Mancini, 331 80 90 101. Perché la stragrande maggioranza va sul calcio? È corretto secondo te? Lo puoi dire?
6: Evidentemente qualcuno è stuzzicato, qualcuno ha trovato una chiave per andare sul calcio.
1: Stuzzicato dal calcio. Vabbè, torniamo subito, se volete. 331 80 90 100.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: E continuiamo il nostro viaggio, il viaggio alla scoperta del mondo con i gelati Nui, verso i paesi nordici, terra di mirtilli dolci e succosi. È qui che nasce Nui cioccolato fondente mirtilli dei paesi nordici, un goloso gelato al cioccolato con variegatura ai mirtilli racchiuso in una copertura di croccante cioccolato fondente con granella di fave di cacao e pezzetti di mirtilli raccolti a mano. Una combinazione intensa che conquista al primo modo. Scegliete la vostra prossima avventura con Nui.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90 euro. Mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90 euro. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Just gonna
8: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: La pubblicità sembra durare per sempre.
14: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
13: Poche cose sono per sempre.
14: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Hai fame?
16: Sì.
15: Molta?
16: No.
15: Hai voglia di uno sfizio?
16: Sì.
15: Fritto?
16: No.
15: Croccante?
16: Sì.
15: Dici sempre sì e no?
16: Eh sì.
15: Sì e no Fiorentini?
16: Sì.
17: Ci vuole Fiorentini.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
16: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
17: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
19: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
18: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
19: Ecco, guarda qui! Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99€.
18: E succede anche sulla spesa online.
20: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.

0: Allora, arriva la canzone di Passare Bene con Tanto Amore. Ovviamente si parla di canzoni d'amore, ma si parla anche di pensieri, di dediche. Sentiamo.
1: La canzone d'amore che vorrei dedicare, che vorrei dedicare a mia moglie per il 25esimo anno di matrimonio, questo piccolo grande amore di Baglioni, Roberto da Milano. L'amore vince sempre.
2: Se è possibile, io vorrei dedicare una canzone d'amore degli 883 a mia moglie Anna, che l'amo tanto. Grazie.
3: Sono Linda da Peschiera Borromeo. Mi spiacerebbe tanto faceste gli auguri alla mia mamma. Sarebbero stati 89 anni. È 3 anni che non è più qui con me e starà festeggiando con mio papà e mio fratello, che sono tutti lassù. Dimenticavo, la mamma si chiama Maria. Grazie mille, buona giornata e un bacione a voi. Grazie.
4: Ciao R101, sono Patti da Torino e vorrei dedicare Riptide di Vance Joy a mia figlia Noemi e alla terza I, perché domani inizieranno gli esami di terza media. Un grande in bocca al lupo a tutti, ragazzi.
5: Ciao, per la canzone che mi fa stare bene a tema amore vuoi sentire Ti sento vivere di Max Pezzali. Mi ricorda il periodo in cui io e mio marito ci siamo conosciuti 13 anni fa.
6: La mia canzone d'amore è dedicata a mia figlia Ginevra, a cui auguro di vivere una vita serena e di essere sempre bella come è bella dentro. La canzone è Greatest Love of All di Whitney Houston. Ti voglio bene, Ginevra.
7: Ciao R101, vorrei dedicare il mio grande amore Paolo la canzone dei Dire Straits, Romeo and Juliet. Grazie, ciao!
8: Buongiorno, procediamo, sono Luisa. Oggi la canzone d'amore la vorrei dedicare a voi, alla radio, a R101, oh, perché grazie. L'ho memorizzata veramente nel mio cuore. Siete ovunque, in macchina, al lavoro, a casa, in bagno mentre faccio la doccia. E riempite le mie giornate di felicità e aspetti quel momento del cos'è dei trafficanti in generale, no, di tutta la radio, e mi fate una grande compagnia e se non è amore questo. E concludo dicendo grazie. Che vi amo. Buongiorno, procediamo.
9: Hola. Ciao il mio amore Sabrina, ciao a tutti voi di Procediamo. La canzone che oggi mi farebbe stare bene è Questo piccolo grande amore di Claudio Baglione. Vorrei dedicarla a Sabrina.
10: Per la canzone d'amore vorrei dedicare una canzone a mio marito, gliela dedico spesso anche a casa. In realtà pezzo di me di Levante, perché lui è un pezzo di me, della mia vita, ma spesso e volentieri riesce anche a essere un pezzo di me in un altro modo.

0: che carina questa canzone.
1: È vero. Dai, coro, taratta, dai, dai, dai. Dai, dai. Fate sentire alle altre coriste di che pasta siete fatte. Rigatoni, tagliatelle, vabbè, tu sei un pezzo di me. Carina la dedica
2: molto
1: della signora, perché diceva, beh, lui è un pezzo di me, ma a volte è anche un pezzo di me.
2: Beh, onesta.
1: Beh, perché anche l'amore, l'amore è anche quello, no? Deve essere anche vivace un pochino, qualche piccolo contrasto che poi, no, completa la relazione. Altrimenti già, va bene, già ha fatto molto piacere sentire le vostre dediche. Domani lo facciamo di nuovo a quest'ora, 10:30, 10:45. C'è la canzone d'amore che ti fa stare bene, sceglietela anche ora, con un pensiero a chi volete voi. La signora dedicava alla figlia che domani, periodo di esami, questi, no? Esami di stato il 18, c'ho anch'io,
3: sì,
1: la figliuola
3: 18 giugno.
1: Che ha le prese con l'esame di maturità.
2: Bocca al lupo, Allegra.
1: Ciao, ciao, amore.
2: Ale.
1: Allora, adesso tiriamo fuori un termine da questa canzone da utilizzare nella prossima che ti fa stare bene. Belletri!
2: Scivola come immergere il sapone. Vuoi darmela bere la tua vanità? Goccioli charme e non mi va di infradiciarmi l'anima. Tu che ti lagni dei miei pochi impegni in tema di premure e di filosofia.
1: Ce l'ho. Infradiciarmi, ah, il termine che dove
2: vabbè, tutta roba però, bagnata, bagnarsi, fradicio,
1: no, la parola seriamente è anima.
2: Ok, anima.
1: In tutte le accezioni e in tutte le, non andate su quelle banali. Sai cosa ascolterei volentieri? O Anima di Ron, te la ricordi? Prendere di notte,
3: sì,
1: un aeroplano, andare a volare lontano, volare, fare finta di niente. Va bene, tiratele fuori voi, siete voi professionisti, gli ascoltatori professionisti e imparagonabili, con un vocale ora a questo numero
4: 331 80 90 101.
5: Allora, io voglio dire la mia velocissima.

0: Grazie Saif. Mi raccomando, falla nel live anche la nostra versione. Buongiorno, questo riprocediamo in una puntata da...
1: Urlo!
0: Ragazzi, bravi, state tirando fuori le più belle con il termine anima, ma ce ne sono tantissimissime che vi stanno sfuggendo. Vabbè, sono passati, anche in inglese vale, sono passati da Soul Man, dai Blues Brothers. Qual era quel pezzo degli anni 90? My Body and My Soul, and My Soul. E chi cantava? E nella mia compilation, nella mia compilation storia che dagli anni 90, però non mi ricordo l'esecutore. Oppure cosa c'è? My Body and My Soul di Anita Baker.
2: Oh, su, la la.
0: Un po' di classe. Oppure Velletri, cosa con anni?
3: Io non mi ricordo la parola, qual era?
4: I Soul to Soul.
0: Marvin Gardens, bravo, erano quelli di My Body and My Soul, che è ancora un pezzo forte tra quelli 90, uno dei più forti. Vabbè, bello senza anima, figlia mia, anima e cuore della branca. Ma, ma io non lo so, Velletri, da quando frequenti quelli lì?
3: No, non mi ricordavo la parola anima. Capito?
0: Anche quella
3: quello era il problema.
0: Va bene, fra una mezz'oretta abbondante sentiremo quali saranno le sette più belle con i termini anima in italiano o in inglese. 331 80 90 101. Andiamo da Aldo Preda. Aldo, piacere di ritrovarti.
5: Sì.
0: Parliamo di, si era parlato tempo fa, contestata anche, no? Di una riforma della sanità, del ruolo, insomma, del medico di famiglia.
5: Esatto, il governo ieri ha deciso di fermare questa riforma dei medici di famiglia, o comunque di ridimensionarla molto. Secondo le prime bozze si sarebbe dovuto trattare di un decreto legge di 10 articoli con un principio cardine importante, cioè l'assunzione come dipendenti pubblici dei medici di famiglia ora convenzionati e il loro impiego nelle case di comunità, che sono questi nuovi maxi ambulatori per rispondere alle esigenze dei pazienti sul territorio. Invece il provvedimento sarà molto più prudente. Si cercherà un accordo con i medici per modificare sì le loro convenzioni e farli lavorare in queste case di comunità almeno 6 ore alla settimana. Le pressioni dei sindacati dei medici di famiglia, che erano contrari a cambiare il proprio status, hanno avuto la meglio evidentemente sul governo. Questa marcia indietro ha fatto infuriare le regioni, che puntano molto su queste case di comunità, con Lazio, Veneto e Lombardia in prima linea contro il governo. Addirittura furioso l'assessore al welfare della regione Lombardia, Bertolaso, che parla di vicenda avvilente.
0: Beh, curiosa però sta roba delle case, non della comunità, è curioso perché poi ci sono diversi medici, una sorta di...
5: Un poliambulatorio con tanti specialisti che operano all'interno di queste case di comunità e che invece ci sono mille difficoltà per portarle avanti per l'opposizione dei medici di famiglia.
0: Signori, con tutti i soldi che vi diamo, che vi prendete direttamente dalle nostre tasche, vedete insomma di fare le cose per bene, perché c'è sempre di sto problema di buchi nella sanità. A proposito, io vorrei salutare, vi ricordate quella signora del supermercato che non è stata bene?
3: No, che ha avuto?
0: Non avete saputo nulla? Io sapevo che era andata.
1: Che buchi! Tanti buchi!
0: E ancora lì, tanti buchi di cosa? Nel cervello? Cosa,
1: la sanità,
0: buchi?
1: Abbiamo bisogno di sanità, voi medici.
0: La sanità.
3: Ma aveva sta voce quella
0: appello,
3: signora?
0: Diciamo.
5: E sta invecchiando questa signora, la voce è sempre più vecchia.
0: Vabbè, insomma, è da un po' che non ci colleghiamo
3: poi
0: col supermercato. È stata male. Poi adesso, vabbè, questo caldo, trovano refrigerio nei supermercati moltissimi, no?
1: È vero,
0: insomma,
1: grazie, grazie.
0: Poi,
1: medici, ci siamo noi.
0: Vabbè. Non so se deve parlare così. E poi gesticola anche, ma ne voi che guardate la televisione. I prezzi come sono, signora?
1: Ah, giovinotto, così così. Come
0: meloni?
1: La mia salute. Meloni belli,
0: meloni?
1: Freschi. 2 euro.
0: Banane?
3: Sì, quando 2 euro?
0: 2 euro, sì, 2 euro, bella mia.
3: A letto.
0: Va bene. Signora, la saluto, stia bene. O vuol
1: anche
0: fare un appello? Vuol fare un appello al governo?
1: Governo caro, noi ci siamo, pensateci bene e vogliamo esserci ancora per tanti tanti anni, la sanità.
0: Perché vi prendete i soldi dalle pensioni, vi prendete un sacco di soldi dalle pensioni, oppure datecele lorde.
1: Dateci lorda pensioni.
0: Dateci lorda pensione.
1: Ok. Andiamo,
0: ok, d'accordo, siamo a posto. Arrivederci, arrivederci, arrivederci.
2: Procediamo.
4: Anche sul canale 67 del digitale.

0: giugno 2026, San Barnaba. E ricordate, come diceva il mio amico Fred Allen, cambiare è difficile, non cambiare è fatale. Ciao.
1: Oh là là. Ciao. Sono andato fuori ad accendere il maxi schermo, però c'è troppo sole perché vogliono vedere il live di Regina, che faremo più tardi dal cuore di Milano. Intanto saluto chi da poco dei nostri. Buongiorno, siete benvenuti in radio, in televisione sul 67. Abbiamo in sospeso un bel testone.
2: Sì.
1: Il test del chi è che sta facendo un pochino tribolare stamattina i nostri imparagonabili, perché è un pochino più difficile, ragazzi, dobbiamo alzare il livello qua, capito? Bisogna scavare, mettere in moto il cervello, altro che intelligenza artificiale. Ora, ricapitolando, realizzato con la partecipazione di una straordinaria cantante italiana, con Madame, vi faccio riascoltare, poi ve lo dico con calma, insomma, quali sono le indicazioni per chi è.

0: chi sono?
1: Chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi sono? Mi sono nascosto nei girasoli, per cui mi pare che questo personaggio, uomo vivente, sia andato la patria dei girasoli. Qual è, regina? I girasoli nascono dove, soprattutto?
2: Ragazzi, in Calabria.
1: In Calabria.
3: I famosi girasoli secondo... della Calabria.
1: Sono i calabresi, certo, certo. Stuoli di... esatto, Van Gogh è andato lì ad ispirarsi a Pizzo Calabro, i famosi girasoli di Pizzo Calabro. Ora, Belletri, vuole la quarta, questo si è nascosto, quest'uomo qua, costui, nei girasoli e vuole la quarta. Alla fine poi cosa dice, strada facendo, guerrieri, di cavalieri, cos'è che dice?
3: Beh, la frase che può portare alla soluzione è: faccio irritare e salto in alto.
4: Rud Gullit.
3: Non è Rud Gullit.
1: Faccio irritare e salto in alto. Faccio irritare e salto in alto. Pensaci, Brasile, dicono Messi che inseguirebbe la quarta Coppa dei Campioni? Messi? È Messi?
5: Fernando Messi.
3: È Leo Messi che cerca con l'Argentina la quarta Coppa del Mondo dei mondiali che iniziano proprio oggi.
2: Hai capito?
1: Faccio irritare.
3: Mi sono
1: cos'è?
3: Nascosto tra i girasoli perché la nazionale argentina è in ritiro nello stato del Kansas, che è lo stato dei girasoli. Volpi del deserto e cavalieri valorosi sono incroci pericolosi perché le avversarie nel girone dell'Argentina sono l'Algeria, i cui giocatori sono detti volpi del deserto, e Giordania, i cui giocatori sono detti cavalieri valorosi.
1: Secondo me comunque l'ascoltatore non sapeva tutte ste robe e l'ha buttata lì,
2: e la terza?
1: Sono andati tanto sul calcio.
3: Faccio irritare e salto in alto, e la pulce, che è il soprannome di Messi. Se non la gonfio divento matto, se non gonfio la rete non faccio gol, divento matto.
1: Vabbè, cioè, se non la gonfio poteva essere indicato in tante altre situazioni.
3: Beh, certo.
1: Cioè, ci sono tante cose che si gonfiano. Allora, ma questi test psicoattitudinali li realizzate? Prima fate un briefing, no? Tutti quanti allo
3: certo.
1: Brainstorm, si dice,
3: esatto.
1: Da tracce, no?
3: Esatto.
1: In questo
3: cominciamo
1: locale
3: a parlarne
1: di ristoro molto
3: dopo
1: prossimo.
3: La fine della trasmissione. E si protrae la discussione su riunioni per tutto il pomeriggio.
2: Pensa come stanno messi.
1: Messi. Chi sarà il prossimo? Boh, chi può dirlo? Grazie Aldo, andiamo che tardi, tra poco c'è il live, non perdete.
6: Ogni mattina dalle 9 alle 12
7: su R101. E c'è

Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Potente scopa Dyson V8 Cyclone a soli 249 euro. Fino al 17 giugno da Comet.

0: 100%.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury
1: e teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
5: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
8: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
9: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
8: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
9: Rispetto per le persone.
8: Recycle.
9: Dare nuova vita alle cose.
8: ESG.
9: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale. Fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Just gonna
11: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
12: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Petto di pollo a fette a 9,99 euro al chilo. Da 3 kg in su 7,99. Più prendi, meno spendi. Carrefour.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: accendiamo.
1: Insuperabile, insuperabili.
2: Allora devo protestare ancora oggi. Cacchio, ve l'ho detto più di mezz'ora fa io, Leo Messi. Ho detto anche riaggomitola, me lo. No, chiedo l'intervento del notaio. Buona giornata, notaio!
1: Notaio! Andiamo dal notaio, amico mio straordinario, meraviglioso, ma soprattutto imparagonabile. Arrivano centinaia di risposte quando c'è il test psicattitudinale e quindi evidentemente c'è stato un pelo di ritardo. Stai calmo, beviti una birra, è l'ora qua, 11:30. Non scherzo, andiamo, perché la signora è al caldo, è sotto il sole, non è il sole cocente del Salento, ma è il sole 22-23 gradi, qui siamo oltre i 30, di Milano. Regina è di fuori.
3: Bella. Regina di fuori.
1: Mi chiedevo, Aldo,
4: sì,
1: può mettere i piedi nell'acqua della fontana? E lei dice, sì, dai, no?
4: Io non lo farei, non lo farei.
1: Perché prende la scossa e no, apile il microfono?
4: Poi, no, ma le viene una congestione.
1: Puoi provare un attimo, Regina, per favore,
5: a dopo posare l'esibizione una... meglio, dai.
1: No, c'è dopo l'esibizione prima. Cioè, fallo durante. No, no, vedete che è una cosa carina da casa da vedere, eh? La donna con il piede in acqua ha sempre preso bene. Io lo dico, l'ho detto, provaci, dai. Dai,
5: no,
1: secondo me.
5: Beh,
4: non si può, okay. l'arrestano io.
1: Ma che l'arrestano, chi ti arresta? Allora, la signora canta un pezzo estivo. Da oggi saranno dedicate tutte le hit estive, le sue performance, che decideremo in maniera comune qui all'interno del Procediamo. Oggi la scelta è andata su Sunshine Reggae di Laid Back, nella versione. Era un ballettino, una roba dietro lì, che ne so, l'Ersilia o la Laura, che fanno due movimenti, diciamo, capito? Cambierebbe completamente. Allarga la ripresa dello studio 1 esterno di Bambi. Lady Back canta Regina Saraiva.
5: Ah, sunshine baby.
1: È già cominciata?
5: Procediamo.

0: cosa c'è da ridere, scusa?
1: We're gonna message for you.
0: Vedo lontano un sunshine, passante
1: sunshine reggae,
0: ovviamente non italiano.

0: worry, don't worry, take it easy.
1: Brava, brava.
2: Liberati i cani.
1: No, sta zitto. Quando è brava è brava, dai. Che chiediamo? Lenta mi sembra. Le onde sono il telefono che stacca lì. L'effetto è quello. I capelli, regina, tienteli, scappa la parrucca.
0: Non è una parrucca.
3: C'è un po' di vento a Milano ancora.
1: Ma c'è vento? Beh, basta, dai. Non ti si può guardare, ti sta venendo i capelli davanti. Sembra un calciatore del...
0: Brasile. Vai Brasile.
1: Va bene, va bene, va bene, dai. Abbiamo ripreso queste esterne dal cuore di Milano, da Largo Donegari, dove si innalza prepotente il building delle radio, di Radio Mediaset, la signora. Insomma, bah, niente, cosa vuoi dire? Aldo,
3: senza infamia e senza lode.
4: Bernardo,
1: ecco, bravo.
4: Io sono curioso, ci vuoi sapere un provino a Regini, chi ce l'ha fatto per trascinare la radio? Io voglio sapere chi l'ha fatto il provino.

0: questa tua canzone di Salda Vinci sembra una canzone da matrimonio. Evviva gli sposi!
1: Lascia stare, non vado questo ventatore. Beh, tu sei benzina, tu sei benzina, hai capito?
2: Quindi bella,
1: cara. Costosa, piccola mia. Com'è andata la live della signora, per dire?
3: Spero bene.
4: Paragonabili, buttiamola nella fontana.
2: Grazie. Quindi era una live sopravvissuta.
1: No, adesso c'è il rischio se ti immergi, chiedo. C'è il rischio, Aldo?
5: No.
2: Che rischio?
5: Una scossa elettrica, dici?
1: Non c'è, perché non c'è il filo, non c'è il collegamento. Può farlo, ma può andare anche sotto. Dai, cecchini del consolato, Marcello, non essere crudele come sempre, dai. Lascia stare. Domani lo proviamo. Domani dentro fino alle mutande nell'acqua.
2: No.
1: Vedrai che
2: dai. No.
1: Sentite, andiamo verso la canzone che ti fa stare bene con il termine anima. Sarà una bomba, io dico di più. Ma se pensi di averla, 331 80 90 101.
6: Ma su che canale siete? Canale TV, grazie.
7: Proce, rimani qua sul canale 67. Io vado un attimo a farla.

0: Allora, imparagonabili, vi succede mai in metro, al bar, in ufficio, quello che vi sbircia lo smartphone? È fastidiosissimo. Beh, non capiterà più con Samsung Galaxy S26 Ultra, il primo al mondo con privacy display integrato. Oscura lo schermo da sguardi indiscreti e vi permette di nascondere specifiche app, notifiche, PIN, insomma, i fatti vostri rimangono fatti vostri. Allora, in più vi permette di realizzare video ultra stabili e foto super nitide editabili in AI. Scopritelo, è il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Voilà! Siamo noi, vi procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito. Just gonna
5: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Che fa? Dai, chi la soluzione ha?
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
15: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
14: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
15: Ecco, guarda qui! Pasta De Cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
14: E succede anche sulla spesa online.
16: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
17: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
18: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
19: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
20: deghi andare su deghi.it.
21: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
22: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
19: E poi deghi cucinare per 16.
21: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
20: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
21: Deghi provare. Deghi fidarti.
19: Perché se non deghi, non ci credi.
23: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: come se riprendessi una dieta ferrea.
1: Sì!
0: Sta sfumando l'idea, cioè, di vedere la signora regina con gli addominali come la tortorella sbattuti in primo piano.
1: Magari.
0: Tu staresti benissimo con quei, cioè, con quella pelle dorata, ambrata che hai.
1: Ah.
0: Se tu ti scolpissi.
1: Oh.
0: Se, è vero, Belletri, sarebbe bene, no?
1: Sì, immaginatela.
0: Domani, scolpitissima. Allora, andiamo con la ruota.
2: La ruota.
0: Allora, la ruota. Con le canzoni che ti fanno stare bene, con il termine anima. Sono rimaste fuori, Aldo, dei capolavori tipo Anima Fragile di Vasco Rossi. Cioè, è rimasto fuori di Pino Daniele, ce ne sono
1: dove 70 c'è musica di Eros Ramazzotti.
0: Ma c'è rimasto fuori anche, ma soprattutto
3: anima
0: è rimasto
3: mia.
0: Fuori anima mia, torna a casa tua. Madonna, pagherei per un pranzo con i cugini di campagna.
1: Beh, è fattibile, se tiri fuori 3.000 euro con vino.
0: No, no, farmi cantare tutti con Chiglia Bianca, un'altra donna, meravigliosamente. Conosco tutte le canzoni di Cugini di Campagna. Ma ti rendi caporedattore?
1: Ma sono splendide.
3: E mi rendo, sì.
0: Anche tu le conosci, no?
1: Certo.
4: Eh sì, anch'io.
0: Non si conosce, ma anche quelle noi sono stati recentemente a Sanremo, ma li salutiamo comunque. Dai.
4: Ciao.
0: Allora, pezzo comunque della storia che vi piace o no, pezzo della storia del costume della musica italiana. Ora le sette scelte, prego.
2: Canzone verde.
5: Per la canzone a tema, You're My Heart, You're My Soul, Modern Talking.
2: Canzone viola.
6: Bella senza anima di Riccardo Cocciante.
2: Canzone blu.
7: La canzone che mi fa stare bene con la parola anima, direi Soul Man dei Blues Brothers.
8: Canzone azzurra.
9: Ciao, procediamo per la canzone a tema anima, se non mi sbaglio. Vorrei sentire la canzone Ora che non ho più te di Cesare Cremonini.
10: Canzone rossa.
11: Amici, procediamo. Buongiorno, la canzone che mi fa stare bene è Dipinsi l'anima su te l'anonima, e mescola la vodka con l'acqua tonica. Un saluto Fabio da Como.
12: Canzone fucsia.
13: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene è Soul Food to Go, Manhattan Transfer.
0: No.
13: Ciao.
1: Canzone gialla.
14: Ciao, procediamo. La canzone che mi farebbe stare bene è Un colpo all'anima di Luciano Ligabue. Un abbraccio, ciao a tutti.
0: Allora, abbiamo faticato, sai, per scegliere sette, insomma, che rappresentassero momenti diversi, insomma, della storia della musica. Modern Talking, bella, Blues Brothers altrettanto, per un tempo piccolo, cioè, la versione di Garifano, Dipinsi l'anima, sì, con acqua tonica, rovesciai, che cazzo non ricordo. Quindi quale vi piace?
4: Ma io Califano.
3: Di fronte a un bella senza anima, come fai a voltarti dall'altra parte?
0: Bravo Aldo.
1: Io direi Modern Talking.
0: Quando torni classico spacchi, Aldo. Andiamo, gira, gira, regina, gira. Califano non c'era, era dei tiro bacino. Piccolo. C'è una chitarra per amica Cucuccia ballantata.
12: Fucsia? Canzone fucsia.
13: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene è Soul Food to Go, Manhattan Transfer. Ciao.
0: Vabbè, non puoi dire nulla, non puoi dire nulla, perché questo è un pezzone, seriamente un bel pezzo. Manhattan Transfer, la canzone che ti fa stare bene su R101, ne procediamo in radio, in TV, sul 67, Soul for to Go.

0: facciamo finale sudamericano. E tu sei sudamericana, per cui sudamericana ho detto. Perché cosa ho detto? Scusa.
1: Beh, avevo sentito cagna.
0: Secondo te la chiamo sudamericana?
1: Ma nell'enfasi.
0: Ma se stai scherzando? La mia amica sudamericana. Dai adesso.
1: Ma uno gli può pure slittare la lingua.
2: È come ticagna, sudamericana.
1: Capirigna, capriosca.
0: E tu dici no, suona bene. Va bene, no, da oggi è la nostra, no, la nostra rappresentante sudamericana.
1: No.
0: Cioè, vi devo tenere scontenti per così poco? Se siete tutti d'accordo, vabbè. E allora finiamo in maniera sudamericana, Regina. Proprio in tuo onore c'è anche la nuova canzone di Gaia. Vi ricordo però che se volete sentire la vostra canzone che vi fa stare bene con tutti i nostri ascoltatori, mandate un vocale ora a questo numero.
3: 331 80 90 101.

0: anche una di quelle belle di quest'estate, eh? Brava Gaia!
1: Bossa nostra!
2: Brava!
0: Allora, anche oggi, tra uno spot e l'altro, qualcosa di buono si è riusciti a inserire, Aldo. No, dai, sì, dai!
3: Come tutti fatto i giorni!
1: Live
0: ci hanno destreggiati tra uno spot e l'altro a far qualcosina, ci siamo riusciti grazie anzi ai nostri inserzionisti. No, abbiamo tante cose da proporvi nuove per l'estate. Va bene, grazie a tutti, è stata una bella mattinata, abbiamo unito anche l'Italia, mi auguro, stamattina tra il Salento caldissimo, Aldo, 31 a quest'ora,
1: wow,
0: ancora ci aspetta un pomeriggio piuttosto torrido, ma quel caldo bello, robusto, tondo che non infastidisce, soprattutto se uno non lavora come voi, voglio dire, no, non dico voi, dico in generale quelli che ci ascoltano dal mare, eh. E a Milano invece è un po' più tiepida, ma comunque una bella giornata. Grazie a tutti. Chi ha lavorato per la TV?
4: Canepan.
0: Chi ha diretto l'orchestra Shuffle?
4: Marcello Zoara.
0: Il caporedattore Aldo Preda. Ciao Aldo.
3: Buongiorno,
0: domani.
3: Ciao Fernando.
0: Sabrina Babbi.
1: Ciao, a dopo.
0: Regina Saraiva.
1: A domani, grazie.
0: A domani. E che Dio ci accompagni, grazie a tutti.

0: RTL 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'Unione Europea individui una figura autorevole cui affidare il negoziato con la Russia sull'Ucraina, dice la Premier Meloni alla Camera nelle comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 18-19 giugno. Con gli Stati Uniti coordinamento ma non delega, aggiunge la Presidente del Consiglio. Nuova ondata di attacchi degli americani contro l'Iran, come comunicato dal presidente Trump, sono stati impiegati 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari. In risposta, i Pasdaran hanno attaccato le basi degli Stati Uniti in Bahrain, Kuwait e Giordania. La CNN fa sapere che i colloqui tra i due paesi per raggiungere un accordo stanno proseguendo. La Russia bombarda l'Ucraina con 2 missili Iskander e 221 droni. Kiev colpisce una raffineria di petrolio nel territorio russo di Krasnodar, provocando un vasto incendio all'interno dell'impianto, uno dei più grandi della Russia. Tragedia familiare nel Milanese, a Cinisello Balsamo, dove un 73enne questa mattina è morto dopo un incendio in casa a provocare il rogo al figlio di 47 anni, che è stato bloccato dalle forze dell'ordine e arrestato. L'uomo affetto da disturbi della personalità nel 2017 era stato condannato per un altro delitto. Gli erano stati inflitti 5 anni in una struttura psichiatrica giudiziaria. Tentato omicidio a Parete, nella provincia di Caserta, dove un 60enne ha sparato con un fucile al nuovo compagno della ex fidanzata. La vittima è stata ricoverata in condizioni critiche, mentre l'uomo è stato arrestato. L'episodio si è verificato nella tarda serata di mercoledì. Iniziano oggi i mondiali di calcio 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. L'edizione di quest'anno è la seconda ad essere ospitata da più di un paese, dopo quella del 2002 in Corea del Sud e Giappone. Dalle 21 ora italiana scendono in campo Messico e Sudafrica per la prima delle 104 partite in programma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: No, no, no,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV-Line!
5: Maniaci della qualità.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: con particolare entusiasmo che iniziamo una nuova puntata dei Bonazzi di R101, sempre su R101, dal lunedì al venerdì, tanto un po' per tempo localizzarci, da mezzogiorno alle 2. Buongiorno, come stai Sabri?
1: Bene, ricordiamo Sabrina Bambi e il titolare in carica Fabio De Vivo. Sono contenta perché durante le turnazioni di questa prima settimana dei Bonazzi ho incontrato tutti i nuovi registi, la Bussolina, quindi ho molto molto piacere.
0: Esatto, la salutiamo Roberta Bussolati, così come salutiamo, insomma, sono felicissimo di averlo perché è un monito di simpatia, già solamente quando lo guardi in viso.
1: È il nostro Winnie the
0: Pooh. Esatto. Altrimenti detto Davide Cisalfaville, ma il suo nome è Davide Cisini. In regia c'è la musica Mika Will Golden. Iniziamo così.

0: Qui su R101 alle 12:08, una buona giornata, una buona pausa pranzo a tutti voi che ci state ascoltando anche oggi, dove avremo, Sabri, tra le altre cose, un ospite. Io andrei subito a spoilerarlo.
1: Sì, diciamolo subito, perché noi abbiamo chiuso il Procediamo con un'onda latina, grazie a Gaia, ai Mana Transfer, Soulful to Go. E continuiamo sulla scia del latino con Samurai J.
0: Samurai J, giovane napoletano, 28enne, uno di quelli che secondo me si acchiappa anche un sacco. Dopo gli faremo anche domande di questo tipo, anche un po' per un effetto nostalgia, per quanto mi riguarda. Va bene, senti, fammi fare i ringraziamenti. Non è tanto un uso privatistico, perché parliamo della famiglia Mediaset, per queste due serate dove io sono stato super karaoke.
1: Assolutamente.
0: Mi sono divertito un sacco. So che gli ascolti sono stati super, quindi volevo ringraziare anche i tanti ascoltatori di R101 che poi mi hanno scritto sui social.
1: Anche perché avete vinto entrambe le serate TV. Quindi
0: esatto.
1: Complimenti a tutti.
0: Esatto, esatto. Aspetta un attimino che me la tiro un secondo.
1: Tiratela. No, io nel frattempo, per restare sempre in casa, voglio fare un in bocca al lupo ai Rama, perché stasera c'è il suo primo San Siro.
0: È vero.
1: E R101 è radio ufficiale.
0: Brava, brava. Mi piace partire con questo aziendalismo incredibile, così almeno ci mettiamo a posto nei confronti del direttore nel caso facessimo delle castronerie.
1: Ciao
0: dopo.
1: Ciao Dani.
0: Senti, invece c'è una notizia che volevo leggere così al volo, no? Prima di avere il nostro ospite. Lungi dall'ospite, perché nulla c'entra, però mi ha fatto sorridere. È una cosa un po' da terrorismo psicologico.
1: Ok, vai.
0: Allora, il segreto per vivere più a lungo? Lavarsi i denti. Sai che io sta roba qua, cioè, ho sempre pensato che lavarsi i denti sia una favolosa abitudine, bisogna farlo almeno due volte al giorno, ma che addirittura lavarsi i denti riduca significativamente il rischio di morte precoce con un'incidenza del 30%.
1: 30. Oddio. Allora regaliamo più spazzolini e dentifrici ai nostri cari amici.
0: Cioè, praticamente se c'hai l'alito di topo, rischi di morire prima.
1: E oltre che fa rischi di far morire noi.
0: Ma su quello. No, ragazzi, c'è una cosa che io proprio non tollero, è l'alito. Cioè,
1: è la fiatella!
0: La fiatella, no. Quindi vuole essere un piccolo monito, una roba un po' quarchiana, quasi da medicina 33. Nell'eventualità sappiate che almeno due volte al giorno, onde evitare di andarsene via prima.
1: La vita è bella senza fiatella.
0: Esatto.
1: Ciao.
0: C'è Giorgia, niente di male. Fagli di

0: Harry Styles, altrimenti detto Akiko, da quando vive a Roma, con la sua
1: Harry
0: Akiko, American Girls, qui su R101. State con noi che tra un po' in studio nei Bonazzi di R101, Samurai J.

0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Notebook Samsung Galaxy Book 4 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
2: Siete usciti di casa e dite: caspita, non posso più guardarli in TV sul 67. E no, potete farlo in piccolo, gratuitamente, attraverso la nostra applicazione di R101. Scaricatela sul vostro smartphone e ci vedrete lì con la nostra musica.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità. Proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
7: È permesso?
8: Prego.
7: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
8: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
7: Gliel'ho consigliato io.
8: No, il manutentore. È anche carino, sa?
7: Pure.
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: Ecco la refurtiva McDonald's.
11: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
17: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
18: Devi trovare il prezzo migliore?
16: Devi semplicemente andare su deghi.it.
19: Devi scegliere, cliccare.
18: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
19: Devi provare.
18: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
21: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
22: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
23: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
1: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua 599 euro, con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
24: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Waiting for di Gwen Stefani qui su R101 alle 12:27 minuti. Noi pronti per raccogliere l'ospite Samri, che è venuto a trovarci oggi, che prima abbiamo anche un po' spoilerato, quindi più attenti si saranno accorti che oggi abbiamo con noi
1: Samurai J.
2: Salve!
0: Grande, grande. Allora, prima nel fuori onda abbiamo subito chiesto: ma vuoi che ti chiamiamo Samurai o Gennaro? Perché al secolo tu sei Gennaro amatore.
2: Sembra proprio di sì, però per me, come ti ho detto prima, come preferisci, fratello mio, così mi chiami.
0: Come ci viene, ci viene.
2: Assolutamente.
0: Già fratelli, perché arriviamo dalla stessa terra, campagna,
1: e si sente.
0: Entrambi, eh. Senti, come stai?
2: Bene, bene, siamo belli combattuti, perché comunque i ritmi sono quelli che sono, però molto bene.
0: Tu da Sanremo in poi è come se avessi vissuto in una sorta di bellissimo frullatore, cioè non ti sei mai fermato praticamente.
2: E non ci fermeremo, ecco. Non ci fermeremo,
1: ottimo.
2: Gireremo tutta l'estate, quindi bello.
0: Da quanto tempo è che non torni a casa?
2: Guarda, sono, cioè, ci torno, ma di passaggio ogni tanto. Tipo qualche giorno fa sono stato un giorno e mezzo giù. Mo ci torno per Baia Domizia, ma riscappo subito.
0: A fare la valigia?
2: Sì, sì. Giusto a lavare due mutande così, a fare due lavatrici veloci.
0: Ci sta.
1: Senti, da quanto non dormi ininterrottamente 8 ore?
2: Caschi a pennello, perché proprio stanotte ho detto non voglio sapere niente. Alle 11:30 ho staccato telefoni, tutto, sono andato a dormire.
1: Fresco, fresco per noi.
2: Sì.
1: Grazie infinite.
0: Sai una cosa che però mi incuriosisce questa? Cioè, si riesce oggi con il successo che stai avendo, e mentre te lo dico fai tutti gli scongiuri che vuoi, ci mancherebbe altro, però è un dato di fatto. Riesci appunto a staccare la testa la sera, non essere magari attaccato ai
2: come
0: social?
2: Come fai a staccare? Impossibile.
0: Niente?
2: Però va bene così.
0: Però immagino che tu ti svegli anche con la voglia comunque di fare ancora di più e di tante idee che ti vengono in testa.
2: Certo, ma continuamente, che adesso stavamo parlando lì di cosa fare, insomma, per le prossime canzoni, appena uscito il disco,
0: pensate,
2: io già sto lì.
0: Ce l'abbiamo qua il vinile, per tutti quelli
2: amatore,
0: che ci stanno guardando sul canale 67 del digitale. Si chiama Amatore, come il tuo cognome.
2: Assolutamente sì, perché siamo degli amatori.
0: Perché vinile? Perché io apprezzo tantissimo da DJ, insomma, no? Però il vinile è una cosa un po', così si può dire, desueta, per quanto bella che sia.
2: Però guarda, in realtà la tendenza, in realtà, mo si sta invertendo.
1: Sta
2: c'è
1: tornando.
2: Tanta gente che investe nei vinili e che gli piace avere un pezzo da collezione. Io in primis spendo tanto per i vinili, mi piacciono, mi piace avere i vinili miei preferiti. E poi ci tenevo a fare il mio vinile, perché per il primo disco non siamo riusciti, facciamo solo 1000 copie fisiche in CD, che adesso sono sparse per l'Italia, non si trovano più. Quindi per questo disco qua volevamo farlo, il vinilozzo.
0: Visto che mi dici che sei un appassionato di vinili e tanti ne hai a casa, mi dici 4-5 vinili a cui sei affezionatissimo e che non venderesti mai neanche per 1 milione di euro?
2: Nessuno venderei quelli che ho, perché li ho scelti proprio.
0: Okay.
2: Sono prettamente vinili di band, perché i vinili che acquisto io sono quelli delle mie band preferite.
0: Che sono?
2: Allora, c'è un vinile che ho dovuto fare una guerra per farlo arrivare, perché era introvabile, che è di una band americana che non esiste nemmeno più in quella formazione lì. È la prima formazione di una band che c'è in America, che si chiama Escape the Fate, una band alternative, emocore. E per farlo arrivare qua con dogane e mazzi vari, insomma, ci ho messo una vita. Poi sì, vabbè, ci sono i vinili di Linkin Park che ci sono affezionatissimo, le prime stampe, quindi ce n'è un po'.
0: C'è una formazione, mi sembra di aver capito, Samri, che è lontana, almeno apparentemente, da quello per cui invece ti stai facendo conoscere tanto in Italia.
2: Certo.
0: Tu sei un po' associato al mondo, in questo momento, rap latino soprattutto.
2: Latino. Con il rap ci abbiamo giocherellato negli anni, però insomma non è mai stato troppo il mio campionato. Mi diverte farlo, perché mi diverte mettermi, a parte nel periodo in cui sono uscito all'inizio, ascoltavo tanto di quella roba lì che veniva fatta soprattutto in Italia, tutto il movimento del 2016 che c'è stato e la nuova ondata della trap. Mi piaceva tanto all'epoca, quando era nuova, perché erano tematiche nuove, attitudini nuove. Adesso è un po' visto, rivisto, strafatto, insomma. Poi in generale ci si evolve, io adoro sperimentare tanto. Questo è l'anno del Latin sicuramente, perché mi piace ragionare in season. Non si saprà mai Samurai J cosa farà, insomma, perché mi piace sperimentare a stagioni.
0: Cioè, il fatto di essere, così per dire, ghettizzato in un genere a te non piace?
2: No,
0: ti piace,
2: ma
0: far
2: in generale
0: pensare...
2: odio quando si parla di generi in generale, perché non ci vuole. Sto qua a parlarti dei vinili delle band demo, però... Facciamo ossessione, capito?
0: È vero.
2: Cioè, la musica è bella, punto, tutta. Quindi bisogna semplicemente sperimentare e giocare con la musica e non essere... Cioè, per me le forzature sono sempre un problema. Cioè, voler per forza incastrarsi in qualcosa.
1: Confinarsi, è vero, hai ragione.
2: Sì, non mi piace. In questo momento stiamo rappresentando la musica latina in Italia e... Ringrazio tanto soprattutto la community latina, che è super inclusiva e subito mi ha accolto a braccia aperte. Perché è importante, la cosa importante più che il genere è rispettare le culture di quello che tu, cioè se io sto facendo la musica latina bisogna rispettare la cultura latina e rappresentarla.
0: Senti, al volo, come te la cavi col movimento di bacino visto il mondo latino?
2: Ecco. Chi lo può vedere lo vede, chi non lo può vedere lo immagina.
0: Si vede, si vede. Senti, mi hai detto Ossessione, che forse è il tuo singolo, se non il più famoso, il più nazional popolare, così lo possiamo definirlo. Lo ascoltiamo qui su R101, Samurai J, state qui con noi.

0: Samurai J qui su R101 nei bonazzi di R101. Samurai J, Gennaro, che ci è venuto a trovare appunto qui in studio, ed è stato bello ascoltarla con te di fianco, che te la ballavi come se fossi un fan di Samurai J.
1: Sì, io di questa canzone sono molto molto fan. Lo ero quando è nata, lo ero nel durante, lo ero durante il festival, lo sono ancora tutt'oggi. È una di quelle canzoni che veramente mi fa saltare dalla sedia ogni volta.
0: Sai che tante volte comunque le cose più belle si dicono nel fuori onda, no? E tu hai detto una cosa a proposito di Sanremo, su questo brano. Hai presentato questo e anche qualcos'altro, hai fatto sentire a Carlo Conti. E cos'è che ha detto appena sentito Ossessione?
1: Ossessione. Ma ecco, come ero d'accordo io, c'era stata questa proposta da parte del team di presentare anche quella lì, però parliamo di Flamenco Paranoia, posso dirlo serenamente.
0: Ma certo.
1: Però io, non lo so, tutti noi, pure con
2: eravamo
1: i ragazzi,
2: ossessionati.
1: Sì, pure con Vito, con i ragazzi, ne parlavamo, diciamo, ma speriamo che prendano Ossessione. Carlo Conti ha subito deciso, lui ha detto no, per me è questa qui.
0: Non tanto quando è nata, ma quando è che ti sei o vi siete accorti che era una bomba?
1: Quando è nata. Quando
2: subito.
1: È nata, quando è nata, il primo giorno, il primo istante, c'è Vito là, te lo può confermare lui. Io continuavo a dirgli continua, continua. C'era lui che suonava e facevo continua, perché c'è la magia nella stanza, io la sento. Cioè non è la canzone, ma è l'energia che c'è in quel posto, in quel momento. Io sentivo proprio
2: il
1: una
2: flow.
1: Magia. Sì, sentivo l'angelo che scendeva e diceva fratello mio vai, continua.
0: Scritta in modo veloce o comunque c'è stato un pensiero
1: di pancia
0: dietro?
1: Nata subito, però poi dopo, quando c'è stata la possibilità del festival, ovviamente si lavora ad hoc, quindi orchestra, archi, fiati, cose, è un layering continuo, capito? Continuiamo a stratificarci, vogliono mesi poi per fare un lavoro ad hoc, ovviamente.
0: Senti, com'è cambiata la tua vita da Sanremo in poi? Perché immagino che c'è un pre-Sanremo e un post-Sanremo, un
1: assolutamente
0: po' come per
1: sì.
0: Il prima di Cristo e dopo Cristo,
1: il
0: no?
1: Sonno. Il sonno è nettamente peggiorato.
2: Vedi, torniamo là.
0: Hai provato la melatonina?
1: Ma quella melatonina, c'è un miracolo.
2: C'è
1: la melatonina. Ci vuole il tempo, non è la melatonina. Ci vorrebbe un po' di, ci vorrebbero giornate di 32-34 ore, insomma.
0: Ci vorrebbe, secondo me, che uno fosse anche di testa un po' più rilassato, perché è normale che comunque si viva su di giri in un momento come il tuo.
1: Ma come
0: no?
1: Fai a rilassare? Che ti
0: no,
1: rilassi?
0: No, no, no, non devi, no, no,
1: sei
0: questo
1: pieno,
0: è il momento che devi
1: sei
0: darci
1: pieno
0: sotto.
1: Di adrenalina H24, sei siringato proprio dalla dopamina, giusto?
0: Esatto.
1: Quindi arrivi la sera nel letto e stai tutto...
0: Tutto questo però ti può servire per i live, giusto Samri?
2: Assolutamente, io so che ce n'è uno importantissimo, perché c'è un'unica data italiana di Ricky Martin e tu sei tra gli opening act. Sei emozionato?
1: Assolutamente sì, pure perché viene mia mamma. Ha detto
2: bene.
1: Non ti chiedo niente
0: che
1: a quello di Ricky Martin.
0: Che è protagonista a Sanremo, tra l'altro.
1: Assolutamente sì, l'abbiamo pure messa nel disco, mamma, bello. Quindi favoloso. Incredibile.
2: E io penso che tua mamma sia anche fan di Ricky Martin.
1: Assolutamente.
2: Quindi
1: lei
2: vedere
1: mi ha detto...
2: lui e te assieme...
1: Lei mi ha detto no, non voglio sapere niente, il resto delle date fai la tua vita, figlio mio. Però se riusciamo a Ricky Martin vorrei venire, quindi.
2: Esatto, che lo ricordiamo, è il 21 giugno a San Benedetto del Tronto.
1: Facciamo uno show incredibile, bello, bello carico, non
0: tra
1: vedo
0: l'altro
1: l'ora.
0: Chi è che non è stato fan di Ricky Martin? Io ho qualche anno più di te, ricordo che ai tempi quando Ricky Martin è uscito, tutti noi uomini, nonostante avessimo un centesimo dalla bellezza di Ricky Martin, volevamo i famosi pantaloni a palazzo,
2: ci
0: cioè
2: credo.
0: Quelli con cui balla. Lui ha il movimento di bacino, ce l'ha. Se lo faccio io mi fratturo il bacino. Vabbè, quello è un problema.
1: Però ti vedo un po' Ricky Martin.
0: Ma dove vado?
2: È il nostro Ricky Martin, R101.
0: Sì,
2: bravo.
0: Più Martino Ricky, mettiamola così. Senti, facciamo così. Tanto resti con noi qualche altro minuto. Anzi, ne approfitto per chiedere agli ascoltatori, nel caso aveste voglia di fare qualche domanda, qualche curiosità, Samurai J 331 80 90 101. E ci ascoltiamo quello che
1: Flamenco
0: è
1: Paranoia, signori.
0: Il follow up, come si suol dire. Dai, Flamenco Paranoia, Samurai J R101.

0: Samurai J e Vito Salamanca, Flamenco Paranoia su Radio R101.
1: Splendido dei nostri.
0: Possono venire a lavorare in radio?
1: Subito.
2: Poi ci organizziamo, dopo andiamo al settimo piano dove c'è il direttore, nell'eventualità.
0: Direttore, sei una cosa, già sai. C'è un amatore, 338 e il resto non lo diciamo.
2: Senti, senti, stai qui con noi, se avete domande lo ripetiamo 331 80 90 101 su R101 Samurai J.

0: Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatino!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
6: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
8: C'è una bella occasione qui su R101 e potete sfruttarla ogni ora, vale a dire richiedere la canzone che vi fa stare bene sotto un punto di vista fisico, di animo, psicologico. 331 80 90 101, e il resto ci pensiamo noi.
9: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
10: Tu cosa scegli? Con i Check-up Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
11: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
12: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
11: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
12: Rispetto per le persone.
11: Recycle.
12: Dare nuova vita alle cose.
11: ESG.
12: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
13: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
16: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
17: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Quante cose al mondo!
19: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
20: Matteo!
19: Matteo!
20: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
21: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
22: La spesa intelligente!
23: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
24: Io Kamik.
23: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
24: Ma è Kamik.
23: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
24: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
25: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: Ogni ora qui su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene, ma quando abbiamo un ospite, quella canzone la sceglie lui, Samurai J. Jenna, che hai scelto?
1: Abbiamo scelto What You Know dei Two Door Cinema Club, che è uno dei miei pezzi preferiti di sempre, non vedo l'ora di ascoltarla.
0: Come mai hai scelto questa?
1: Ah, che bello, perché sì.
2: Perché la carica, ha detto che presto comprerà anche il vinile di questo disco.
0: Solo che mi sembra aver capito che comunque lui spende molto più soldi in dogana che nei vinili. Però l'amatore, l'amante della musica è sicuramente anche quello. Dai, ce l'ascoltiamo.
1: Andiamo.
0: Volume alto, Two Door Cinema Club, What You Know R101.

0: you know, but you've known it the whole time. Yeah, you've known it the whole time.
1: Posso dirla quando dicono è facile con l'autotune, invece live Samurai J qui in uno studio radiofonico ha cantato questo pezzo che ha scelto lui, Tudor Cinema Club, What You Know, la canzone che ti fa stare bene, bravo, grande.
2: Grazie mille, grazie mille.
1: Senti, allora, ti abbiamo lasciato prima su quello che comunque era

0: mosci di entrambi le cose, in realtà. Sono molto tenero e pure molto cattivo.
1: Quindi
0: dipende.
1: Dosi.
0: Sì, sì, dipende.
2: C'hai 28 anni, giusto?
0: Sì, 28 ottobre.
2: Come va con le donne?
0: Molto bene.
2: Ecco.
0: Quando c'è il tempo, quando c'è il
3: Io
0: tempo, signori.
3: Provo una sana invidia, non solo anagrafica, ma anche per il
1: ma
3: periodo.
1: Ma anche perché
3: che sta,
1: posso dire, se hai tutta questa adrenalina, deve pure sfogare.
0: Sì,
3: da qualche
0: sì.
3: parte, insomma, bisogna
0: deve
3: anche.
0: Uscire.
3: Vabbè, ci siamo capiti. A tal proposito, un salutone lo mandiamo anche a Belen.
0: Ciao,
3: perché
0: certo.
3: tu sei diventato con
0: ciao, amore.
3: A un certo punto. Anche un po' il più invidiato d'Italia, no? Perché hai fatto una roba dal sapore anche un po' feticista, che vogliamo, che è piaciuta a molti.
0: Siamo cattivi o non siamo cattivi?
3: Quello sempre. Però la domanda potrebbe essere stupida, ma tra le tante bellezze italiane e mondiali come Belen Rodriguez, perché hai pensato Belen?
0: Perché era perfetta, tutto è partito in realtà dal vocale che c'è nel pezzo, che stiamo correndo un po' troppo.
1: Che in realtà è una tua amica.
0: Sì. Avevamo quest'idea di mettere, siccome il pezzo rallentava, avevamo quest'idea di mettere... una voce che insomma annunciasse questo slowdown del brano con un doppio senso, capito? E quindi a libera interpretazione. E io immaginavo questo accento latino italiano e Belen era perfetta.
3: Come faccio a dirti no?
0: Capisci? Oh no, scusa.
1: Penso che nessuno possa asserire il contrario.
3: No, no, no. Senti, sul discorso latino, prima nel fuorionda hai detto una cosa che meno male che me l'hai ricordata, perché il latino tante volte in Italia è associato a il pezzo estivo e ai villaggi turistici. Mm-hmm. Come si fa a uscire da questo cliché?
0: Semplicemente facendolo tutto l'anno.
1: Giusto.
0: O se sia uscito a febbraio.
3: Ok.
0: E quindi, penso sia già una grande risposta.
3: Cioè non c'è mai la paura che magari d'inverno non c'è quella percezione all'Alvaro Soler, per intenderci?
0: A me personalmente questa paura non arriva, perché abbiamo sempre fatto la musica che ci piace, quando ci pare. Non è una questione di stagioni, di periodi, ma a parte in generale il modo in cui approcciamo noi la musica. Anche questo disco non abbiamo mai pensato di fare le cose per un determinato motivo o cercando chissà quale pentolaccia d'oro, insomma. Okay. Facciamo musica e basta, tutto l'anno, sempre, tutti i giorni.
3: E viene bene, anche perché a livello di stream leggevo che Ossessione, ad esempio, ha più di 45 milioni di stream.
0: In realtà sì. sono 60 solo su Spotify, quindi
3: sono
0: più di 100 milioni totali, in realtà. Però sono beceri numeri, l'importante è che abbiano fatto sorridere le persone, questa canzone faccia sorridere le persone e le faccia stare bene.
3: E che soprattutto tante di queste persone poi possono venire ai tuoi live, perché ce ne sono tanti che stanno arrivando, giusto?
0: Sì, sì, giriamo tutta l'estate tra club e festival, piazze, e poi
1: in
0: ci
1: store.
0: Saranno i due in store, e ci saranno poi i due concerti a dicembre. Uno alla Casa della Musica a Napoli e sì. un altro a Milano al Fabric, che per me sono i due eventi più importanti, perché ci sarà il concerto vero e proprio con la band, sarà incredibile.
3: Tra l'altro Casa della Musica da napoletano appunto è uno di quei posti dove sono passati anche giganteschi artisti, tra quelli anche un giovane, Ozuna, lo dicevamo prima.
0: Un amico.
3: Un amico, appunto, e tanti altri. Va bene, noi ti auguriamo tutto il meglio possibile immaginabile.
0: Grazie
3: perché
0: mille.
3: Sei simpatico, bravo, è bello, è giovane, può andarsene via che provo invidia, per favore. Samurai J qui su Area 101, grazie Gennaro.
0: Ciao, ciao, ciao. Buongiornissimo a tutti, ciao. Enjoy the music.

0: Bonazzi di R101 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, con Sabri Bambi, Fabio De Vivo. Qui con noi c'è stato anche un ospite, per chi eventualmente Sabri si fosse sintonizzato solamente
1: esatto,
0: ora.
1: Esatto, che è Samurai J, io sono ancora accesa. Tra l'altro, chi lo voglia incontrare dal vivo nei prossimi giorni, lunedì 15 giugno è a Modena e venerdì 19 giugno a Rimini.
0: Donne, attenzione, perché ha un testosterone elevatissimo.
1: Esatto.
0: Ci sta, 28 anni ragazzi, ma fa bene,
1: io
0: salutiamo.
1: Io prenderei la pillola prima di andarci, così.
0: È un attimo, come Santoni Indiani, è un attimo che potrebbe succedere.
1: Bravissimo, Samuele.
0: Salutiamo e ringraziamo anche Roberto Bussolati, la Bussolager d'azione autrice, il nostro Davide Cisini Cisalfa, Villa in regia. Tanta musica, ma dopo anche un po' di altri argomenti. Intanto i Maroon 5.

0: 5 con Memories qui su R101 alle 13:03 di questo giovedì 11 giugno con Sabri Bambi, Fabio De Vivo. Ieri sera Sabri e te ci siamo scambiati alcuni messaggi durante la messa in onda di Super Karaoke, perché io ho citato Dolly Parton.
1: Beh, Dolly Parton è un mito. Tra l'altro Dolly Parton è conosciuta tantissimo in Europa e in Italia perché aveva scritto i successi ricantati da altre persone, tipo I Will Always Love You, brano storico di Whitney Houston, in realtà è scritto e cantato in originale da Dolly Parton.
0: Hai ragione. Guarda, io ho un ricordo di Dolly Parton incredibile. Quando sono stato la prima volta negli Stati Uniti, che ho fatto la tratta in auto dalle Keys, da Key West fino a New York, sono passato attraverso città allucinanti, tra questa Savannah, che è una città coloniale spettacolare, che era piena di negozi, piena, non so perché fosse è di quelle parti lì, non ne ho idea, piena di gigantografie di Dolly Parton. Sta cosa io me la ricordo come se fosse ieri, perché era stranissima,
1: certo,
0: come idea.
1: Perché era come vedere Marilyn Monroe negli anni 60, che era ovunque come iconografia.
0: Esatto,
1: splendida,
0: esatto. Ci dicevamo però di come taluni artisti, per quanto avessero avuto o abbiano un successo globale, in tanti altri posti del mondo sono invece molto sottovalutati, giusto?
1: Vero. Io per esempio ho notato questa cosa perché io adoravo Cyndi Lauper e
0: vero.
1: Cyndi Lauper fu schiacciata proprio da Madonna.
0: Hai ragione, hai ragione. Cyndi Lauper, la sua bravura la si vede secondo me tantissimo anche quando canta a cappella, come si chiama?
1: We
0: Are The World, forse.
1: We Are The World, certo, nella corale.
0: Mamma mia, è una roba bestiale. Vabbè, di quello vogliamo parlare magari insieme a voi, di quegli artisti che secondo voi, per quanto possono aver avuto un successo forte, non l'hanno avuto tanto forte come invece avrebbero meritato. Cioè i cosiddetti artisti, attori, cantanti, personaggi in genere un po' sottovalutati, chi sono e perché? Potete dircelo voi.
1: Certo, al 331 80 90 101 fatelo con un vocale, non troppo lungo per non far impazzire il regista.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, qui su R101. Jennifer Lopez, Sabri, sempre meravigliosa, anche se in questo video io faccio fatica a vederla con le calze contenitive.
1: Però guarda che le usano tutti le calze contenitive.
0: Io no.
1: Anche le giovanissime.
0: Ah, quello è vero, però vederla così, cioè lei che è comunque un'icona sexy globale da sempre, un po' mi ha lasciato basito.
1: Ma sai, se metti quei costumini così inguinali, un po' ti devi coprire sotto.
0: Hai ragione anche te.
1: Poi serve anche per trattenere bene le chapette.
0: Vero. Le sue, tra l'altro, sono assicurate. Non è una butade, è una roba vera.
1: No, è vero, ormai ha fatto bene.
0: Da decenni. Va bene, niente, sto facendo dei voli pindarici con la testa.
1: Ritorna tra noi, Fabio.
0: Lei comunque non è sicuramente un'artista sottovalutata, anzi è una di quelle che ha avuto e continua ad avere un successo pazzesco. Ma noi stiamo parlando di quegli artisti che secondo voi invece sono sottovalutati.
2: Presi Chapman, che avrebbe meritato di più. E invece a livello italiano, Samuele Bersani, secondo me assolutamente meritava e merita di più. Buona giornata, Valentina da Ravenna.
1: Assolutamente d'accordo, e mi unisco anche con Marina Re e Nicolò Fabi.
0: Come si dice? Samuele Bersani, il cosiddetto delfino di Lucio Dalla, ci aveva visto giusto, bravissimo, è assolutamente vero. Dai, artisti secondo voi sottovalutati al 331 80 90 101. Ti trovi

0: tutto. R101
1: Golden Ticket. È arrivato il momento di regalare, perché noi siamo una di quelle radio che bussa coi piedi, cioè che arriva sempre con qualcosa tra le mani da consegnare. Cosa in particolar modo possiamo regalare oggi, Samri?
2: È qualcosa di molto molto strepitoso, che sono ben due biglietti per il concerto dei Duran Duran. La data è martedì 7 luglio all'Arena di Verona. E dovete inviare un sms al 331 80 90 101 con scritto R101 Duran Duran.
1: E voi lo state già facendo, io questo lo so, ma dovete farlo solamente quando la nostra Sabri Bambi, oggi in qualità di notaio, vi darà il via, così
2: no,
1: estemporaneamente.
2: Oggi il via lo dai te, perché io ormai sono di casa.
1: Aspetta,
2: quindi vai tu.
1: Sono un po' ansioso. Al 331 80 90 101, ragazzi, l'avete capito? Via! Golden
0: R101 Golden Ticket.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
5: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radio Trailer.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
7: 7 eredi.
8: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
3: Radio Trailer. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Petto di pollo a fette a 9,99 euro al chilo. Da 3 kg in su 7,99. Più prendi, meno spendi. Carrefour.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è... MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
16: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
17: Crema di caponata o salsa di fichi?
16: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
18: La Piadineria.
17: La più buona perché è mia.
19: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
20: Tutti per Oro Cash. Just gonna
21: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
22: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
23: Grazie amore, ma gli anni passano.
22: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
23: Poi ci sono i 70, gli 80.
22: Brava, pensiamoci ora con Generali.
24: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
25: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Deghi aprire la pagina deghi.it.
8: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi deghi solo cliccare.
8: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
26: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Deghi provare.
2: Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
27: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
28: Ho fatto la scelta giusta.
27: Cioè?
28: Faccio pubblicità in TV.
27: Non ci credo.
28: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
27: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
28: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
27: Adesso?
28: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
29: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
30: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Golden Ticket.
1: The winner is... Non vorrei sbagliarmi, lei è Anico dalla Val d'Aosta, giusto?
2: Giustissimo.
1: Oh, come
3: Benvenuta.
1: Stai?
2: Grazie, grazie, tutto bene, non ci credo, non ci credo.
1: Non ci credi
2: Sono
1: che io abbia pronunciato giustamente il tuo nome o di aver vinto?
2: Ma diciamo tutte e due, perché okay. Diciamo in ogni modo, però sei stato bravissimo.
1: Mi ha briffato la nostra Roberta Bussolati, se no guarda avrei sbagliato.
3: Allora perdonatemi, sarò greve, però va fatto Anico, Anico paura.
1: Senza la P, Aura. Ma da dove arriva questo nome?
2: Io sono ungherese,
1: okay.
2: Nata e cresciuta in Ungheria, poi mi sono sposata e ho sposato un ragazzo italiano. Da più di 30 anni vivo in Italia. Quindi
3: ottimo.
2: Mi sopportate da più di 30 anni.
3: Senti, sei fan dei Duran Duran?
2: Assolutamente sì,
1: ti
2: sono
1: piace.
2: Un po' datata, quindi sì, quando ero giovane era mio preferito e lo è ancora.
1: Senti,
3: bene.
1: Il 7 luglio tu andrai appunto a vederli all'Arena di Verona con R101. Chi porterai con te?
2: Assolutamente mio amore, mio compagno.
1: Che tata.
2: Non vedo l'ora, non lo sa ancora, quindi sarà una bella sorpresa.
1: Voglio dire, fino all'ultimo minuto.
3: Sì, surprise fino alla fine.
1: Senti,
2: perfetto, ottima idea.
1: Al volo, ungherese di dove? Perché noi tutti chiaramente pensiamo all'Ungheria e pensiamo a Budapest.
2: Esattamente, io un paese non neanche tanto piccolino tra Vienna e Budapest, metà strada sul Danubio.
1: Come si chiama?
2: Győr.
1: Győr?
2: Sì, sì.
1: Oh, l'ho pronunciato bene anche questo.
3: Bravo. Poi complimenti che hai pensato a Budapest, io pensavo al goulash.
1: Sai che io il goulash, però Budapest la trovo una delle città più belle d'Europa in assoluto. Va bene, Anico, divertiti un sacco con tuo marito, buoni Duran Duran con R101, divertiti, fai un sacco di foto.
2: Vi ringrazio, veramente, veramente sono strafelice. Grazie mille.
3: Ciao,
1: ciao
3: Anico!
1: Ciao!
0: R101.

0: My Universe qui su R101 alle 13:36 minuti insieme con i buonazzi di R101, sia in radio che in TV sul canale 67. Samri, tu devi sapere, un po' lo sai perché sei con noi già da qualche giorno, poi il Dinamica Bonazzi la conosci insomma da anni.
1: E come?
0: Che la nostra Roberta Bussolati è lì che si sbatte a trovare appunto notizie, tra l'altro di anche una determinata caratura. Io vado sempre a trovare invece il torbido tra quello che manda. E c'è una notizia becera che però mi piace tantissimo leggere adesso.
1: Proprio perché becera, esatto. Ti è piaciuta.
0: Allora, praticamente un ragazzo giapponese si è inventato la prima mutanda intelligente. È apribile soltanto con l'impronta digitale della fidanzata. Cioè io sto guardando anche la foto. Cioè vedi sto boxer.
1: Beh, ti sembra intelligente, mi sembra un'agonia per
0: alcuni. Una castrazione, per rimanere in tema. Cioè quella mutanda lì, no? Allora io cerco di emulare un gesto, poi descrivilo come vuoi. Si apre davanti, un po' come lo sportello di quando fai uscire il cane fuori dalla porta.
1: Ok.
0: Solamente nel momento in cui la fidanzata pone il pollice sulla punta, deduco. E in questo modo.
1: Ok, scusa, col
0: tutto,
1: pollice
0: è scienza, raga.
1: E se una fidanzata si avvicina con un'altra parte del corpo, rimane chiuso tutto?
0: Sì, cioè se la fidanzata comincia a premere da altre parti, lì resta chiuso e rischi di implodere, tra le altre cose.
1: Chissà quanto ha guadagnato con questo brevetto.
0: No, se tu premi sulla punta, automaticamente a quel punto.
1: Ma io dico,
0: però
1: ma
0: solo per... la fidanzata. Cioè, e il resto. Ma come fa ad andare in bagno quest'uomo? Cioè solo la fidanzata può farlo andare a fare la pipì.
1: O forse è una mutanda che si mette solo in alcune occasioni. Ma comunque per me non farebbe una lira questo. 2 euro guadagnati in totale.
0: Vi piacerebbe, uomini, una mutanda che potesse aprire solamente la vostra fidanzata? Scatenatevi se vi va, con questa botta di cultura al 331 80 90 101.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pronto per il suo concerto dei record, 300.000 biglietti venduti a Tor Vergata, Roma, ultimo con il suo ultimo singolo, si chiama Romantica.
1: Esatto, tu lo vedrai dal vivo?
0: Così sembra.
1: Io spero di andare.
0: Così sembra.
1: Vorrei esserci.
0: Vedremo.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times, R101.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99€ al mese, 36 rate e anticipo 4.980€. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794€, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Tra poco qui su R101 la canzone che ti fa star bene, che magari vi suscita anche qualche bel ricordo. Se ne avete uno, allora chiedete la vostra al 331 80 90 101. Basta un messaggio vocale, dai.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta De Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
11: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
12: Tu cosa scegli? Con i Check-up Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
13: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
15: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
16: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
17: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
18: E i consumi?
17: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
19: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
20: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
21: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
2: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
21: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
2: Rispetto per le persone.
21: Recycle.
2: Dare nuova vita alle cose.
21: ESG.
2: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
18: Non voglio essere fritto!
22: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
18: E gli altri?
22: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
23: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
24: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili! Non aspettare i tempi supplementari! Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!

0: su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Se prima la scelta, l'ospite che abbiamo avuto in onda, che era Samurai J, ora invece è una scelta di ascoltatori, Sabri.
1: Come è giusto e sacrosanto che sia, ogni ora su R101. Tanto ormai lo sapete come funziona, andiamo dritta alla richiesta.
0: Esatto, chi c'è?
2: Ciao R101, la canzone che mi fa stare bene, che è anche una canzone estiva, precisamente dell'estate del 2010, è Alejandro di Lady Gaga. Fu un bel periodo perché quell'anno vennero i miei parenti dal Canada. Emanuele Tarieri, ciao, un abbraccio.

0: qui su R101 mi ricorda di quando Sabri mi sono imbucato qualche mese fa al suo concerto al Forum e io sono entrato proprio durante Aleandro, aveva già fatto qualche pezzo e il resto me lo sono goduto live.
1: E non ha detto Fabio,
0: ma che deve dire? Ma ero l'impiccionaia, figurati, però comunque è stato bello andarlo a vedere, va
1: Fabio.
0: Bene. Fabiano, bello.
1: Fabiano stupendo.
0: Potrei essere, che ne so, protagonista di quelle soap opera tipo Milagros.
1: Ma stupendo, Topazio, ti vedo già. Vai, Fabiano, sfumiamo così, Fabiano.
0: Topazio.

0: Quest'estate non mandate a quel paese, ma mandateli al proprio paese, come appunto dicono Serena Brancale, Levante Delia, al mio paese, qui su R101, per chiudere questa puntata, Sabri.
1: Bene, Rick, oggi pregna, abbiamo ballato latino, abbiamo intervistato Samurai J, abbiamo ricordato che Irama stasera fa il suo primo San Siro.
0: Abbiamo ballato latino, io onestamente con il mio bacino ingessato, non lo so.
1: Vabbè, però comunque ti sei scosso un attimo, dai.
0: Sì, sarà
1: lo faremo anche domani.
0: Sarà stato un taser. Salutiamo e ringraziamo Roberta Bussolati, la Bussolage, Davide Cisini, Cisalfa, ci sei anche domani? E ci abbandona subito, vedi?
1: A domani, con chi
0: rimane? A domani, arriva il Good Times, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Meloni a tutto campo durante le comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo. Si scelga un negoziatore autorevole per trattare con Mosca. Isolare Israele non sarebbe funzionale. Sì alle sanzioni contro il ministro ebraico Ben-Gvir. Oggi la premier in Quirinale da Mattarella. Notte di guerra in Medio Oriente. Violenti raid degli Stati Uniti che hanno lanciato sull'Iran 49 missili Tomahawk, ma secondo la CNN gli sforzi diplomatici proseguono. Trump: se non firmano l'accordo bombarderemo senza pietà. Teheran ha annunciato la chiusura totale di Hormuz. Pesanti bombardamenti stanotte anche in Ucraina, dove i russi hanno sganciato 2 missili balistici e lanciato 221 droni. Gli ambasciatori di Francia, Germania e Gran Bretagna a Mosca per incontrare il viceministro russo Galuzin. Domenica avevano avuto un vertice con Zelensky a Londra. Nel settembre 2024 a Viareggio travolse col SUV e uccise l'uomo che l'aveva borseggiata. Condannata a 18 anni di domiciliari la 65enne Cinzia D'Alpino. Le sono state concesse le attenuanti generiche, mentre è caduta l'aggravante della crudeltà. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Omicidio stamattina a Cinisello Balsamo, nel Milanese, arrestato un 47enne. Avrebbe colpito il padre di 73 anni con un martello e poi gli avrebbe dato fuoco, bloccato dai carabinieri intervenuti per l'incendio. L'uomo, con problemi psichici, ha alle spalle un altro omicidio. Calcio: al via il mondiale più grande di sempre. In Stati Uniti, Canada e Messico, 48 partecipanti, 104 partite, un business che per la FIFA vale 13 miliardi. Alle 19:30 ore italiane la cerimonia inaugurale, alle 21 il primo match tra Messico e Sudafrica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.

0: Amici di R101, buon pomeriggio a tutti, buongiorno, questo è il Good Times, Marco Santini, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Cisini, come stai? Tutto bene in regia? Melita Toniolo con
2: Ciao,
0: voi.
2: Ciao amici, ora farò un programma dove parlerò per due ore così.
0: No, perché oggi devo stare calma, visto che il nostro direttore mi ha regalato della liquirizia, perché stavo anche oggi per andare in terra, capito Santini? Per poco non...
1: Cos'è che ti ha regalato Daniele?
0: Della liquirizia purissima.
1: Siamo sicuri che sia liquirizia?
0: Sì, sì.
1: Io farei un controllino.
0: Mi sta aiutando perché in questi giorni sono un po' giù, insomma, di morale fisicamente, capito? Allora parlo piano, così ci rilassiamo.
1: Mi sta salendo la glicemia, amici. Buongiorno, dai che cominciamo. Dai che è venerdì, su che sono le 14.04.
0: Giovedì comunque non è venerdì, Santini.
1: Forse perché io domani non ci sono, ecco perché ho detto
0: cosa?
1: Così.

0: Of the Sun R101, giovedì pomeriggio. Adesso ho detto giusto, giovedì.
1: No, ma scusa un attimo,
0: pomeriggio.
1: Tu domani dove vai? Cioè,
0: domani,
1: mi lasci da sola?
0: Domani non ci sarò. Vabbè, posso anche assentarmi una volta in questo programma.
1: E cosa faccio senza di
0: domani
1: te?
0: Domani farai quello che devi fare in compagnia, ovviamente, dei nostri amici che ti daranno una mano al 331 80 90 101, a portare a casa il
1: va
0: programma.
1: Bene,
0: chi
1: va
0: è?
1: Bene.
2: Ciao,
1: chi
2: Melita Santini. Grazie. Perché quando uno pensa di aver toccato il fondo, di avere dei problemi,
1: sì,
2: di essere fuori di testa, poi ascolta voi e dice: ma sì, dai, alla fine c'è chi sta peggio.
1: Brava.
0: Ma noi siamo qui
1: e
0: per
1: quella
0: questo.
1: Che sta peggio sono io, non è
0: siamo
1: Santini.
0: Siamo qui per questo, per tenervi compagnia, per farvi stare bene, visto che qui invece qualcuno non sta proprio così bene. Ma veniamo a noi. Oggi parleremo, amici, di una notizia che è un po' su tutti i giornali, una missione importante che scatterà tra un po' di tempo. Parliamo della NASA, insomma, Artemis 3, una missione
1: che sta per partire, ragazzi,
0: sì,
1: l'hanno
0: meno,
1: annunciato il 9 giugno,
0: sì.
1: Lo so, loro si stanno preparando comunque.
0: Ci sarà anche un grande italiano in questa missione, che tra l'altro lo salutiamo, Luca Parmitano,
1: grande,
0: che ha fatto
1: Luca.
0: Anche un discorso meraviglioso dove ha ringraziato la famiglia, ha ringraziato il proprio paese.
1: Vabbè, di andarsene,
0: ne parleremo alle 15, arriva la polemica. Il tema però sarà appunto un po' la missione, e poi capirete qual è la polemica. Quindi, immaginandoci di Meli partire anche noi e andare lontano.
1: Beh, io e te sulla luna.
0: Sulla luna, che ne so,
1: Quale sarebbe la cosa che portereste voi? Magari la cosa più italiana.
0: La cosa più italiana
1: che portereste sulla luna.
0: La cosa più italiana, però.
1: Esatto, la cosa più italiana. Mm. Chissà. Vediamo.
0: Tu, per esempio?
1: Io porterei Saldavinci.
0: Dai,
1: quando hai detto la cosa più italiana,
0: basta,
1: no, davvero?
0: Basta.

0: Enjoy the music.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy the music.

0: Francesco Gabbani in Summer Funk su R101, le 14:15. Visto che, ragazzi, tra pochissimo, tra un'ora parleremo insomma di Artemis 3, questa missione lunare eccetera eccetera che partirà nel 2027, vi abbiamo chiesto qual è la cosa più italiana da portare sulla Luna. Sentiamo.
1: Ma sicuramente un bel piatto di cotolette alla milanese con patatine fritte da mangiare sulla Luna, tanta roba. Andrea da Milano.
2: Quindi, cibo, ancora cibo, Davide?
3: Ma vuoi mettere una pizza, sedersi a tavolino e mangiarsi una pizza? Sulla Luna poi, gas da Bergamo!
0: Sedersi a tavolino non tanto, perché sai che insomma c'è l'assenza di gravità.
2: Allora, possiamo già dire, aggiungiamo anche cose che non siano cibo, cioè cose italiane,
0: tipo,
2: ma anche
0: Santini,
2: proprio,
0: tu cosa porteresti?
2: No, ma anche nell'attitudine, cioè cose barra stereotipi italiani che noi porteremmo sulla Luna. Cioè, che ne so, tipo qualcuno ha scritto il geometra che misura il cratere e dice secondo me sono 20 centimetri in più. Cioè, capito? Anche degli stereotipi
0: anche l'Umarell
2: italiani, esatto, insomma, che porteremmo sulla Luna, perché noi italiani siamo unici anche in queste cose. Quindi, quale sarebbe questa cosa italiana da portare sulla navicella? 331 80 90 101. Vi prego, ragazzi, il cibo ok, ma aggiungiamo altre cose, dai, ok?

0: uno, e insomma, quale sarebbe la cosa più italiana che portereste sulla Luna, escluso il cibo, stereotipi anche italiani? Vai.
1: Per me l'igiene, perché come siamo puliti noi italiani, non ce n'è.
2: Bene. Però ci piace.
0: E qualcuno ha aggiunto sulla Luna, io porterei tutta la vita il calendario di Frate Indovino. Beh, meraviglioso.

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. iPhone 16 e 256 giga a soli 599 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Radio Trailer.
6: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90€. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90€. Da acqua e sapone li trovi insieme alla cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
11: Deghi arredare casa?
12: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
13: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
14: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
14: E te lo porto io!
13: Deghi provare!
11: Deghi fidarti!
14: Perché se non Deghi, non ci credi!
15: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
16: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
17: Prendiamo due prodotti Luxury.
16: E teniamo lo scontrino.
17: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
16: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it. Just gonna
18: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
19: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
20: Ah no, io riparto con Boscolo.
21: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
22: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
23: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
24: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
23: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
25: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
26: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19€ e con le mega offerte, fusi di pollo 800 grammi a 2,79€. Lidl, vale davvero!
27: Da Euro,
0: Electronics. C'è il Black Friday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Uberphonic, Mad About You, 14.30, R101, state ascoltando il Good Times, Marco Santini, Melita Tognolo, il buon Davidino in regia, ovviamente tutti voi che state un po' fantasticando insieme a noi, al 331-80-90-101, dicendoci quale sarebbe la cosa più italiana da portare sulla Luna. Ovviamente abbiamo detto escludiamo il cibo perché abbiamo un sacco di roba, ma stiamo più su oggetti, stereotipi nostri.
1: Infatti qualcuno ti ha subito scritto la bandiera italiana, semplice.
0: Chiaro.
1: Semplice, chiaro.
0: Perché vi stiamo chiedendo questa cosa? Perché tra una mezz'oretta arriva la polemica e il tema sarà proprio questa missione presentata giusto qualche giorno fa alla NASA, tra l'altro appunto con una grande rappresentanza tricolore del nostro Luca Parmitano.
1: Grande
0: 331
1: Luca.
0: 80 90 101.
1: Siamo tutti una grande famiglia.
0: Vai.
2: Io ci porterei l'avvocato, perché in qualsiasi posto dove vai, se non hai l'avvocato non
1: Bravo.
2: Ti togli da nessuna rogna. Abbio da Belluno.
1: Bravo,
0: un classico
1: vero,
0: italiano,
1: vero,
0: l'avvocato
1: vero.
0: Poi
3: ragazzi, potremmo portare le magliette della nazionale italiana. Aia. Siccome per i prossimi 7 mondiali non ci qualificheremo, almeno ci togliamo la soddisfazione di essere la prima nazionale sulla Luna.
1: Può essere, qualcuno scrive anche: ma vuoi mettere portare una stuoia a mare, sdraiarsi e osservare il nostro pianeta, ovviamente accompagnato da un pezzo di parmigiano, no?
0: Certo, poi
4: sulla Luna portiamo il genio italiano, cioè l'ingegneria. Infatti i nostri astronauti sono ingegneri. Ciao, Andrea da Sonda.
0: Sì, i nostri ingegneri italiani. Va bene, qualcuno scrive anche la busta. La busta piena di altre buste. In che senso, amico anonimo o amica anonima? La busta piena di altre buste.
1: Non lo so, adesso ce lo spiegherà. Intanto ci ascoltiamo i due giornalisti.

0: R101, il Good Times. Quale sarebbe la cosa più italiana, amici, che portereste sulla Luna? Al 331 80 90 101.
1: Dua Lipa non te la puoi portare, caro mio, non è italiana.
2: Lita, sei polemica e poco produttiva.
1: Beh, oggi male, sì, male. È vero, molto, sentiamo, tutte e due.
0: Sentiamo voi.
3: Allora, sulla Luna porterei l'acqua, il bidet e il deodorante per l'igiene personale.
1: Niente, ce l'abbiamo con l'igiene oggi.
0: Sarà che
4: R101, io sulla Luna porterei Brignano, perché vi immaginate che rottura di balle a stare tutto il giorno lì senza far niente. Ciao Davide da Milano.
1: Ma allora anche R101, scusami, un po' di musica.
5: Beh, insomma, io porterei R101 anche sulla Luna. Sai che bella trasmissione da lì?
0: Una trasmissione.
1: Infatti, ma noi siamo già un po' sulla Luna.
0: Qualcuno scrive il gettone del carrello del supermercato.
1: Ma perché?
0: Non lo so, amici, non lo

0: Buon vento la nuova Giovanotti e Alfa e tutti voi che ci state raccontando quale sarebbe la cosa più italiana da portare sulla Luna.
1: Ragazzi, sulla Luna va portato un'unica cosa: il miele, così farei la Luna di miele.
2: Io
0: amo queste freddure.
2: Ma che problemi
0: ragazzi
2: ci sono? Cioè, fate

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
4: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
7: Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it. Just gonna
9: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
10: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: 100%.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
0: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
3: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
2: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
3: Ecco, guarda qui! Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a €3,99.
2: E succede anche sulla spesa online.
4: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: 38 vi portiamo noi sulla luna con le canzoni che scegliete voi al 331 80 90 101. Sentiamo.
1: Ciao da Ale, Claudia da Como. Ciao. La canzone che ci fa stare bene oggi è Since I Don't Have You dei Guns N' Roses.

0: Oh yeah, Guns N' Roses su R101 1994. Io me la sono cantata tutta. Che bellezza, ragazzi. Grandi canzoni che ovviamente ci potete far riascoltare direttamente voi ogni ora qui su R101 al 331 80 90 101. Sono canzoni queste che veramente quando le riascolti, magari dopo tanto tempo che non le senti,
1: vero?
0: Non lo so, scatenano dentro di noi delle cose.
1: Un po' di nostalgia, dici?
0: No, ma, sì, ma nostalgia bella, hai capito? Di proprio bella, le cose belle che quando le risenti, insomma, ti fanno sempre piacere, perché dici, caspita, era veramente bella questa, che è una cover, tra l'altro, di un pezzo degli anni 50, rifatta dai Guns.
1: E visto
0: come
1: che sta arrivando l'estate,
0: fare,
1: mi raccomando, mandateci, insomma, le vostre richieste, sì, proprio con le canzoni dell'estate, così, insomma, ci facciamo un bel viaggio durante questi mesi che arriveranno.
0: Oh, sta per arrivare anche la nostra polemica. Oggi andiamo sulla Luna con la missione Artemis 3 e, insomma, ne parleremo e discuteremo, perché qualche giorno fa è stata presentata con anche il nostro Parmitano alla guida, diciamo, sarà lui che piloterà la navicella. Ma intanto la musica, Irama, e questa è Ovunque Sarai.

0: Le 15 in punto, questa R101, come sempre il Good Times con voi, Marco, Melita, Davidino, eccoci, in regia, e tutti voi ragazzi che lo so che siete lì pronti,
1: sì, pronti.
0: Per partire e andare sulla luna insieme a noi.
1: E fare polemica, sì, perché c'è la polemica, quella del giovedì, e come vi abbiamo già raccontato da un'oretta, insomma, parleremo di questa missione che comincerà non a breve, di Artemis 3, appunto con Parmitano alla guida di questa navicella. Qualche giorno fa appunto c'è la presentazione, lui che fa un bel discorso dove ringrazia la famiglia, il suo paese, ma passano poche ore e sulla stampa e online divampa la polemica. Il perché ve lo spieghiamo tra un attimino, e ovviamente anche voi potrete partecipare al 331 80 90 101 e dirci la vostra. Ma intanto, Meli,
0: la musica, Katy Perry.

0: Perry su R101. Allora, siamo pronti per introdurre la nostra polemica di oggi. Per un'ora vi abbiamo chiesto quale sarebbe la cosa più italiana da portare sulla Luna. In tanti ci avete risposto, c'era anche lui.
1: Ciao ragazzi, porto il filo interdentale perché comunque l'igiene orale anche sulla Luna è importante, e per vedere anche l'effetto che ha senza gravità. Ciao.
0: Ecco.
2: E ci piace anche quello.
0: Invece, sì, per la missione Artemis.
2: A me viene da dire Artemis. Però non lo
0: come
2: so,
0: l'artista Artemis, che passava a qualche... Artemis 3. Polemica perché so, viene presentata qualche giorno fa quella che è la composizione dell'equipaggio. Sì. E che succede, Meli?
2: E mancano le donne. Non ci sono le donne astronauta. C'è Randolph Bresnik, Andre Douglas, Luca Parmitano, Francisco Rubio e Bob Einstein. Come si può notare, si tratta solo di astronauti uomini, e questo ha sollevato tante critiche, ma non è stata una scelta basata sul genere, dice l'amministratore dell'agenzia spaziale. Si fa riferimento alle loro conoscenze pregresse, all'esperienza di ciascun membro, oltre anche alla partecipazione a programmi di sviluppo specifici e anche nella disponibilità, perché magari qualcuna non c'è. Infatti, ci sono certe donne impegnate in programmi destinati a svolgersi sulla superficie lunare, quindi non avrebbe senso proporle ora per una missione in orbita bassa terrestre.
0: Come a dire, quando effettivamente sbarcheremo sulla Luna, probabilmente ci saranno anche delle donne.
2: Chissà, ma sì. È proprio vero oppure
0: sì.
2: No?
0: Parmitano comunque ha detto che anche lui si è visto un po' così spiazzato da questa decisione. Insomma, ci sono 4 uomini, non ci sono donne, divampa la polemica, divampa il dibattito.
2: Io sono sempre disponibile per partire,
0: sì,
2: quando
0: sì,
2: volete io sono qui.
0: 331 80 90 101, questo, amici, è il numero per dirci cosa ne pensate e, come sempre, da che parte state. Posso dirvi subito cosa ne penso? Per me ci sta, cioè, che non ci siano donne. Non è questione di donna uomo. Come dice l'amministratore delegato, se le facenti funzioni sono rappresentate meglio da questi 4 uomini, non è perché non
2: guarda
0: c'è la donna
2: caso.
0: Che loro non... Ma no!
2: Ma...
0: Bisogna premiare le competenze e il merito, al netto del genere, maschile o femminile.
2: Alziamo
0: no?
2: la Claire delle nostre polemiche. Facciamo entrare tutti sì. i pianeti che sì, girano, pianeti. Girano.
0: Ma non
2: e
0: girano,
2: girano
0: solo i pianeti,
2: E girano! Al 331 80 90 101 sì. vogliamo sapere voi cosa ne pensate. Intanto ci ascoltiamo Rosville e Gue Pequeño.

0: R101, la musica che vi tiene compagnia, come vi tiene compagnia anche la nostra polemica. Oggi vi abbiamo portato insomma un pochino sulla luna, perché stiamo guardando insomma che ci sono tutti gli astronauti maschili, ci sono tutti gli uomini per l'equipaggio di Artemis 3. Come mai polemica?
1: Una domanda: e se fossero state tutte donne, non penso che ci sarebbe venuto fuori chissà che cosa,
0: Non so cosa dire.
2: Bello.
0: Ci stavo ragionando. Sì,
2: ma sì, perché
0: anche
2: ragazzi,
0: quella è una bella
2: perché
0: polemica,
2: non ha senso. Cioè, io accetto di fare questa polemica, Meli, che tu mi hai proposto perché tu ti batti,
0: guarda,
2: i diritti delle donne. Ma io, cioè, veramente.
0: Beh, veramente
2: mi sembra
0: quello che hai detto ieri. In diretta.
2: Avevi il coraggio di dirlo. Amici, se ci sono quattro uomini, compreso Parmitano, significa che meritano di stare loro. Cioè,
0: ho
2: con
0: capito,
2: tutto il
0: però
2: bene.
0: Potevano dare anche la possibilità a una donna
2: ma
0: di
2: Ma per
0: partire.
2: Quale motivo? Adesso non farmi risultare
0: Siamo
2: maschilista.
0: Siamo sempre in minoranza.
2: Ma figurati, dai, poi sentiamo, vai.
3: Buon pomeriggio a tutti, Marco da Pisa.
2: Sì.
3: Ma fatemi capire, siccome non c'è una donna, si dà per scontato che c'è una scelta patriarcale di non volere la donna. Merito a questi qui che invece si sono guadagnati magari la posizione per competenza, no?
0: Sì, mi fa anche ridere che dicano che non c'era la disponibilità, insomma, di qualche donna nel periodo indicato per la
2: può
0: missione.
2: Darsi,
0: ma guarda, tra tutte le donne nessuna che poteva
2: darsi,
0: partire.
2: Ma magari ci sono i figli, i bambini a casa.
0: Cosa vuol dire?
2: Vabbè, perché, scusa, un astronauta donna non può avere un figlio.
0: No, certo che può averlo, ma di certo sono pronti per le loro partenze, no?
2: Vabbè, tutti. Ma magari non potevano, ci sono delle coincidenze che non quadravano. Poi
4: commento per questa ennesima polemica donne uomo che due co.
2: Adesso lui mi ha tolto proprio le parole.
0: Vabbè, se vuoi la cambiamo in corsa,
2: no,
0: la
2: non
0: polemica,
2: la cambiamo, discutiamole, perché magari qualcuno manda un vocale adesso e ci fa cambiare idea. Noi siamo qui pronti ad ascoltarvi, ad accogliervi, perché questo è appunto il bello della polemica, un grande dibattito dove ci si confronta e magari si possono anche cambiare idee. 331 80 90 101, che ne pensate voi e da che parte state?

0: The Colors, Rolling Stones su R101 e la polemica dopo la presentazione della NASA dell'equipaggio di Artemis 3, tanti hanno criticato la mancanza di donne astronauta, anche se l'amministratore dell'agenzia spaziale ha spiegato come mai.
1: Sono proprio dei maschilisti, io ci avrei mandato mia moglie che è super qualificata.
0: Ecco, vedi?
2: chissà come va.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
5: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radio Trailer.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
7: 7 eredi.
8: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
3: Radio Trailer. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin. La spesa intelligente.
13: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
14: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
13: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
14: Rispetto per le persone.
13: Recycle.
14: Dare nuova vita alle cose.
13: ESG.
14: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
15: È permesso?
16: Ah, proprio lei!
15: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
16: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
15: E risparmia sulla bolletta.
16: Posso metterlo io?
15: È meglio applicato da un professionista.
16: Come lei?
15: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
18: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
19: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
20: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
21: Tutti per Oro Cash.
22: Matteo!
23: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it. Just gonna
24: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5. I love the way you...
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
22: R101 Meteo.
25: Bentrovati da Ester Oletto dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per domani: residua nuvolosità al mattino in Abruzzo, Molise, al sud e in Sicilia. Sereno poco nuvoloso altrove, con più nubi sulle Alpi centrali e orientali. Tra pomeriggio e sera migliora in quasi tutto il centro-sud. Ancora nuvole invece in Salento e Calabria. Temperature minime in calo al centro e in Sardegna, massime in diminuzione al sud e in Sicilia. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Generation of the Groove. Generation of the Groove.

0: 101 Crynet The Discotech 15:28. Questo è Good Times. Marco, Melita che ride, ragazzi.
1: Lo so,
0: ma perché questo è il programma, è la radio che vi fa stare bene, ma anche un programma che cerca, nonostante
1: è la liquirizia di Tognacca.
0: Appunto, io quando dicevo prima, ma siamo sicuri? Facciamo un controllino.
2: Disagio, c'è profondo disagio.
0: Va bene, amici, se avete acceso la radio in questo momento, noi siamo nel bel mezzo della nostra polemica. Oggi ci stiamo occupando dell'annuncio di qualche giorno fa dell'equipaggio della missione Artemis 3, che ha, diciamo, inevitabilmente, ma neanche troppo, acceso il dibattito tra gli appassionati di spazio e osservatori del settore. Perché? Perché la NASA ha confermato che questa missione, prevista per il 27, vedrà a bordo 4 astronauti uomini.
1: Pure quello di riserva è maschio.
0: Sì, a pilotare sarà il nostro italianissimo Luca Parmitano. E ovviamente sui social è esploso il dibattito: come mai non ci sono le donne? È giusto che non ci siano le donne? È sbagliato? E noi
1: dai,
0: abbiamo chiesto,
1: donna,
0: che ne abbiamo chiesto che ne pensate voi e da che parte state. Così,
3: ciao, io da donna dico che non dovremmo veramente più concentrarci su questo tipo di polemiche uomo-donna, perché non ne veniamo a capo e non sono queste le battaglie che dobbiamo fare per ottenere la parità. Dobbiamo concentrarci su altre cose. In questo caso si vede che davvero c'erano questi uomini che meritavano.
0: Infatti,
3: e li hanno valutati come persone, non guardando il sesso. Io voglio pensare che sia così.
1: Ma infatti non è che stiamo facendo una battaglia, stiamo solo discutendo.
0: No, tu stai facendo una battaglia. Poi.
4: Io invece la polemica la vorrei rinforzare ancora un pochino.
0: Quattro
4: donne non ci saranno mai che vanno sullo spazio, credo neanche tra 100 anni. Quindi direi che la cosa si chiude così.
0: C'è anche un amico che la pensa più o
1: Emilio,
0: meno come lui, si chiama Emilio, che si firma sono un complottista. Vabbè, non c'è nessun problema, Emilio. Dice: ragazzi, 1969, sbarco sulla Luna, c'erano donne? No. Vabbè, ma è un dato di fatto, non è che bisogna essere complottisti.
5: Scusate, ma la Cristoforetti ve la siete già dimenticata?
0: Sì.
5: Questo per dire il livello bassissimo di una polemica inutile.
1: Prima adesso però non c'è neanche una ipotetica Cristoforetti.
0: Vedi,
1: come
0: amico,
1: mai?
0: Vedi, amico, quanta libertà c'è in questo programma. Ti abbiamo permesso di dire che è una polemica inutile. Vedi?
6: Ecco, tutti

0: Benson Boone, Mystical Magical, 15:38, il Good Times. Siamo nel bel mezzo della nostra polemica. Oggi ci stiamo occupando, insomma, dell'annuncio dell'equipaggio fatto dalla NASA della missione Artemis 3, dove appunto ci sono a bordo, ci saranno solo a bordo 4 uomini. E ovviamente il web dice: ma come? E le donne, le astronaute donne, perché non ci sono?
1: Come mai?
0: Che ne pensate?
2: Beh, io penso che in certi ambiti questo probabilmente è quell'ambito. Le donne devono ancora fare un po' di strada per avere una parità. Poi in questo caso non so se i 4 uomini avessero avuto più competenze, però ce n'è di strada da fare, belle. Ciao!
1: Belle,
0: c'è ancora tanta strada da fare, secondo lei, per le donne in quel settore.
3: Ma magari alle donne è stato chiesto e magari qualcuna ha rifiutato. Possiamo anche vederla sotto questo punto di vista, però sappiamo che il mondo è maschilista.
1: Eccola! Vedi,
0: come maschilista? Ma non è maschilista il mondo. Qui si tratta di competenze. In questo caso, questi 4 diciamo astronauti probabilmente meritano più di altre donne che sono comunque brave, ma non per fare quella cosa che dovranno a
1: non
0: breve.
1: Non lo so, c'ho ancora dei dubbi, ma continua la nostra polemica. Intanto ci ascoltiamo Federica Abbate.

0: Federica Abbate, Superman R101. E ragazzi, non ci sono donne astronauta nell'equipaggio di Artemis 3, come mai?
1: Secondo me perché gli uomini non vogliono sfigurare. Visto l'ultima missione, il problema idraulico è stato risolto da una donna.
0: Tac, capito?
2: Quindi non vogliono sfigurare? Ma non lo so.
0: Santino.
3: Divertimento continua per tutto il pomeriggio.
4: Cari amici di R101,
3: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
4: Cari amici di R101.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
7: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset. Su mediasetgrape.it.
8: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
2: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
0: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Let's go! Da Mediaport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozi online. Mediaport.
13: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
15: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
16: Grazie, amore, ma gli anni passano.
15: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
16: Poi ci sono i 70, gli 80.
15: Brava, pensiamoci ora con Generali.
17: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
18: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
19: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Sun in the sky.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
20: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
21: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
22: Ho fatto la scelta giusta.
21: Cioè?
22: Faccio pubblicità in TV.
21: Non ci credo.
22: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
21: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
22: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
21: Adesso?
22: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: Ecco la refurtiva McDonald's.
24: Che cosa abbiamo qui?
25: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
23: E ci sono anche i McFits irresistibili.
25: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: che arriva ogni ora qui su R101, la canzone che ti fa stare bene. Andiamo nel 2011, vai.
1: La canzone che mi fa stare bene è What Makes You Beautiful dei One Direction.

0: In One Direction su R101 siamo andati nel 2011, grazie, perché le vostre canzoni davvero ci riportano indietro nel tempo e continuate a segnalarcele, magari anche quelle estive, visto che tra pochissimo insomma partiremo tutti per le vacanze.
1: Allora, la polemica di oggi: ci siamo occupati della missione Artemis 3 e della mancanza di donne nell'equipaggio, 4 uomini. Qualche giorno fa hanno presentato la missione e sui social è scoppiata la polemica perché mancano le donne. Che ne pensate? Da che parte state? Sentiamo lei.
2: Io trovo invece che sia giusto parlarne, perché nelle missioni spaziali tantissime volte è mancata la presenza, specie nel passato, femminile. E questo non perché bisogna imporre qualcosa, ma perché c'è una sorta di complementarietà nei talenti e nelle prospettive. E quindi i progetti, quando includono entrambi i sessi, spesso e volentieri sono ancora più completi e più efficienti. Quindi non è questione di inferiore o superiore, ma è questione di equilibrio.
1: Quindi lei dice che l'uomo e la donna si completano.
0: Esatto, infatti, e quindi rendono due uomini
1: tutto
0: e due
1: migliore.
0: Donne.
1: Vabbè, ragazzi, chi lo sa, chissà cosa succederà poi nelle prossime missioni. Sicuramente ci saranno
0: magari
1: delle donne.
0: Magari cambieranno anche, grazie alla nostra polemica, cambieranno. Che ne sai?

0: Enjoy the music.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue ma non la tua.
2: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari a chiudere il nostro Good Times. Grazie a tutti per essere stati con noi. Torniamo ovviamente, anzi,
1: domani
0: alle ore 14 perché il mio socio Santini se ne va per un giorno, mi lascia da sola. Va insieme a voi.
1: Esatto, grazie, fate i bravi, vi lasciamo con la zia Manu. Ciao, ciao. Belli. Ciao.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque.

0: 92.5. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Trump minaccia nuovamente l'Iran. Colpiremo duramente anche stanotte. Prenderemo l'isola di Kharg e il controllo di petrolio e gas. Secondo il New York Times, i raid USA nel sud hanno colpito un impianto idrico, migliaia di civili senza acqua, con temperature oltre i 38 gradi. Si ipotizza un crimine di guerra. Meloni attacca l'UE, burocrati, e sull'Ucraina chiede una figura autorevole per negoziare con Mosca. Nelle comunicazioni alla Camera, prima del Consiglio europeo, la Premier ribadisce il sostegno a Kiev. Schlein la critica. Il paese è fermo, dice, nonostante il PNRR. Basta propaganda. Dopo 2 anni e mezzo, la BCE torna ad alzare i tassi. L'aumento di 25 centesimi costa dai 15 ai 20 euro al mese ogni 100.000 euro di debito. I BTP a breve termini hanno già incorporato il rialzo dei tassi. Travolse e uccise col SUV a Viareggio l'uomo che l'aveva scippata, condannata a 18 anni, resta ai domiciliari. Cinzia Dalpino, imprenditrice balneare di 67 anni, 21 mesi fa uccise un marocchino 47enne, lo inseguì e investì più volte, poi se ne andò lasciando il corpo sull'asfalto. A Cinisello Balsamo ammazza il padre 73enne, ne cosparge il corpo di benzina e gli dà fuoco. Arrestato un uomo di 47 anni, la vittima colpita a letto con un mortaio di marmo. Il parricida ha un passato in strutture psichiatriche. Nel 2017 commise un altro omicidio in una rissa. Calcio, sarà Messico-Sudafrica dalle 21 allo stadio Azteca a dare inizio ai mondiali nordamericani. Nell'iconico stadio Shakira canterà il brano ufficiale della rassegna. Da domani via ai match fra Canada e Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Buon pomeriggio sulla radio che ti fa stare bene. Sono molto felice di esserci come ogni giorno. Queste due ore insieme, in diretta da lunedì al venerdì dalle 16 alle 18, sono un momento per il mio benessere personale. Buon pomeriggio dalla zia Manu, spero che lo sia anche per voi, perché spesso scherzando approfondiamo degli argomenti che poi fanno parte proprio della vita di tutti. C'è Federica Salvi in redazione, c'è Davide Inciso Cisini in regia, c'è uno dei miei preferiti, si chiama Bruno Mars.

0: La canzone più utilizzata per fare i flash mob e le dichiarazioni d'amore, le proposte di matrimonio, firmata Bruno Mars, Marry You. Siamo partiti così, cari amici, su R101 con me, zia Manu. Partiamo belli carichi, direi, oggi, con un argomento che avrà mille sfaccettature, che è nato da una serie di input, tra cui quello che vi sto per presentare. La protagonista dell'audio che sentirete tra poco si chiama Maddalena Fossati, è il presidente del comitato promotore Cucina Italiana Patrimonio dell'UNESCO, era intervistata a questo podcast dal titolo Leader in Tavola e parla dei ristoranti super turistici. Partiamo da qui sentendola e poi capiamo dove arriviamo.
1: Penso poi alla ristorazione turistica, quella mi fa star male, sì, cioè questi che ti acchiappano. Sono appena stata a Venezia, ancora la figura del cameriere che ti acchiappa per, cioè vorrei che
2: con la lasagna
1: in foto sbiadita, cioè vorrei veramente che finisse per sempre il concetto di ristorazione turistica, perché i turisti italiani o stranieri hanno diritto a mangiare bene e questa è empatia. Vuol dire che tu, quando hai una persona seduta al tavolo, stai facendo una cosa importantissima, la stai nutrendo, la potresti avvelenare, le potresti far venire un'allergia. Cioè bisogna avere un po' più di serietà in quello che facciamo, perché è un mestiere dannatamente serio, che però è importante, perché la gente affida tutti i momenti più straordinari della loro vita, i risparmi di una vita a volte. Quindi partiamo da lì.
0: Partiamo proprio da lì. Ristoranti super turistici, l'avete capito, no? Quelli che magari rivisitano i piatti della tradizione per farli più vicini ai gusti degli stranieri, quelli che magari ti fanno un piatto tipico, però non con quegli ingredienti ricercati che lo fa essere esattamente anche di gusto tipico, quelli che anche se che magari ti propongono un piatto che non è del territorio in cui sono, ma lo fanno per i turisti. Che rapporto avete con quel tipo di ristorazione? Secondo voi ha senso di esistere per una tipologia di clientela? Voi l'avete provata, siete rimasti soddisfatti oppure no? Partiamo da qui, poi andiamo anche a capire come selezioniamo i ristoranti quando andiamo in giro proprio viaggiando.

0: Lady Gaga, Dirty Runway su R101, tra l'altro colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, e mi vengono in mente anche delle scene girate a Milano di questo film dove ci sono i protagonisti che a un certo punto dicono qualcosa tipo andiamo a mangiare una carbonara o cose del genere. Si parla di ristoranti turistici un po' in giro per il mondo. Chiaramente noi pensiamo all'Italia, alle nostre città, ce ne sono tanti che non riproducono fedelmente il cibo della nostra tradizione, ma sono comunque frequentati. Per voi sono il male assoluto, scusate se esagero, oppure hanno un perché della loro esistenza, perché magari c'è soddisfano una clientela precisa, e se sì chi? Stiamo parlando di mangiare in viaggio, cosa scegliete e come.
1: Ciao 101, Beppe Aosta. Dipende da budget, se il budget è basso vai dove stanno i camionisti, si mangia tanto, si mangia bene e costa poco. Se invece vuoi mangiare bene e spendere qualcosina, chiedi a un vecchietto del posto, una trattoria dove si mangia bene, che fanno roba tipica, l'agriturismo, questi posti qua che non sono prettamente turistici, anzi sono per i locali, e magari paghi un po' di più ma mangi delle squisitezze. Io comunque nei ristoranti quelli, come dite voi, turistici così, non ci metto piede. Io non uso app, io uso i vecchietti, sono le migliori app di questo mondo.
0: Vedi, vedi, nei ristoranti turistici non ci metto piede. Se volete partecipare alla chiacchierata potete farlo come questo amico al 331 80 90 101.

Joe su R101, End of Beginning, cari amici, dalle 16 alle 18, lo dicevamo poco fa, insieme tutti i giorni da lunedì al venerdì. Tra poco continuiamo a parlare di esperienze legate alla ristorazione turistica.

0: Grandi match in vista? Guardali con Comet. Fino al 17 giugno scegli il tuo nuovo TV. Ogni 100 euro di spesa hai 20 euro in buoni acquisto spendibili subito. Fino a 480 euro. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
1: Siete su R101, cari amici, cari amiche, con me zia Manu, in collegamento non solo in radio ma anche dalla TV, dal canale 67 e dall'applicazione gratuita che ti permette di rimanere collegato su R101 dall'Italia e da ovunque nel mondo.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Petto di pollo a fette a 9,99 euro al chilo. Da 3 kg in su 7,99. Più prendi, meno spendi. Carrefour.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
9: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
10: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti. Just gonna
18: stay. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
19: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
20: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

ad adorarlo come la prima volta che l'ho sentito. Arabe de Palo, il ricordo di Pau Dones su R101. A cari amici, con me zia Manu, la flaca dalla loro Barcellona. Vi porto per un aneddoto riguardante proprio ciò di cui stiamo parlando, la ristorazione turistica, che riguarda una mia cugina argentina de Buenos Aires, Gabriela, che poi io teneramente, insomma, in famiglia chiamiamo Gabulina, il suo nome è Gabulina, che mi chiama questo diversi anni fa, mi dice: Manu, finalmente vengo in Italia, vengo a visitare un po' l'Italia, se ci sei andiamo insieme un po' in giro per le città. Certo Gabi, assolutamente, ci organizziamo, la porto un po' per le grandi città e quelle che siamo riusciti a girare, diciamo parte nord Italia, Milano, Venezia, un po' più in giù verso Firenze, abbiamo fatto altre città, mi pare che fosse proprio a Firenze, questo per parlarvi della ristorazione. Le dico: Gabi, ti porto ad assaggiare un gelato, ma un gelato buono, eh? Sapete che noi italiani a livello poi di artigianalità, allora vado a cercare questa gelateria buonissima, artigianale, tutti ingredienti di prima qualità, lo mangiamo, lei contenta, sì sì, buono buono, ricco ricco, e poi mi fa: però Manu, possiamo assaggiare quei gelati? C'erano, avete i più turistici possibili, cioè vetrina con i gelati fintissimi, diciamoci la verità, che venivano su proprio la montagnetta di gelato che stava su perché era pieno di edulcoranti, cose artificiali, ma lei voleva l'esperienza di quel gelato lì, colorato, con i conservanti, il gusto non lo so, e allora da lì riparte un po' la chiacchierata che stiamo facendo. Mi chiedo, ma allora hanno un senso per qualcuno i ristoranti turistici che tanto stiamo demonizzando, chiacchierando, no? Perché tanti di voi attraverso nota vocale dite che cercate l'autenticità, la genuinità del posto. Qual è la verità? Al 331 80 90 101 sulla radio che ti fa stare bene.

0: Viva Max su R101 Kings and Queens con me, zia Manu, a cari amici. Stiamo cercando, oramai è diventata per me una questione di principio. Mi chiedo perché esistano i ristoranti turistici se tutti noi stiamo dicendo che non li frequentiamo e ci stiamo raccontando varie cose, tra cui per esempio tra poco leggeremo anche un articolo che è finito sul New York Times di un italiano che racconta come evitare le trappole turistiche nei ristoranti italiani. Tra poco, intanto, proprio il vostro punto di vista.
1: Penso che a volte si cerchi più il prezzo turistico, si opti per qualcosa di economico anche a discapito della qualità pur di risparmiare qualcosa sulla vacanza.
0: Ci sono varie sfaccettature, per esempio poco fa fuori onda chiacchierando con Federica Salvia, che poi sentirete a chiusura di diretta, le dicevo proprio: ma Fede, ma perché io non posso mangiare una pizza buona in Piazza Duomo? Quale Duomo? Chiunque di qualsiasi città italiana, che sarà sicuramente una piazza meravigliosa, spesso non si trova la buona qualità, no? Si fa fatica a trovarla. Perché? È una domanda che faccio tra me e me, magari insieme riusciremo a risolverla.

0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
7: Prendiamo due prodotti Luxury
6: e teniamo lo scontrino.
7: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
6: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
8: Su R101, la radio che ti fa stare bene e che tra poco ti dà l'occasione di scegliere la canzone che ti fa stare bene. Un abbraccio da me, io sono la zia Manu, aspetto la vostra richiesta al 331 80 90 101.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
14: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Deghi aprire la pagina deghi.it.
6: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi deghi solo cliccare.
6: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
9: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da acqua e sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99 euro. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Ciao patatina!
11: Ciao patatina!
10: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
11: E cioè, buona,
10: ma non fritta.
11: Mamma!

0: ogni ora la condividiamo in diretta su R101, si chiama La canzone che ti fa stare bene. Raccontami qual è al 331 80 90 101.
1: Ciao R101, io sono Camilla e la canzone che mi fa stare bene è Figli delle stelle di Alan Sorrenti. Me la mettete? Grazie, ciao.

0: Che canzone iconica, Senza Tempo. Bravi che l'avete richiesta. L'occasione è proprio questa: andare a ripescare delle chicche più o meno ascoltate. Anche quando le ascolti tante volte, se hanno questo tipo di vibrazione, poi sono sempre di grande arricchimento, e condividerle insieme. Più indietro nel passato, più recenti, italiane, straniere. Fatevi guidare davvero dal vostro desiderio del momento. Si chiama La canzone che ti fa stare bene su R101. Queste, cari amici, chiaramente questa è già l'occasione per richiedere la canzone estiva che ti fa stare bene, quindi legata a un ricordo di un'estate per voi indimenticabile.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

Ecco, pensa di essere stato, non so, in una località del Brasile, ascoltando varia musica che un po' ricorda quella appena pubblicata da Gaia Bossa Nostra, appena ascoltata su R101, la riascolti quando torni in Italia e ti viene in mente anche quel cibo buono che hai mangiato. Ripartiamo da qui tra poco parlando di ristorazione turistica. Arrivano le news di TG Com 24.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Dopo 2 anni e mezzo la BCE torna ad alzare i tassi. L'aumento di 25 centesimi costa dai 15 ai 20 euro al mese ogni 100.000 euro di debito, a seconda del tasso di ammortamento e della durata residua del mutuo. I BTP a breve termine hanno già incorporato il rialzo dei tassi. Trump minaccia di nuovo l'Iran. Colpiremo duramente anche stanotte. Prenderemo l'isola di Kharg e il controllo di petrolio e gas. Secondo il New York Times, i raid USA nel sud hanno colpito un impianto idrico, migliaia di civili senza acqua, con temperature oltre i 38 gradi. Si ipotizza un crimine di guerra.

0: Indagata Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti, braccio destro di Salvini, coordinatrice tecnica e coinvolta nell'inchiesta sulle Olimpiadi Milano Cortina, sequestrati PC e smartphone in suo possesso, al centro una turbativa d'asta sull'appalto per la cabinovia. Violento incidente per Pier Silvio Berlusconi mentre tornava a casa, illeso grazie a cinture e airbag. Ieri sera sulla provinciale Villa Santa Arcore il suo SUV procedeva in fila, una vettura proveniente dalla corsia opposta ha perso il controllo finendo contromano e causando il frontale. Travolse e uccise in auto a Viareggio l'uomo che l'aveva scippata, condannata a 18 anni, resta ai domiciliari. Cinzia D'Alpino, imprenditrice balneare di 67 anni, 21 mesi fa uccise un marocchino 47enne, lo inseguì e investì più volte, poi se ne andò lasciando il corpo sull'asfalto. Calcio, sarà Messico-Sudafrica dalle 21 allo stadio Azteca a dare inizio ai mondiali nordamericani. Shakira canterà il brano ufficiale della rassegna, da domani via ai match fra Canada e Stati Uniti. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

radio che ti fa stare bene, il nostro spazio di ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18, si chiama Cari Amici con me zia Manu. Ringrazio Davide il Ciso Cisini per la regia nella prima ora che abbiamo appena salutato e do il benvenuto a Paride Ausili, Federica Salvia per quanto riguarda la parte redazione, contenuti e perla finale, anzi la buona fede di Federica Salvia che arriva a fine diretta. La musica la scegliamo insieme, la sceglierete anche voi. Intanto ripartiamo con Sia.

0: Il flow della musica di R101 che segue il flow della nostra chiacchierata sia la sua Cheap Thrills, ovvero emozioni a basso costo. Se volete stiamo parlando anche di questo, perché ci stiamo raccontando, partendo tra l'altro da una riflessione fatta da un'esperta del patrimonio gastronomico italiano come patrimonio dell'UNESCO, che ha sparato a zero, ha parlato con un po' di amaro in bocca della ristorazione turistica italiana, dicendo: perché ci deve essere quel ristorante turistico che alla fine non racconta realmente la nostra tradizione, ad appannaggio di chi è, c'è una clientela, e allora se non ci va nessuno perché c'è? Insomma, ne stiamo parlando sotto vari punti di vista e raccontando cosa scegliamo, come scegliamo il posto dove andare a mangiare in viaggio.
1: Ciao R101, Sebastiano da Bologna. Diciamo che a me in generale piace mangiare molto on the road, portarmi qualcosa da mangiare da casa, mangiare a sacco, perché si adatta tutto, alle gite in montagna, alle giornate al mare, un po' a tutto.
0: Comodo.
1: Però quando ci vuole, ci vuole. E quando ho fame o voglia di mangiare, assaggiare qualcosa di tipico, guardo qualche recensione e mi butto a capofitto in un ristorante in grado di saziare le aspettative del mio stomaco e del mio palato. Un saluto.
0: Quindi dipende anche un po' dal momento in cui ti trovi. Sai che quello che racconti tu sta accadendo da diversi anni a questa parte nei terminal, negli aeroporti, che per molto tempo, per quanto riguarda il cibo, hanno avuto una pessima reputazione. Invece adesso si sta alzando questa offerta fatta proprio di cibo tradizionale, di chef, di ricerca, proprio per farti sentire i sapori territoriali del posto da cui parti o in cui arrivi. E c'è un motivo, perché in aeroporto, a quanto pare, negli ultimi anni abbiamo proprio bisogno di quell'ultima coccola che sigilli quel bel viaggio fatto, perché ce lo possiamo ricordare per tutta la vita anche così.

0: Su R101, a cari amici, la sua Fever Dream, ancora buon pomeriggio dalla zia Manu. È il momento di tornare con la mente a un film, se non l'avete visto è anche un buon consiglio. È un film del 2007, parlando di ristorazione, si intitola Ratatouille, magari molti di voi l'hanno visto e rivisto. Il protagonista è Rémy, questo simpatico topolino con un olfatto straordinario e con un sogno, diventare uno chef. Arriva a Parigi, separato dalla sua famiglia, trova l'amicizia con questo aiuto cuoco, si nasconde dentro il cappello di aiuto cuoco e lo manovra, cioè lo aiuta a preparare dei piatti prelibati. Questo è un pezzettino di quando lui capisce che cuoco può davvero diventarci.
1: L'alta cucina non è una cosa per piti. Bisogna avere immaginazione, essere temerari, tentare anche l'impossibile e non permettere a nessuno di imporvi dei limiti solo perché siete quello che siete. Il vostro unico limite sia il vostro cuore. Quello che dico sempre è vero, chiunque può cucinare, ma solo gli intrepidi possono diventare dei grandi.
0: Wow, dei grandi chef. Si parla di cucina e si parla di come ci approcciamo alla cucina e all'esperienza gastronomica quando viaggiamo, al 331 80 90 101. Qui su R101 arriva Olivia Dinn.
2: A

La musica e la voce di Olivia Dean, l'abbiamo citata poco fa su R101, a cari amici. Un saluto, un buon pomeriggio, poi dipende da dove state ascoltando in questo momento del mondo, potrebbe essere anche buongiorno o buonasera a chi ascolta dalla radio, dalla TV, il canale 67 e dall'app di R101.

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Potente scopa Dyson V8 Cyclone a soli 249 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
1: Un abbraccio dalla zia Manu a tutti voi in questo momento collegati su R101, la radio che ti fa stare bene, ma vi aspetto anche sul sito R101.it e sui social Facebook, Instagram e TikTok.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
9: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
8: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
9: Ecco, guarda qui! Pasta De Cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
8: E succede anche sulla spesa online.
10: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
11: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril. Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Cups Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99 euro ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
17: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
18: Figurati, me ne trovano un altro.
17: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
18: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
19: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo. Perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.

0: 1%.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour ipermarket aderenti e online. Carrefour.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Iconica Raff Infinito su R101, disco del 2001. A cari amici con mezzi a mano, ancora buon pomeriggio a tutti voi. A proposito di ristorazione turistica e a proposito dei vari punti di vista che stiamo un po' condividendo in questa chiacchierata, vi dicevo, c'è un articolo di un italiano all'estero che è stato ripreso, è stato pubblicato su diversi magazine dedicati alla gastronomia, ripreso dal New York Times, che si intitola "Come evitare le trappole turistiche nei ristoranti italiani", proprio per dare agli stranieri la possibilità di vivere l'esperienza più genuina e vicina alla realtà possibile. Quindi c'è questo piccolo, non è un decalogo, sono pochi punti, ma per esempio tra i consigli: cercate menù che riflettano le specialità regionali, quello che dicevamo prima, anche un ristorante che magari ti propone la carbonara in Toscana, in Liguria, non è sbagliato, però non ti sta raccontando realmente quel territorio, è importante dirlo a chi non conosce le nostre realtà. Poi dicono di fare attenzione ai promotori di strada aggressivi, quelli che ti tirano dentro a tutti i costi, di controllare se ci sono persone del posto, provare a capire se persone autoctone lo stanno frequentando, attenzione ai ristoranti eccessivamente a tema o con l'arredamento eccessivo, esagerato, quello di un'Italia magari degli anni 60 che non è più quella d'oggi, per dire.

0: tribale.
1: Ecco, Elodie tribale su R101. Io ce la vedo benissimo, Elodie, che i giorni in cui Sienna Spyro, quest'artista britannica molto brava con una voce davvero molto bella, che stiamo conoscendo grazie a una serie, un paio di singoli di sicuro, che tra l'altro stanno avendo performance bellissime, lei che arriva dal Regno Unito incontra Elodie e le dice: dove andiamo a mangiare qualcosa di tipico in Italia? Potrebbe accadere. Elodie sarà bravissima a raccontarle la nostra tradizione gastronomica. Ne parlo di Sienna Spyro proprio perché innanzitutto siamo orgogliosamente radio ufficiale e lei sarà in Italia il 27 di marzo del 2027, la primavera prossima al Fabrica a Milano. C'è tutto il tempo per conoscere tutta la sua discografia e andarla a sentire dal vivo, perché la voce è davvero strepitosa. L'abbiamo già conosciuta con vari singoli, questo è l'ultimo in ordine di tempo, tra l'altro parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, si intitola Material Lover. È proprio lei, sentite che voce trasportante. Dove vi porta esattamente? Dove state andando su R101?

0: Lei si chiama Sienna Spyro, la canzone si intitola Material Lover, la stiamo ascoltando per le prime volte sulla radio che ti fa stare bene R101, a cari amici con me zia Manu, tra poco la possibilità di scegliere un disco tutta vostra.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Filley in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da 1 kg, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
11: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
0: Su R101, la radio che ti fa stare bene e che tra poco ti dà l'occasione di scegliere la canzone che ti fa stare bene. Un abbraccio da me, io sono la zia Manu, aspetto la vostra richiesta al 331 80 90 101.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Sun in the sky, you know how I feel.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
16: And I'm feeling good.
17: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
19: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
18: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
19: Rispetto per le persone.
18: Recycle.
19: Dare nuova vita alle cose.
18: ESG.
19: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
20: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, La spesa intelligente.
1: La spesa intelligente.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
22: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
23: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
24: Grazie amore, ma gli anni passano.
23: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
24: Poi ci sono i 70, gli 80.
23: Brava, pensiamoci ora con Generali.
25: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
26: Convenienza? Ma vai da Conad.
27: Via, via.
26: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
28: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
29: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
30: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
29: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
31: La Piadineria.
30: La più buona perché è mia.
32: La canzone che stare bene.
0: La canzone che ti fa stare bene la scegliete voi ogni ora su R101, ispirandovi a quello che vi ha emozionato, magari dato che l'estate sta arrivando proprio in un momento estivo del passato. Dove mi portate e perché? Cosa facevate? Al 331 80 90 101.
33: La canzone che mi fa stare bene oggi è la canzone del film Dirty Dancing, Eric Carmen, Hungry Eyes.

0: Che disco, la canzone che ti fa stare bene su R101 scelta da voi, Eric Carmen, Hungry Eyes, neanche a farlo apposta e occhi affamati. Abbiamo parlato fino adesso di mangiare, ristorazione e adesso ce ne andiamo a casa con sempre un bel sacchetto di fede.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: Federica Salvia, buonasera!
2: Buonasera Emanuela Maisano.
0: È molto bello questo momento che ci concediamo, che ci acquieta un po' rispetto alla chiacchierata fatta.
2: Trovi?
0: Molto.
2: Ok.
0: E ovviamente la domanda di rito, quando viaggi che tipo di esperienza gastronomica cerchi? Dove vai a mangiare?
2: Al Docoyo Coyo.
0: Ah! Cioè va bene anche il turistico. Ti è mai capitato di mangiare in un ristorante turistico e dire ah però non era poi così male?
2: Beh sì, diciamo che se mi ispira mi deve ispirare, dopodiché va bene tutto, anche perché io mangio anche i tavoli, quindi non, diciamo che non ho grosse pretese né grossi incispichi mentali per i quali non vado in un posto oppure quello è troppo così. No, se mi ispira, le persone mi sembrano carine e il posto mi dà un certo non so che, mangio tutto ovunque. Posso venire anche a casa vostra.
0: Questo è un invito, un autoinvito. Diciamo che poteva già andar bene così. Sentiamo chi è la pischella che hai tirato fuori oggi per la frase.
2: La pischella è un inglese.
0: Sì.
2: Virginia Woolf.
0: Ah, niente popo di meno.
2: Niente popo di meno, che da una stanza tutta per sé, saggio femminista del 1929, quindi ieri.
0: Lei molto avanti però, eh.
2: Lei molto avanti, un cervello avantissimo, scriveva: uno non può pensare bene, amare bene, dormire bene se non ha mangiato bene.
0: Avete mangiato? È la domanda che vi faremo, Fede ed io, grazie Federica Salva,
2: grazie
0: domani
2: a te.
0: Per sapere come state.

0: senti ancora.
1: Ciao, sono Achille Lauro.
2: R101.
1: Enjoy the music.
0: Holiday per averti ancora.
1: Ciao, sono Achille Lauro.
2: R101.
1: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
0: E ciao.

Ci salutiamo con Achille Lauro, Comuni Immortali, che è anche il titolo del suo ultimo album. Pochi secondi e saranno le 18, ci saranno le news di TGCom 24 e poi i Finlay con il vostro momento dei trafficanti. Dalla zia Manu è davvero tutto. Grazie a Federica Salvia, grazie a Parida Ausili in regia. Ci ritroviamo domani per Cari Amici, se siete stati bene, dalle 16 alle 18 su la radio che ti fa stare bene, R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Trump minaccia di nuovo l'Iran. Colpiremo duramente anche stanotte. Prenderemo l'isola di Kharg e il controllo di petrolio e gas. Secondo il New York Times, i raid USA nel sud hanno colpito un impianto idrico. Migliaia di civili senza acqua, con temperature oltre i 38 gradi. Si ipotizza un crimine di guerra. Meloni attacca l'UE, burocrati, e sull'Ucraina chiede una figura autorevole per negoziare con Mosca. Nelle comunicazioni alla Camera, prima del Consiglio europeo, la Premier ribadisce il sostegno a Kiev. Schlein la critica. Il paese è fermo, le parole, nonostante il PNRR. Basta propaganda. Dopo 2 anni e mezzo la BCE torna ad alzare i tassi. L'aumento di 25 centesimi costa dai 15 ai 20 euro al mese, ogni 100.000 euro di debito, a seconda del tasso di ammortamento e della durata residua del mutuo. I BTP a breve termine hanno già incorporato il rialzo dei tassi. Parla da sé.

0: Ilva dopo la soluzione. Grazie alle mie mogli ho retto il carcere. Voglio restare in Italia, è un paese che mi piace, dice il senegalese, assolto per mancanza di prove dall'accusa di avere ucciso Pierina Paganelli a Rimini nel 2023. A Cinisello Balsamo ammazza il padre 73enne, ne cosparge il corpo di benzina e gli dà fuoco. Arrestato un uomo di 47 anni, la vittima colpita a letto con un mortaio di marmo. Il parricida ha un passato in struttura psichiatriche. Nel 2017 commise un altro omicidio in una rissa. Calcio, sarà Messico-Sudafrica dalle 21 all'Azteca a dare inizio ai mondiali nordamericani. Nell'iconico stadio Shakira canterà il brano ufficiale della rassegna. 48 nazionali presenti. Da domani via i match fra Canada e Stati Uniti. Questa le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: No,
1: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV Line,
1: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line!
1: Maniaci della qualità.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: R101, traffico e mobilità.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade, traffico rallentato con code a tratti tra Orcofeglino e Finale Ligure verso Ventimiglia. Ci sono lavori nel tratto interessato che troviamo anche sulla 10 tra Imperia Ovest e Armaditaggio in direzione Ventimiglia. Code sulla 14 allo svincolo di Termoli per chi proviene da Pescara. Una perdita di carico invece segnalata a Nord Italia sulla 13 tra Boara e Rovigo in direzione Bologna. C'è un veicolo fermo tra Caglianello e Capua sulla 1. In direzione Napoli, un'ultima segnalazione ci porta invece lungo la statale 106 Ionica con rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio Sant'Anna in direzione incrocio Reggio Calabria, statale 18 Tirrenia Inferiore. ANAS ricorda, la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre sei al volante, viaggia in sicurezza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Buonasera, buonasera amici trafficanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: In diretta per le prossime due ore insieme a tutti voi che siete in auto o magari ci seguite da casa tramite il canale 67 del digitale terrestre,
1: oppure tramite il nostro sito r101.it, oppure tramite l'app scaricabile gratuitamente, l'app di R101.
3: Qualcuno ha già acquistato anche il libro dei trafficanti, ci
0: non
3: legge.
0: C'è un libro,
3: non c'è un libro,
1: sì, c'è anche il versione digitale.
2: Cosa dite?
1: Però possiamo farlo.
3: Se
1: ce lo richiedete facciamo un bel crowdfunding, com'è che si faceva?
3: Sì, anche perché
1: dopo dei soldi poi lo stampiamo
3: dopo il successo della nostra serie TV.
1: Certo.
0: Ma quale serie TV, ragazzi?
3: Sarebbe, capito, coronato il successo.
1: Hanno tagliato i fondi sulla terza stagione, però vabbè, dai.
0: Ma che ormai... basta, dai, salutiamo Pari d'Ausilio in regia.
4: Yes!
0: Giacomo Gianni in redazione.
3: Come no?
5: Posso salutare tutte le persone che hanno una zia che si chiama Antonella.
3: Salutiamo.
5: Salutarle tutte una a una e abbracciarle.
3: Tante,
0: perché c'è cioè, da come...
3: Oh, Dani, tutti hanno una zia che si chiama Antonella, adesso non prendiamoci
5: no,
3: in giro.
5: Cioè, secondo me è il nome più diffuso
1: mia
5: tra le
1: ce l'ha.
5: Zie.
1: Cioè, una mia zia
3: anch'io.
1: Acquisita.
3: Anch'io ce l'ho.
0: Dani, sono l'unico che non c'è la zia
3: Antonella. Te la troviamo, non ti preoccupare.
0: Cercasi zia Antonella.
1: Ma c'è Ignola, una zia Antonella ci sarà.
3: 3318090101. Se c'è una zia Antonella noi l'adottiamo. E soprattutto le vostre segnalazioni di traffico, diamoci una mano in queste due ore, perché sono due ore calde.
0: Stesso
3: hot
0: numero per scegliere la canzone che vi fa stare bene. Iniziamo con il Temper Trap qui su R101. Questa è Sweet Disposition.
3: Bene bene.

0: Sweet Disposition su R101.
1: Che non sono un gruppo di Agrigento, anche se potrebbe sembrare The Damn Bad Chap.
2: No,
1: perché
2: sono,
1: sembra quasi siciliano, ma sono un gruppo australiano straordinario che ha pubblicato qualche anno fa questa Sweet Disposition.
3: Successo, cioè grande band trap del momento, insomma.
0: Non sono trap, basta. Devo
2: capire dove vede il siciliano per The Temper.
1: C'è tutto questo trap.
2: Leggilo in veneto.
1: The Temper Trap.
2: Allora, in effetti è vero.
0: Ragazzi, come cose serie. Oggi è una giornata particolare, anche se io non sono questo grande appassionato di sport.
3: No, è una giornata importante, Dani, soprattutto perché abbiamo scoperto che tu non hai una zia Antonella. Te l'abbiamo trovata.
0: Ecco, è vero, sì.
4: Io sono una zia Antonella.
0: Adottata, presa.
3: Adesso ce l'hai.
0: Va bene.
3: Sei uno di noi.
0: Tutti i trafficanti ora hanno una zia Antonella.
3: Dicevi, giornata importante dal punto di vista sportivo.
0: Io non sono un grande appassionato di sport, ma quest'oggi iniziano i mondiali di calcio.
1: E non è una giornata qualunque, perché i mondiali di calcio, ragazzi, ci sono partite sempre, ma i mondiali di calcio ci sono una volta ogni 4 anni.
3: Che
1: e noi non ne vediamo
3: banalità.
1: Uno dal 2014, sì. L'ultima partecipazione dell'Italia.
3: Ne abbiamo saltati tanti.
1: E questo è il terzo consecutivo.
0: Però, ale. Per gli appassionati, anche se l'Italia non partecipa, cioè guardare qualche partita fa piacere.
1: Ragazzi, è bellissimo, un incontro di mondi, si impara la geografia, si imparano le culture.
3: Ma poi vuoi mettere, Pedro, quando torni a casa?
1: Cioè, mamma mia.
3: È proprio una questione anche di rito, no? Ritualità. Lì sul divano.
1: Io ho studiato a memoria il calendario. Stasera c'è già un Messico-Sudafrica imperdibile.
0: Messico-Sudafrica.
1: La squadra di casa esordisce lo stadio Azteca, un'icona del calcio,
3: ragazzi,
1: mondiale.
3: Partita per dirne una, l'Italia lì ha vinto 4-3 con la Germania.
1: Sì, certo, la partita del secolo, del 1970.
2: Invitarmi a casa di Pedro a guardare insieme, perché è una roba che poi ti ricordi anche l'inizio.
1: Se volete
2: del
1: venire, ragazzi.
3: Io non ne sarei così sicuro. Perché abbiamo in collegamento tua moglie.
1: In che senso?
5: Allora, Pedro, tu stasera non osare parlarmi dei mondiali. Perché gli ho promesso che vediamo un film. Quindi, cioè, proprio scorrate dalla testa.
1: Aia. Un film. Aspetto questo momento da 4 anni. Poi Messico, paese ospitante, interessante anche come match.
3: Ma tu vuoi essere ospite a casa tua? Cioè, nel senso, vuoi essere sbattuto fuori?
0: Sembra che.
1: Ma adesso magari ne mando un messaggino, cerco di convincerlo. Io ho sentito del margine.
3: No, Pedro.
0: Le regole sono
1: Jack, vieni, ci mettiamo in cucina.
2: Non vorrei.
0: Ma sembrava molto chiaro.
3: Dai toni non mi sembra ci sia trattativa.
0: Sì, io non credo che tu possa.
1: Sai cos'è? Messico-Sudafrica è stasera. Vedo il film stasera. Poi stanotte punto la sveglia perché c'è Corea del Sud, Austria alle 4 di notte.
3: No, Pedro,
2: mi sembra.
5: Pedro.
3: Scordatelo dalla testa.
0: Mi sembra che no, non c'è margine.
1: Ma la Corea è la mia seconda squadra.

0: Harry Styles, American Girls su R101.
1: L'Italia col fiato sospeso in attesa di scoprire che film guarderà stasera Pedro.
2: È vero.
3: Classico.
2: Ma io guardo i mondiali.
0: No, non puoi.
2: Messico,
0: no.
2: Sudafrica.
1: Pedro, non hai capito.
0: Abbiamo mandato in onda un messaggio di tua moglie principio. Che dice che te lo puoi scordare.
2: In salute nella malattia, no, ai mondiali e agli europei.
1: Se tu alla salute ci tieni, ecco, direi che quindi, ti conviene scegliere un bel film.
0: Scegli un film, una commedia.
4: Ma perché l'Italia non si è qualificata? C'avevo il movente, l'alibi.
5: I trafficanti di R101.
6: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Notebook Samsung Galaxy Book 4 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
1: Trafficanti di R101, lo sapete, ci diamo sempre una mano. E come fare? Beh, i trafficanti fanno in questo modo: prendono il loro smartphone, digitano il numero 331 80 90 101 e se vedono code e traffico lo segnalano.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 399 TAI 587, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
8: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
9: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Deghi trovare il prezzo migliore?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Deghi scegliere, cliccare.
10: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
17: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
18: Ok, e quindi?
17: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
18: Allora la risposta è MG.
19: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
7: Matteo!
15: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus.
3: Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
20: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
21: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
22: Tutti per Oro Cash.
23: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
24: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: nato, io sì. Ama, ti amo.
1: Tiziano Ferro, imbranato su R101, amici trafficanti. Allora,
2: è giunta un'ultima ora. Dobbiamo collegarci subito con la redazione di TG Song 24.
3: R101, TG Song 24, Singing News.
4: La notizia è ormai sulla bocca di tutti. Ci tenevo però a portarla qui in onda perché credo che sia importante renderne conto ai nostri trafficanti.
1: Certo.
4: Forse l'avrete letto da qualche parte. Lo dico, Gianni. Questa sera iniziano i mondiali di calcio.
1: Certo.
4: Voi direte grazie al calcio, ma non è solo quello, non è solo questa la notizia. No. Perché la notizia è che abbiamo provato a imbastire una trattativa con la moglie di Pedro, che è stata chiara e perentoria sul fatto che questa sera in casa
5: Pedretti
4: non si guarderanno i mondiali.
2: Assolutamente no.
4: No.
2: Scordatelo dalla testa, ricordo.
4: Esito negativo. Però siamo riusciti a entrare in possesso della lista invece dei film che sono così. Potrebbero essere papabili.
2: Il resto è così. Andiamo allo spoglio delle urne.
1: È così nel matrimonio: a volte si perde, a volte si perde.
2: È vero.
4: Un grande.
2: ci devi stare, inutile sperare.
4: Si vocifera di un grande classico, Titanic.
1: Mi piace.
6: Bello, ma tre ore. Poi c'è Messico, Sudafrica.
1: Beh, una cosa un po' più leggera di Titanic.
4: Gli exit poll danno al secondo posto con un 36% di possibilità una La La Land, che comunque ha quella componente.
6: Quello lo riguarderei volentieri, okay. Non l'ho visto solo una volta.
2: Musical, due maroni, mamma mia.
1: Sì.
4: Infine, una colazione da Tiffany stacca il gruppo, diciamo un po' più meno possibilità, però
1: un po' più vintage, però.
4: C'è una notizia ufficiale che Pedro questa sera non guarderà i mondiali di calcio.
2: E ve la cantiamo questa notizia, certo. Sulle note di per colpa di chi, poi la colpa un po' la sappiamo.
6: Io lo guardo, ragazzi, io lo guardo lo stesso.
4: Ma sai almeno quali squadre ci sono?
7: Portogallo, Congo, Iran, Belgio ed Argentina.
2: Le sa tutte.
7: Non c'è più la nostra Italia, fuori per la Bosnia Erzegovina.
2: Erzegovina, però.

0: le guardo tutte.
1: Pedro, anche Pedro, stasera Pedro.
0: Metto a repentaglio il mio matrimonio.
2: Più allora, Pedro, tu stasera non osare parlarmi dei mondiali, perché gli ho promesso che vediamo un film. Cioè proprio scordate dalla testa.
3: Ma non è vero, ma non è
4: e
3: vero.
4: E soprattutto noi domani ti vorremmo in onda qui con te, non vorremmo partecipare al tuo funerale, quindi segui i consigli.
3: Beh, nel caso ci sarà tanta gente, almeno tutti i trafficanti.
4: Ecco.

0: Miley Cyrus, Flowers, su R101. Amici trafficanti,
1: i fiori sono quelli che serviranno a me forse per cercare una riappacificazione dopo la scelta questa sera di
2: io
1: guardare.
2: Io pensavo più a un mazzo di crisantemi da deporre sulla
1: un mazzo
2: tua lapide.
1: Di carciofi.
0: Allora, ricordo che abbiamo cantato poco fa la TG Song 24, dedicata appunto all'inizio del mondiale di calcio 2026, TG Song 24, che ritrovate sul nostro sito r101.it, sull'app di R101.
2: E visto che la TG Song parlava proprio dei piani di questa sera del nostro Pedro, pensa che sono veramente orgoglioso di annunciare una grande novità qui su R101, perché Noemi ha scritto una canzone proprio pensando a te.
1: Sì, davvero?
2: Tu cosa fai questa sera?
1: Ma è una domanda o un'affermazione?
2: No, è un'affermazione.
0: È il titolo della canzone.
1: Ha deciso lei, ha deciso Noemi. Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: vederti mai più.
1: Noemi su R101, tu cosa fai questa sera?
2: Attenzione, abbiamo l'avvocato di Pedro in onda.
1: Addirittura.
3: Buonasera, sono l'avvocato di Pedro. Signora Pedro, mi scusi ma mi permetto di difendere il mio cliente dicendo che lei ha sottolineato il fatto che i mondiali non ne vuole sentire parlare, non vedere. Ed è per questo che il mio cliente ha pieno diritto di guardare la partita questa sera.
1: Qui l'avvocato ha colto nel segno.
4: Ragazzi,
1: un
4: vizio di forma.
1: Si è appigliato un verbo, però effettivamente poi
4: non fa una piega.
2: Ha pagato bene.
4: La parcella è onerosa, sì, decisamente.
1: Vabbè, vedremo come andrà a finire.
2: Secondo
1: questa...
2: me finirà male comunque.
5: I trafficanti di R101.
6: Parti e se ti cancellano il volo?
7: Tanto io parto con Boscolo.
8: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
9: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Petto di pollo a fette a 9,99 € al chilo. Da 3 kg in su 7,99. Più prendi, meno spendi. Carrefour.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
13: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Siete su R101. Poi non dite che non ve l'abbiamo detto, eh? C'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101. Aspettiamo le vostre richieste. Trafficante avvisato, mezzo salvato.
14: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAI 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
8: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
0: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare.
20: E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
21: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
22: Permesso? Che bel parquet!
23: Ha visto?
22: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
23: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
22: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
23: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
22: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
24: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
25: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
26: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
27: La pubblicità sembra durare per sempre.
28: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
27: Poche cose sono per sempre.
28: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
29: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la nuova Equilibria Urea Repair Dermo Crema Idratante a 5,89 euro. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibria Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99 euro. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: 18:47 minuti su R101, c'è la canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare, amici?
1: Ciao, per la canzone che mi farebbe stare bene oggi mi piacerebbe ascoltare Too Much Love Will Kill You dei Queen. Ciao, Ale da Gravellona Toce.
0: Ottimo!
2: Eh? Questa è molto più di una canzone, ragazzi.
0: Perché di più, anche però. Lui non ha scelto il singolo super blasonato.
2: Vero? Infatti, la scelta è delicatissima, elegante, deliziosa. Too Much Love Will Kill You. Questi sono i Queen.

0: I Queen su R101, Too Much Love Will Kill You. Avete scelta voi, era la canzone che vi fa stare bene, amici.
1: Che vi fa stare bene bene, qui come su R101. A proposito di bene bene, c'è un artista che conosciamo, amico dei trafficanti, amico di R101, che questa sera, siamo proprio a poche ore dal suo primo concerto allo stadio San Siro.
0: Irama, certo.
1: E pensa, a poche ore appunto dalla sua prima volta a San Siro, è pronto ad annunciare nuove date, di cui R101 chiaramente è radio ufficiale.
0: Bene.
1: 6 dicembre a Mantova, 8 dicembre a Firenze Mandela Forum, 12 dicembre Palazzo dello Sport di Roma, 16 dicembre Unipol Dome di Milano e così via, altre date, quindi le trovate tutte su R101.it.
2: Non fa in tempo a calcare il palcoscenico di San Siro, che sta già annunciando dei palazzetti per questo inverno. Che spettacolo!
0: E allora, eccolo qui a bordo con noi su R101, Irama. Questa è Nera per voi, trafficanti.

0: Neil Horan, Drive Safe su R101. E trafficanti, tra pochissimo giochiamo insieme a una versione particolare del nostro Giro d'Italia, dato che iniziano i mondiali. Giochiamo al Giro del Mondo.
1: Sì.
2: Io intanto mi sto giocando il mio matrimonio. Cioè, sto continuando a scrivere a mia moglie che vedrò Messico-Sudafrica. Lei è ignara di tutto. Dolcissima.
1: Tra poco faremo le esequie. 331-8090 per candidarvi. Ora linea alla redazione di TGcom 24.
3: I trafficanti di R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
4: Buonasera da Gerry Romano. Dopo 2 anni e mezzo la BCE torna ad alzare i tassi. Obiettivo: evitare che l'inflazione esploda come nel 2022. L'aumento di 25 centesimi costa dai 15 ai 20 euro al mese ogni 100.000 euro di debito. I BTP a breve termine hanno già incorporato il rialzo dei tassi. Trump minaccia di nuovo l'Iran. Colpiremo duramente anche stanotte, prenderemo l'isola di Kharg e il controllo di petrolio e gas. Secondo il New York Times, i raid USA nel sud hanno colpito un impianto idrico, migliaia di civili senza acqua, con temperature oltre i 38 gradi. Si ipotizza un crimine di guerra. Al Pentagono, evacuazione in corso per problemi sulla qualità dell'aria. Diversi piani e corridoi isolati, altri in fase di sgombero. La CNN parla di falso allarme. Del Dipartimento statunitense della Difesa, in azione agenti con maschere antigas e tute di protezione chimica. Indagata Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti, braccio destro di Salvini, coordinatrice tecnica, è coinvolta nell'inchiesta sulle Olimpiadi Milano Cortina, sequestrati PC e smartphone in suo possesso. Al centro una turbativa d'asta sull'appalto per la cabinovia. Travolse e uccise in auto a Viareggio l'uomo che l'aveva scippata, condannata a 18 anni, resta ai domiciliari. Cinzia Dalpino, imprenditrice balneare di 67 anni, 21 mesi fa uccise un marocchino 47enne, lo inseguì e investì più volte, poi se ne andò, lasciando il corpo sull'asfalto. Calcio, Messico-Sudafrica dalle 21 all'Azteca, darà inizio.

0: Inizio ai mondiali nordamericani. Shakira canterà il brano ufficiale della rassegna. Da domani via ai match in Canada e negli Stati Uniti. Questa le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, no, no, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: No,
1: ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV Line,
1: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line!
1: Maniaci della qualità.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: R101, traffico e mobilità.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade in Lombardia. Sulla A4 troviamo code causate da un incidente tra lo svincolo di Brescia Ovest e all'accio interconnessione A21 verso Padova. In Liguria c'è un veicolo fermo sulla carreggiata lungo la A12 tra Recco e Genova Nervi verso il capoluogo ligure. Code sulla tangenziale di Mestre tra lo svincolo rotatoria Castellana e all'accio A27 in direzione all'accio A57 Est. Una perdita di carico segnalata nel tratto nord marchigiano del A14 tra Allaccio Fano raccordo per Fosso Ombrone e Marotta Mondolfo in direzione Ancona, veicoli scortati per il maltempo sulla A10 per perdita di carico tra Allaccio A26 Genova, Voltri, Gravellona, Toce e Arenzano in direzione Ventimiglia, code per traffico intenso. Infine sulla A4 la Venezia Trieste tra Meolo, Roncade e Cessalto in direzione Trieste. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: buonasera a tutti i trafficanti di R101 all'ascolto da parte dei Finlay. Pedro, Kai, Dani, siamo in diretta fino alle 20. Tranquilli ragazzi, tranquilli.
1: Sì.
0: Calma.
1: Bene, bene.
2: No, mi fa molto ridere perché tra poco giochiamo, ma io sto giocando a un gioco bellissimo nel frattempo. Nella prima ora abbiamo parlato dei miei impegni questa sera perché iniziano i mondiali e vorrei vedere la partita. Mia moglie non era
0: d'accordo.
2: Proprio d'accordo, ha iniziato a mandare dei messaggi che abbiamo mandato anche in diretta.
0: Che quando te scopre anche che mandi i suoi vocali in diretta, poi vedrai.
2: Sì, non lo sai in questo momento.
0: Vedrai che altro cazziatone arriva.
2: È bellissimo perché ho detto: perché non mangiamo messicano per celebrare l'inizio dei mondiali messicani? Adesso gli sto mandando questo menù.
3: E la moglie non risponde, visualizza i messaggi ma non risponde.
2: Vediamo che succederà.
1: Nel frattempo, dicevamo, stiamo per giocare a Giro del Mondo, Giro del Mondo.
0: Sì, una versione speciale del nostro Giro d'Italia. Come funziona? Vi elencheremo un sacco di cose famose in giro per il mondo. Possono essere personaggi famosi, piatti tipici di vari luoghi in giro per il mondo, monumenti. Uno per uno ci direte a che paese li collegate, in che paese si trovano queste cose.
1: Pedro ve le dirà con accenti tutti suoi, tutti strampalati. Ricordatevi che avete l'aiuto da Ka.
0: Se non ne sapete una potete chiedere un aiuto,
1: per non incepparvi. E per candidarvi naturalmente 331 80 90 101 con un vocale rispondete a un semplice test di ingresso.
0: Sì.
1: Qual è la capitale,
0: la capitale
1: della Croazia.
0: Semplice, no?
1: Dai,
0: 331 80 90 101. Qual è la capitale della Croazia? Candidatevi al Giro del Mondo dicendoci anche il vostro nome di battaglia.

0: Child, Sabrina Carpenter su R101. Trafficanti, giochiamo al giro del mondo. Allora, versione più estesa del Giro d'Italia che già conosciamo. Vi elencheremo una decina di specialità che si trovano in giro per il mondo: enogastronomiche, personaggi famosi, monumenti, perché no, capitali. Una per una ci direte in che paese si trovano queste cose. Al 331 80 90 101 abbiamo fatto anche una domanda preliminare.
1: Qual è la capitale della Croazia? Ce lo dice il concorrente di oggi, ovvero diamo il benvenuto al Super
2: Consulator.
1: Super Consulator.
0: Che Consulator?
1: È il suo nome di battaglia.
3: Ciao, Super Consulator.
0: Ciao, eccolo. Super Consulator. Tuo nome
4: Ciao,
0: di battaglia.
4: Buongiorno,
0: eccoci qua. Senti, ti ricordiamo che ci sono pochi secondi per completare, diciamo, tutto l'elenco di domande. Quindi devi cercare di non sbagliare, perché se sbagli si ricomincia da capo, il tempo è tiranno.
4: Certo.
0: E che se non ne sai una, hai un aiuto a disposizione.
1: Risponderò io al posto tuo, così vai avanti.
0: Ok?
4: Va benissimo, l'aiuto a calà.
1: Forza Super Consulator, 3, 2, 1, let's go!
3: Da che nazione proviene Vandanara?
1: Vandanara.
4: Argentina.
1: Sì.
3: Le palle di Mozart dove si mangiano?
4: Austria.
1: Sì.
3: Il pastéis de nata.
0: Pastéis de nata.
3: Mangia.
4: Portogallo.
1: Bravissimo.
3: Il couscous.
0: Il couscous, dai.
3: Couscous.
4: Qui tutta Nord Africa, Marocco.
0: Bravo.
3: Gli Abba, dove si ascoltano gli Abba? Dove sono nati gli Abba?
0: Svezia.
1: Sì. Bravo.
5: Questo non so leggerlo, aspetta.
1: No, ma prendi invece gli altri, guarda.
0: Parole tue, Pedro.
5: Sì, sì,
6: beh,
5: ce l'ho.
6: Facciamo.
3: La baklava.
0: La baklava.
3: La baklava. Il dolce baklava.
4: Qui mi mettete in difficoltà, perché c'è chi dice che è turco, c'è chi dice che è greco.
0: La prima.
1: Fenomeno.
3: Turco, va benissimo così,
1: buono.
3: Andiamo
0: va
3: avanti.
0: Bene, va bene.
3: Alena Šeredova, di dov'è?
4: Repubblica Ceca.
0: Mazza, bravo.
3: Bravissimo. Okay Pop. Non si ascolta okay
0: K-pop. Il K-pop.
4: K-pop. In Corea del Sud.
3: Bravo!
1: Signori,
0: ragazzi,
5: super. Leggeva, cioè, idolo. Leggeva nella mia mente.
1: No, ma lui è il Super Consulator. Cioè,
0: certo.
1: Super Consulator, le sa tutte. Super Consulator di Milano, togliamo la maschera. Chi c'è sotto questo supereroe?
4: No, ragazzi, allora io sono Cristian. In realtà non sono di Milano, ci lavoro, quindi.
1: Okay.
4: Mi sono venduto per milanese. Però.
0: Vabbè. Di dove sei invece?
5: Dai.
4: Allora, sono nato in provincia di Mantova, ma sono originario di Salerno.
0: Ok.
5: Ti senti che melting pot.
0: Allora,
4: esatto,
0: una cosa però, abbiamo fatto la domanda preliminare.
5: Ah, giusto.
0: E giuro che io non so la capitale della Croazia, quindi
1: bocciato,
0: voglio...
5: Dani.
1: Bocciato,
0: ve lo giuro.
5: Ma le basi.
0: Ve lo giuro.
5: E lo dirà il nostro Super Consulator.
0: Prego, maestro.
4: Sì, Zagabria.
0: Ah, è vero.
5: Zagabria.
0: Non mi sovveniva.
5: Cioè, ma questo c'ha la maturità scientifica. Cioè, ma come puoi avere un foglio di carta?
0: C'è
5: le basi.
1: Super Consulator, dove siamo diretti? Siamo già verso casa? Stiamo ancora trafficando.
4: Sì, sono di ritorno al lavoro. Ho appena parcheggiato sotto all'hotel che mi ospiterà. E stasera spero di vedere tranquillamente la partita inaugurale del mondiale.
1: A differenza del nostro
2: hotel.
1: Pedro,
2: la colazione è inclusa?
4: In questo hotel no, purtroppo.
3: No.
0: E allora sarà solo un caffè. Perché quando è inclusa tutto il
5: mamma
0: buffet.
5: Mamma mia, salmone affumicato, uova, salsicce.
0: Grazie per aver giocato con noi. Buona serata.
4: Grazie a voi.
1: Ciao Cristian.
4: Buona serata. Ciao.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su R101. Abbiamo giocato al Giro del Mondo, credo che per tutta la durata dei campionati mondiali,
1: sì,
0: a questo punto il Giro d'Italia diventerà il Giro del Mondo.
2: E possiamo dirlo con certezza che è un gioco didattico, perché quante cose abbiamo imparato. Adesso vi faccio. Dani, qual è la capitale della Croazia?
0: Zagabria.
3: Bravo!
4: Poteva dire Dubrovnik, invece ha detto Zagabria.
0: Ascoltando i trafficanti si impara sempre qualcosa.
2: Pensa un po'.
0: A volte,
2: poche avresti
0: volte.
2: Mai detto.
5: I trafficanti di R101.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ragazzi, l'esperienza R101 non finisce in radio, comincia anche sui social network.
2: Facebook, Instagram, TikTok, X, il nuovo Twitter. Insomma, seguiteci, metteteci cuoricini, mi piace.
8: Con il Summer Black Friday di UniEuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro. Fino al 17 giugno. UniEuro.
9: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
10: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
9: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
10: Rispetto per le persone.
9: Recycle.
10: Dare nuova vita alle cose.
9: ESG.
10: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Esami uguali per tutti? O un percorso costruito su di te?
14: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: La spesa intelligente!
17: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
18: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
19: Crema di caponata o salsa di fichi?
18: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
1: La Piadineria.
19: La più buona perché è mia.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
20: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
21: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
22: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 3. Come mai su R101? Allora, dato che prima ho detto che i trafficanti di R101 si imparano sempre cose nuove, lo sostengo nuovamente regalandovi,
1: sì, ma più convinto, più
0: regalandovi convinto, il nostro Giacomo Gianni con sì. 3 cose per sembrare più intelligenti.
2: Ma è inutile parlarne, sai, non capiresti mai. Seguirti fino all'alba e poi vedere dove vai. Devo dire, posso, mi sento un po' bambino, ma lo so, con te non finirà il sogno di sentirsi dentro un film. Queste le parole che ho preso in prestito da Max Pezzali, che lo ringrazio, che ci diciamo annunciano naturalmente 3 cose per sembrare più intelligenti che arrivano all'improvviso. Non so sinceramente chi l'ha deciso.
3: Tra l'altro questa canzone era uscita nel suo anno di nascita, credo, tra l'altro.
2: Credi o lo sai?
1: No, lui le spara così, poi si sono bene, se no ci riprova.
2: Andiamo con la numero 1, perché l'Australia, da non confondersi con l'Austria ovviamente, è la massa continentale che si muove più velocemente al mondo. A causa del movimento delle placche tettoniche, il continente si sposta verso nord di circa 7 centimetri all'anno.
0: Come 7 centimetri l'anno? È tantissimo.
1: Io sono fan delle placche tettoniche, a me fanno impazzire.
2: Più per le placche o più per le tettoniche?
1: Mi fanno proprio impazzire.
2: Vado avanti con la numero 2, perché negli USA alcune barrette di cioccolato sono state ritirate dal mercato perché ritenute afrodisiache. Cioè, nel senso, avevano al loro interno del Viagra, che non compariva tra gli ingredienti.
0: Ma cioè, ma che fanno? Le buttano dentro così senza avvisare. Vedete, mani la barretta a un certo punto. Che è? Che è successo?
1: Tra l'altro c'era stato un supermercato che le vendeva. Gianni le ha prese tutte.
0: Non si trovavano più sugli scaffali. E lei lo sapeva.
2: Devo l'ingrediente segreto. Devo dire che quel cioccolato lì lo prendevo per quello, perché il cioccolato in italiano è diverso da quello degli USA. Chiudo con la numero 3, perché un uomo ha costruito una torretta d'acqua che riconosce con l'intelligenza artificiale i piccioni sul balcone e gli spruzza delicatamente degli schizzi d'acqua per tenerli lontani.
0: Ma che bellezza!
1: Ma Gianni, ma è pazzo lei!
0: Perché? Ma è un genio!
1: Adesso ci attiriamo tutte le antipatie dei sindacati dei piccioni.
3: Ma mica dei piccoletti!
0: Delicatamente!
1: Si invitano i signori piccioni ad andare a fare...
0: No, nel senso! Un bagno!

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Blanco, Sfera e Basta, mi fai impazzire su R101. Allora, se non erro, ci saranno anche degli halftime show durante i mondiali di calcio di quest'anno.
1: Vero, vero, perché ci sono delle partite inaugurali che ovviamente vanno celebrate. I mondiali si tengono in tre paesi diversi, quindi ci saranno tre cerimonie inaugurali e tre halftime show. Chiaro. Per ogni nazione, quindi Messico, Stati Uniti e Canada.
0: Immagino che in Canada si esibiranno i più importanti artisti canadesi.
1: C'è Alanis Morissette tra i vari guest,
2: bene,
1: diciamo.
0: Negli Stati Uniti si parlerà chiaramente di cantanti e performance statunitensi.
2: Tipo Elvis.
1: Non mi ricordo chi c'è negli Stati Uniti. Gianni, lei lo sa? No. Lo sa chi c'è negli Stati Uniti?
0: Adesso controlliamo. Sicuramente, per quel che riguarda il Messico, c'è lei.
2: Ah,
0: eh beh, cioè,
1: lei c'è per tutti. C'è
0: Shakira.
1: Per tutti.
0: Dai, dai, su R101.
1: Questo è l'inno dei mondiali, amici.
2: Okay, il titolo non l'hai detto.
0: Dai, dai.
2: Ma no, il titolo.
0: Dai, dai.

0: dai su R101.
1: Più o meno un
2: dallo.
3: Era più, capito, più folcloristico.
2: Non possiamo scriverlo tipo per quando verranno in Italia.
0: Per gli halftime show statunitensi alla fine chi c'è? Madonna, ho visto. Poi ci saranno sempre Shakira, ma anche
2: Katy Perry, credo.
0: Se non sbaglio. Insomma,
4: sì, informazioni incomplete. Riusciamo anche a non dirle.
2: Pedro, lasciamo scartare un po', sì, la sorpresa.
3: È un po' un rebus, ognuno lo compone come vuole.
4: Trae le sue conclusioni.
5: I trafficanti di R101.
6: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24, non perderti R101 Stories con Iachi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Hai fame?
1: Sì.
0: Molta?
1: No.
0: Hai voglia di uno sfizio?
1: Sì.
0: Fritto?
1: No.
0: Croccante?
1: Sì.
0: Dici sempre sì e no?
1: Eh sì.
0: Sì e no Fiorentini?
1: Sì.
2: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Volta ogni ora, dalla mattina alla sera, sulla vostra radio preferita R101 potete scegliere la vostra musica, ovvero la canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, non perdete questa occasione.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
13: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
14: Prendiamo due prodotti Luxury.
13: E teniamo lo scontrino.
14: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
13: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
15: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
16: Per molti il futuro è solo incertezza.
17: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
18: Matteo!
19: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
20: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
21: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
22: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
23: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
24: Devi aprire la pagina deghi.it.
25: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
22: Poi devi solo cliccare.
25: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
22: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
26: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
23: Devi provare.
22: Devi fidarti.
23: Perché se non devi, non ci credi.
27: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
28: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
27: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
29: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La canzone che
0: bene. Wow! 19:48 minuti su R101, il momento della canzone che vi fa stare bene. Scegliete al 331 80 90 101 e noi vi accontentiamo.
1: Buonasera Radio 101, Marchino da Milano. La canzone che mi farebbe stare bene, lo dice anche il titolo, If I Ever Feel Better, The Phoenix. Buona serata, grazie per la compagnia. They say an end can be a start, feels like a barbarian start.

0: Phoenix, If I Ever Feel Better su R101, la canzone che vi fa stare bene. Scegliete voi una volta ogni ora dalla mattina alla sera al 331 80 90 101. Appena Gianni e Pedro hanno finito, cari da Rolo, come hai scuole elementari,
1: ragazzi,
0: continuo.
1: Però è bello portare in diretta anche questa verità, cioè io sono inguardabile in questo momento, pianto da ridere 4 minuti senza un motivo.
0: Ma perché?
1: Perché sto bene, grazie anche alla canzone che ci fa stare bene, ragazzi.
2: Dani, penso se stava male.
0: Mamma mia,
2: allora, vi ricordiamo, visto che siamo vicini all'estate, se vi vengono in mente canzoni legate a un'estate, a un ricordo particolare, a quel ghiacciolo blu all'anice, no? Capito? Che facevi la caccia al tesoro per trovare. Se ci avete canzoni che vi fanno stare bene, che riguardano appunto la vostra estate del cuore, ditecele al 331 80 90 101. E noi vi accontentiamo.
0: Perché da questi giorni inizieremo, come canzone che gli fa star bene, a passare un sacco delle canzoni della vostra estate, insomma. Quindi iniziamo già a fare raccolta dei vostri messaggi.
2: Bravo.
0: Dai, ora a bordo con noi Camrad, Be Mine.

0: su R101 chiude la puntata di oggi dei Trafficanti. Grazie mille a tutti per essere stati in nostra compagnia.
1: Non era scontato, non era facile. Veramente apprezzo lo sforzo, cioè, capito? Dei trafficanti,
2: c'è la pazienza, la tolleranza.
0: Da ora in poi sarà tutto più bello perché arriva Yaki, quindi restate qui in onda su R101. Pedro, buona...
2: Non guardi il film io stasera.
0: Buon inizio dei mondiali a tutti voi. Grazie a Paride Ausili in regia, Giacomo Gianni in redazione. Noi siamo i Finlay, questa R101. Trafficanti.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. La BCE alza i tassi di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione, ampiamente attesa dagli economisti dopo lo shock energetico causato dalla guerra all'Iran, rappresenta la prima stretta monetaria dal settembre 2023. Credo che questo non sia un grande segnale per le nostre imprese, ha detto il presidente di Confindustria, Orsini. Mi aspettavo un ribasso. Trump torna a minacciare. Questa sera colpiremo duramente. Presto prenderemo Karg, un'isola non lontana dalla costa iraniana. Il vertice del G7 in Francia la settimana prossima rappresenterà un'occasione importante per confrontarci anche con il presidente degli Stati Uniti, ha detto la premier Meloni alla Camera, nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Il lockdown e l'evacuazione del Pentagono sono stati causati da un falso allarme, lo riferisce la CNN. Diversi piani dell'edificio erano stati isolati, altri evacuati, per un incidente con materiali pericolosi, si era detto. Papa Leone XIV ha lanciato una corona di fiori nelle acque del porto di Arghineghin, Gran Canaria, per ricordare i migranti morti lungo la rotta atlantica tra l'Africa e l'Europa. L'omaggio richiama quello compiuto da Papa Francesco a Lampedusa l'8 luglio 2013. C'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, braccio destro del ministro Salvini, 4 in tutto gli indagati. Calcio in casa Juventus, dimissioni di Damian Comolli da amministratore delegato. Tra un'ora al via i mondiali, alle 21 fischio d'inizio per Messico-Sudafrica nel celebre stadio Azteca. Il torneo durerà oltre un mese con 48 squadre e 104 partite. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
2: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: devi andare su deghi.it.
4: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi devi cucinare per 16.
4: Devi credermi. Deghi.it è lo show.

0: showroom online con mobili di alta qualità.
1: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
0: Devi provare, devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved. R101, traffico e mobilità.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade, una perdita di carico segnalata in Liguria sulla 10 tra Arenzano e Allaccio con la 26 verso Genova, lavori sulla A14 tra Vasto Nord e Casalbordino e Vasto Sud, veicoli lenti segnalati invece sulla A16 la Napoli-Canosa tra Avellino Ovest e Baiano per chi si sposta verso il capoluogo campano. Torniamo in Liguria per segnalare lavori sulla 10 tra Orcofellino e Pietraligure in direzione Ventimiglia, ci sono invece code a tratti lungo la 4 tra Sandona di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Ultima segnalazione che riguarda invece la statale 309 Romea, dove c'è una perdita di liquido sull'asfalto all'altezza dell'incrocio San Giuseppe verso l'incrocio Ravenna, statale 309 diramazione Romea. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

benvenuti amici, giovedì sera 11 di giugno, siete su R101, queste sono le stories, da adesso fino a mezzanotte ci sono io, Iacchi, ad accompagnarvi. Buona serata a tutti, buona serata a Claudio Cucurandone in regia e buon viaggio agli amici che sono in macchina. 331 80 90 101, il nostro numero per partecipare alla diretta, lo sapete, con i messaggi, ma soprattutto con le voci. Noi ci mettiamo la musica a dare il via alle stories di stasera, Of Monsters and Men, Little Talks.

Mahmood su R101 alle 20:12 minuti. Un buon giovedì sera a tutti, ragazzi. Queste sono le stories dalle 20 a mezzanotte. Dal lunedì al giovedì noi passiamo le serate insieme. Al 331 80 90 101, siete in tanti a condividere con noi il vostro giovedì sera, questo finale di giornata lavorativa per molti, non per tutti, anzi ne approfitto per augurare buon lavoro a chi ci ascolta mentre è ancora a lavoro, per passare le proprie ore lavorative in modo un pochino più leggero. Il giovedì sera noi abbiamo un appuntamento fisso verso le 8:30, anche questa sera ovviamente si ripeterà. Sto parlando della nostra chiacchierata telefonica con Antonio Cioffi, un ragazzo che un paio di mesi fa, anzi ormai sono 3 mesi, mi sembra abbia superato sì il 100° giorno, è partito da Milano alla volta della Cina nel modo più ecosostenibile possibile. Il suo progetto Antidoto, in cui appunto si fa una bella scarpinata con piedi, kayak e bicicletta da Milano alla Cina, sono un bel po' di chilometri. Tra pochissimo lo avremo in diretta con noi per aggiornarci un pochino sul suo viaggio, capire bene a che punto del viaggio è. Anzi, ne approfitto per ricordarvi al 331 80 90 101, se avete delle domande scrivetele pure, noi cercheremo come sempre di soddisfare anche la vostra curiosità. Tra pochissimo con noi, nel frattempo tutta la musica di R101 comunque a farci da colonna sonora. Alle 20:13 arrivano i Temper City, questo il loro singolo di debutto, nonché ultimo singolo pubblicato. Temper City, Self Aware, alzate il volume.

Infinite, J-Lo, David Guetta su R101 nelle stories alle 20 e 20 minuti del nostro giovedì sera insieme. Tra pochissimo, ve l'ho anticipato, ci sarà Antonio Cioffi in arte sui social, The Wandering Ant, il suo progetto da Milano verso la Cina nel modo più ecosostenibile possibile. Faremo due chiacchiere, avremo un po' di approfondimenti anche sul momento del viaggio in cui si trova in questi giorni. Tra pochissimo con noi, quindi amici, lo sapete, state qui su R101.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio Trailer.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
6: 7 eredi.
7: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: La pubblicità sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
10: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
13: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
14: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
15: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
18: Ma è Kamik?
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
19: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
19: Sì, adesso.
21: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
24: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
25: E i consumi?
24: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
25: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
26: Ciao patatina!
27: Ciao patatino!
26: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
27: E cioè?
26: Buona, ma non fritta.
27: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
28: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
29: Quello che ami è...
0: Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: R101 Meteo.
3: Bentrovati da Ester Oletto, dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per domani: residua nuvolosità al mattino in Abruzzo, Molise, al sud e in Sicilia. Sereno poco nuvoloso altrove, con più nubi sulle Alpi centrali e orientali. Tra pomeriggio e sera migliora in quasi tutto il centro-sud. Ancora nuvole invece in Salento e Calabria. Temperature minime in calo al centro e in Sardegna, massime in diminuzione al sud e in Sicilia. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Su R101, 20 e 31 minuti. Buon giovedì sera a tutti, ragazzi. Nelle stories ve l'ho anticipato pochi minuti fa. Come ospite, come ogni giovedì sera, abbiamo il nostro Antonio Cioffi da Milano verso la Cina nel modo più ecosostenibile possibile. Ciao Anto, come stai?
1: Ciao Yaki, buonasera a tutti i radioascoltatori. Alla grande, grazie mille.
0: A che punto sei del tuo viaggio questa settimana? Dove ti trovi?
1: Finalmente, dopo più di 700 chilometri di confine, sono entrato effettivamente in Romania.
0: Ma sei ancora nel pieno della tua parte kayak? Quanto manca? Ti manca tantissimo ad arrivare alla parte
1: bicicletta? Sì, quasi nel pieno, dovrebbe mancare pochi giorni, dovrei esserci quasi.
0: Nelle tue storie un paio di giorni fa ho visto il tuo ennesimo incontro con persone, ne stai facendo veramente tanti di incontri, anche molto simpatici per quello che poi possiamo vedere noi dall'Italia, appunto sul tuo profilo Instagram. Ti volevo chiedere, quando incontri qualcuno e gli racconti magari quello che stai facendo, qual è la reazione che hanno? Qual è la reazione più frequente che trovi nelle persone?
1: Ma guarda, la reazione quasi sempre ovviamente è di grandissima sorpresa, ma la cosa divertente è quello che viene dopo, perché al 50% la sorpresa si trasforma in stima e quindi poi si inizia a parlare, vengono fuori anche conversazioni interessanti, mentre l'altro 50% dopo mi guarda come se fossi matto come un cavallo. A quel punto sono io che rido, perché fanno abbastanza ridere a guardarmi proprio.
0: Anche perché so che il tuo zaino pesa parecchio, già un paio di settimane fa ne avevamo parlato, se non mi ricordo male, 23 kg. Con 23 kg è ripartito.
1: 23 kg senza cibo e acqua.
0: Esatto.
1: Poi diventava un po' di più.
0: Perché Silvia, ora, fra le tante domande che ci arrivano per te, ci ha chiesto appunto quanto pesasse il tuo zaino. Io ti chiedo, ma ora durante il viaggio, da quando sei partito, hai fatto qualche acquisto in giro che appunto può pensato a qualcosa che ti servisse che magari non ti hai riportato?
1: Allora no, che non mi fossi portato niente, però dopo le prime 2 settimane mi sono reso conto che avevo decisamente freddo a dormire di notte e non c'è mai da fidarsi delle temperature che scrivono sui sacchiapelli, e quindi mi sono comprato un altro sacchiapelo più pesante perché appunto avevo freddino.
0: A quant'è che sei arrivato di temperatura minima fino ad adesso, più o meno?
1: Non ne ho la certezza, ma sui meno 5, meno 7 credo di esserci arrivato.
0: Giustamente, immagino tu non abbia un termometro, quindi non ne ho la certezza, ma una notte avevo veramente freddo e quindi ho pensato a prendere un altro sacco a pelo.
1: In realtà l'ho comprato, ma non l'ho guardato in quel momento, ce l'avevo anche.
0: Fra le domande che ci arrivano c'è anche chi ci chiede qual è il tuo momento preferito della giornata, che secondo me è una bella domanda.
1: È una bella domanda, ma è decisamente complicato rispondere, perché ti direi, quando sono stanco, ovviamente il momento è quando vado a letto, mi metto nel saccapelo, e il fatto che sono sempre stanco e quindi è il momento preferito più frequente. Però in realtà sono un romantico, mi piacciono le albe e i tramonti, quindi quando sono sveglio per il tramonto, che è il mio preferito, diciamo che è quello il momento perfetto.
0: E immagino ti capiti spesso di essere sveglio anche all'alba.
1: Mi capita più spesso di essere sveglio all'alba che a tramonti, in realtà.
0: Giustamente, perché tu ora funzioni più che con un orologio, con gli orari classici, con il ciclo giorno-notte, quindi vai a dormire prima del tramonto a volte, cioè quando ancora c'è luce?
1: Capita qualche volta, sì. Soprattutto adesso che sono in Romania e il tramonto è alle 9, 9 e mezza, e quindi è già tardi.
0: Dopo una giornata di intenso kayak, immagino che il tramonto è un lusso, esatto. Preferisci farti qualche ora di sonno in più e riposare.
1: Sì.
0: Anto, è stato un piacere come sempre parlare con te. Io ti aspetto settimana prossima, sempre qui su R101, più o meno alla stessa ora.
1: Fantastico, grazie mille. Settimana prossima, un saluto a tutti.
0: Ti faccio un in bocca al lupo e buon viaggio. Ciao Anto.
1: Grazie mille, a presto. Ciao ciao.

Il nostro Anto con noi al telefono, The Wandering Ant, perché in tanti al 331 80 90 101 avete chiesto di nuovo quale fossero quelli che sono i suoi contatti social. Lui in particolare utilizza Instagram e tiene quello che è un vero e proprio diario di viaggio. Io vi invito a tutti a seguirlo, più che altro per seguire il suo viaggio. Noi ogni giovedì sera abbiamo il piacere di averlo con noi, di aggiornarvi su quelli che sono i suoi spostamenti. Adesso ormai la parte di kayak l'abbiamo vissuta tutta insieme, quella lunga arriverà tra un paio di giorni o comunque qualche settimana nella parte di bicicletta, poi da lì alla Cina sarà abbastanza lunga, ma noi di R101 ci saremo ad accompagnarlo e poi soprattutto dovremo organizzarci anche perché cambieranno vari fusi nel corso delle settimane. Comunque ci organizzeremo sicuramente per farvi avere aggiornamenti costanti. 331 80 90 101 è il nostro numero, siete sempre liberi di chiedere curiosità sul suo viaggio perché poi noi gliele proponiamo la settimana successiva. C'è la musica, c'è Petit, Amè Amè.

A me, nuovo singolo di Petit su R101. Sono le 20:42 minuti. Buona serata a tutti i Dayaki nelle stories. Tra pochissimo avremo il nostro primo appuntamento di questo giovedì sera con la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, il brano che scegliete voi al 331-80-90-101. Magari anche una canzone estiva, dato che ci stiamo avvicinando a grandi passi all'estate, tempo permettendo. Tra pochissimo scopriamo la canzone. State con noi.

0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
8: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
9: Amici, tra pochissimo su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Ripasso veloce generale che non fa mai male. È uno spazio tutto vostro, perché appunto ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda, che ascoltiamo e che ci riporta anche un po' indietro nel tempo.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
15: Auguri, mamma! Sembri una ragazzina!
16: Grazie, amore, ma gli anni passano.
15: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
16: Poi ci sono i 70, gli 80.
15: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
17: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
18: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
19: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
20: Crema di caponata o salsa di fichi?
19: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
21: La Piadineria.
20: La più buona perché è mia.
22: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
23: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
0: Il caldo ti rallenta.
1: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
2: I prezzi stanno scendendo ancora, sono super convenienti.
5: Lo so, un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
2: Da non credere, è perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
5: Ecco, guarda qui, olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99 euro.
2: E succede anche sulla spesa online.
24: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
25: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
26: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
25: AdTab. Amarsi è facile.

0: Su R101 è arrivato il momento della canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora siete voi ad aver deciso il brano che stiamo per ascoltare. Con la voce al 331 80 90 101 stanno per salire le emozioni, perché vedo già quella che è la canzone che sta arrivando. Sentiamo.
1: Ciao R101, la canzone che mi fa stare bene è When You're Gone di Avril Lavigne. Un abbraccio, Emanuele D'Arieti.

When You're Gone, Avril Lavigne ci fa tornare al 2007 per la canzone che ti fa stare bene, canzone meravigliosa, canzone con un significato anche molto profondo, anche il video associato qua molto alla perdita. In realtà nelle intenzioni di Avril Lavigne quando ha scritto questa canzone, lei l'ha scritta per il suo al tempo marito Derek Whibley, tra l'altro frontman dei Sum 41. Era una canzone dedicata alla mancanza di una persona, nel suo caso perché era in tour e non si vedevano da mesi, poi ha assunto tutto un altro significato grazie anche al video struggente, meraviglioso, che abbiamo potuto rivedere per tutti coloro che ci stanno seguendo sul canale 67 del Digitale Terrestre. La canzone che ti fa stare bene ritornerà puntualissima tra poco meno di un'ora. Il prossimo appuntamento nelle stories sarà particolare perché la canzone che avete scelto arriverà dal mondo R&B e pop, quindi si parla di anni 90-2000. Siete ancora in tempo ovviamente per scegliere la canzone che andrà in onda. 331 80 90 101, fatelo con la voce. Nel frattempo, canzone estiva, c'è Annalisa. Quando

Fever Dream su R101 alle 21 in punto del nostro giovedì sera. Siete nelle stories con me, Yaki, ad accompagnarvi fino a mezzanotte. Tra pochissimo ancora insieme e ci sarà spazio per giocare. Non diamo ancora tante anticipazioni perché adesso su R101 arrivano le news.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda il Medio Oriente. L'accordo Stati Uniti-Iran è completamente concluso, e quanto ha dichiarato poco fa il presidente americano Trump dopo aver ricevuto l'ultima proposta di Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul nucleare. L'Iran precisa però è un'intesa di massima, manca il sì definitivo di Khamenei, annullati i raid americani previsti in nottata. Cambiamo argomento. Allo stadio Azteca di Città del Messico, partita inaugurale dei mondiali di calcio tra i padroni di casa e il Sudafrica, match preceduto da uno show che ha visto tra i protagonisti Shakira e il nostro Andrea Bocelli, altre due cerimonie di apertura a Toronto e a Los Angeles. Economia, la BCE alza i tassi di un quarto di punto dal 2 a 2,25% con la prima stretta da settembre 2023. La numero uno dell'Euro Tower, Lagarde, dice: abbiamo dato un segnale, ma più dura la guerra, più aumentano, l'incremento dei tassi non aiuta nessuno. Il commento di Tajani. Cronaca: condannata a 18 anni per aver travolto volontariamente col SUV e ucciso un uomo accusato di averla derubata. Per questo Cinzia Dalpino, imprenditrice di Viareggio, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Per gustare la gioia della vita è necessario scendere dai piedistalli della supponenza che divide per incontrarsi nell'umiltà che affratella. Queste le parole del Papa all'omelia nella messa allo stadio di Gran Canaria, sottolineando che manca il silenzio per ascoltare in sé e nei fratelli il pulsare nascosto dell'amore. Donald Trump nomina Jay Clayton nuovo direttore della National Intelligence. La scelta segue le polemiche per la nomina di Polt a direttore interim della stessa agenzia. Chiudiamo ritornando al calcio. L'avventura di Damien Comolli alla Juventus è arrivata ormai ai titoli di coda. L'amministratore delegato era arrivato sotto la mole il 4 giugno dell'anno scorso. Queste le breaking news di TGCOM 24.

al giovedì dalle 20 a mezzanotte. Claudio Cucurandone in regia, voi al 331 80 90 101 e tra pochissimo le vostre voci saranno ancora più fondamentali del solito, perché stiamo per giocare a Connection, gioco molto semplice, a breve classico ripassone delle regole. Nel frattempo Post Malone, Circles.

Weekend, Save Your Tears su R101, giovedì sera di Stories, le 21:10, con me Yaki ad accompagnarvi. Ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Connection. Connection. Oh, yeah. Stavo quasi per dimenticare della nostra sigla. Come si gioca a Connection? È molto semplice. Tra pochissimo vi fornirò 4 elementi. Questi elementi possono variare, possono essere celebrità, quindi attori, mondo dello spettacolo, cantanti, film, eccetera eccetera. Voi dovete dirci cosa questi 4 elementi hanno in comune al 331 80 90 101 con la vostra voce. Questa sera giochiamo con titoli di canzoni. Per il Connection di questo giovedì sera i 4 elementi sono: Bohemian Rhapsody dei Queen, Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, What's Up delle Four Non Blondes e Iris dei Goo Goo Dolls. Questi 4 vi assicuriamo che hanno almeno una cosa in comune. Il vostro compito è quello di dirci cosa. Li ripetiamo velocemente: Bohemian Rhapsody dei Queen, Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, What's Up delle Four Non Blondes, Iris dei Goo Goo Dolls. 331 80 90 101 con la voce per dirci che cosa hanno in comune. Enjoy the music.

scusa lo siento, ultimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari nelle stories di R101 alle 9:15 del nostro giovedì sera. Stiamo giocando a Connection. Che cosa hanno in comune? Bohemian Rhapsody dei Queen, Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, What's Up delle Four Non Blondes e Iris dei Goo Goo Dolls. 331 80 90 101 per i vostri tentativi con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce. Tra pochissimo vi ascoltiamo, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Radio Trailer.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: È permesso?
15: Prego.
14: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
15: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
14: Gliel'ho consigliato io.
15: No, il manutentore è anche carino, sa?
14: Pure.
16: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
17: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
18: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
19: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
20: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
21: I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a 39,90 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è... MG.
22: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
23: Ti aspettiamo negli MG Store.
24: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
25: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
26: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
27: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: The Scientist, i Coldplay su R101, 21 e 26 minuti. Buona serata a tutti, ragazzi. Stiamo giocando qui nelle Stories a Connection, un gioco molto semplice in cui noi vi forniamo quattro elementi e voi dovete dirci cosa questi quattro hanno in comune. Stasera stiamo giocando con le canzoni e le canzoni in questione sono Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, Bohemian Rhapsody dei Queen, What's Up delle Four Non Blondes, Iris dei Goo Goo Dolls. Che cosa avranno mai in comune?
1: Ciao, secondo me queste canzoni sono state scritte tutte nello stesso anno.
0: Allora, sono state scritte tutte nello stesso anno, noi ci affidiamo alla data di pubblicazione più che altro, perché magari su alcune non ci sono documenti ufficiali sulla scrittura. Smells Like Teen Spirit, Nirvana l'ha scritta nel 91, What's Up nel 93, le Four Non Blondes, Iris nel 98, comunque parliamo di anni 90, però c'è Bohemian Rhapsody lì in mezzo che è del 1975, quindi l'anno non è quello che hanno in comune.
2: Secondo me hanno tutti almeno tre vocali al loro interno.
0: Che penso sia una cosa che appartenga a un sacco di canzoni ed è un po' troppo generica. E tra l'altro è anche sbagliata, perché Iris dei Goo Goo Dolls, cioè si scrive IRIS, quindi ne ha due di vocali. Anzi, se vogliamo proprio essere pignoli, ne ha una che si ripete due volte. Non è la connection giusta. C'è chi prova a giocarsela sul hanno in comune i minuti di durata. No, perché Smells Like Teen Spirit dura 5 minuti e 2, la versione dell'album, Bohemian Rhapsody 6 minuti, Four Non Blondes 4,55, Iris invece dura 4 minuti e 49, comunque canzoni abbastanza lunghe di per sé, ma nessuna ha la stessa durata, o comunque non è la durata quello che stiamo cercando. 331 80 90 101 è il nostro numero per provarci, perché ancora la soluzione non l'abbiamo trovata. Vedo i vocali che stanno arrivando, magari proprio fra questi ci sarà la soluzione. Ripetiamo le canzoni: Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, Bohemian Rhapsody dei Queen, What's Up, Four Non Blondes, Iris, Goo Goo Dolls. Provateci con la voce, tra pochissimo vi ascoltiamo. Sono certo che avremo anche la soluzione. Nel frattempo c'è Ellie Goulding qui nelle Stories di R101, la sua Burn.

0: Vecchi della Roy con Justin Bieber, la loro Stay alle 21.35 minuti su R101. Siete nelle stories e stiamo giocando a Connection. Che cosa hanno in comune Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, Bohemian Rhapsody dei Queen, What's Up delle Four Non Blondes e Iris dei Goo Goo Dolls? Sentiamo le vostre voci.
1: Buonasera a tutti. Nel nome del complesso del cantante c'è un riferimento al sesso femminile. Sì.
0: Nel nome del frontman, o nel caso di Linda Perry delle Four Non Blondes, della frontwoman, non ho capito molto questo tentativo, cioè tipo Kurt Cobain, Freddie Mercury, no, in realtà no, andiamo avanti, non ho capito.
2: Sono state scritte in luoghi simili, tipo una stanza d'albergo.
0: Allora, qua ci hai dovuto ci hai fatto molto impegnare nella ricerca, perché Bohemian Rhapsody è stata scritta da Freddie Mercury tra Londra e la campagna gallese. Smells Like Teen Spirit nasce nell'area di Seattle ma viene registrata a Los Angeles. What's Up viene scritta e sviluppata a San Francisco e poi registrata a Los Angeles. Iris invece viene scritta a Buffalo e poi anche qua prodotta a Los Angeles. Non è questa la connection che stavano cercando?
3: Ciao Yaki, sono Lorenzo da Torino. Ciao. Secondo me le quattro canzoni sono state tutte colonne sonore di un film,
0: che penso valga per il 99% delle canzoni. L'unica che ti posso dire, Iris, è molto legata al film City of Angels. Tutte le altre sono state scritte indipendentemente, poi magari sono presenti in qualche scena, ma non è la connection giusta.
4: Per ogni gruppo è stato il primo video pubblicato nella storia, alle volte anche l'unico. Paolo da Milano.
0: Alle volte magari riferimento alle Four Non Blondes, WhatsApp, la loro grandissima hit, ma non è stata la prima, non è stato il primo videoclip che hanno girato, solo quello che le ha rese enormemente famose. Ma siete stati in tanti, non è vero? Siete stati in tre a trovare la connection giusta. Che cosa stiamo cercando?
5: Il titolo della canzone non viene mai ripetuto nella canzone, non viene mai nominato. Se non ricordo male, esatto. Se non erro, questi quattro pezzi hanno in comune che il titolo della canzone non viene mai ripetuto nel brano.
6: Ciao Yaki, potrebbe essere il fatto che le parole dei titoli non vengono mai pronunciate nei testi?
0: Sono tutte canzoni che non nominano mai il titolo nel loro testo. Le Four Non Blondes, tra l'altro, la canzone si chiama What's Up e non What's Going On, che è quello che le Four Non Blondes ripetono più volte durante il brano, perché non volevano che la canzone venisse confusa con What's Going On di Marvin Gaye. Quindi hanno optato per What's Up e hanno partecipato, grazie a questa scelta, al Connection di questo giovedì sera. Grazie a tutti per aver partecipato, bravi ai tre che hanno trovato la soluzione giusta. C'è la musica su R101, Merck & Cremont, Serena Brancale, i Colors, Partenope, alzate il volume.

fresco fresco per quest'estate 2026, Merck & Cremont, Serena Brancale, i Colors, Partenope su R101, il loro nuovo singolo alle 21:40 minuti delle nostre stories di questa serata. Tra poco invece arriva la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora siete voi a sceglierla al 331 80 90 101. L'appuntamento delle 21:45 circa è particolare perché la canzone arriverà dal mondo R&B.

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi i biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
7: Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Siete sempre voi a scegliere quello che è il brano che ascoltiamo, che magari in radio non passa più così di frequente, e quindi i vostri messaggi, ma soprattutto le voci, diventano fondamentali.
8: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
9: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
8: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
9: Rispetto per le persone.
8: Recycle.
9: Dare nuova vita alle cose.
8: ESG.
9: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale. Fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
10: È permesso?
11: Ah, proprio lei!
10: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
11: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
10: E risparmia sulla bolletta.
11: Posso metterlo io?
10: È meglio applicato da un professionista.
11: Come lei?
10: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
13: Ecco la refurtiva McDonald's.
14: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
13: E ci sono anche i McFits irresistibili.
14: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
15: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri. Due grigliatine. E tu?
16: Ah no, io riparto con Boscolo.
17: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia.
18: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di DAZN full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
19: Non voglio essere fritto!
20: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti.
19: E gli altri?
20: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
21: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
22: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
23: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
24: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
0: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
25: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
26: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
27: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: 28 su R101, arriva la canzone che ti fa stare bene come ogni ora. Anche questa l'avete scelta voi al 331 80 90 101. In questo appuntamento la canzone arriva dal mondo R&B e hip hop. Sentiamo.
1: Ciao R101, sono Claudio da Milano e la canzone che mi farebbe stare bene è Doo Wop di Lauryn Hill.

Il Zoo-Wop, la canzone che ci fa stare bene alle 21:52 minuti, primo estratto del primo album in studio, The Miseducation of Lauryn Hill, canzone meravigliosa che è un piacere ritrovare per l'appuntamento con l'R&B Hip Hop di R101 delle 21:45 circa, di quella canzone che ti fa stare bene, che arriva alle 21:45 circa, che nel 99, questa canzone nel 98, alle premiazioni del 99, fece incetta di premi fra miglior video dell'anno agli MTV Music Video Music Awards, miglior performance R&B, miglior canzone R&B ai Grammy. Diciamo che è una canzone che vale la pena ritrovare e riscoprire, magari per tutte quelle generazioni che sono arrivate un pochino dopo e che non sono familiari con Lauryn Hill. La canzone che ti fa stare bene ritorna tra poco meno di un'ora, 331 80 90 101 già da adesso per scegliere la vostra. L'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene R&B e Hip Hop invece lo ritroveremo domani sera alle 21:45. Lo ritroverete perché io non ci sono, c'è Leo Regazzoni ad accompagnarvi dal venerdì alla domenica. Adesso Ray, Where Is My Husband?

Bossa Nostra, Gaia su R101, quando mancano pochi secondi alle 22 nel nostro giovedì sera insieme di Stories, con me Yaki ad accompagnarvi. Tra pochissimo torniamo insieme fino a mezzanotte dalle 20 come vuole la consuetudine. Adesso però su R101 arrivano le news, state con noi.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Fonti iraniane hanno definito elevate le possibilità che i più alti organi del regime di Teheran possano giungere a un'intesa con gli Stati Uniti per la fine della guerra. Le stesse fonti hanno parlato di accettazione da parte di Washington del testo proposto dall'Iran in precedenza. Agenzie di stampa iraniane vicine ai Pasdaran avevano smentito che Teheran avesse approvato alcun testo di intesa. Il presidente americano aveva parlato di accordo completamente concluso e annunciato lo stop ai raid americani sull'Iraq. Firmeremo molto presto l'accordo con l'Iran, forse nel fine settimana in Europa, sostiene Trump. Io non ci sarò, sarà presente il vicepresidente Vance. Cambiamo argomento allo Stadio Azteca di Città del Messico, partita inaugurale dei mondiali di calcio tra i padroni di casa e Sudafrica, match preceduto da uno show che ha visto tra i protagonisti Shakira e il nostro Andrea Bocelli, altre due cerimonie di apertura a Toronto e a Los Angeles. 18 anni a Cinzia D'Alpino, imprenditrice di Viareggio, accusata di aver travolto volontariamente con il suo SUV e ucciso un uomo accusato di averla derubata. La donna sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto per lei l'ergastolo. Chiudiamo con la Spagna, messa officiata dal Papa a Gran Canaria al termine del suo primo giorno di visita pastorale. Il pensiero del pontefice è andato ancora ai migranti che hanno perso la vita in mare. Queste le breaking news di TGCOM 24.

8:02, giovedì 11 di giugno, amici, siete su R101, queste sono le stories, fino a mezzanotte ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Buona serata a tutti, buona serata a Claudio Cucurandone in regia. 331 80 90 101 è il nostro numero per partecipare alla diretta con i messaggi, ma soprattutto con la voce, per condividere con noi quelle che sono le vostre stories e come state trascorrendo la serata. Noi ci mettiamo la musica, Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen.

Milano Baby, Fabri Fibra, Jean File su R101 nelle stories alle 22:09 minuti, un po' d'Italia almeno nelle stories di R101. Il riferimento è al fatto che questa sera sono partiti i mondiali di calcio alle 21 all'Azteca di Città del Messico, in campo Messico e Sudafrica per la gara inaugurale dei mondiali di calcio 2026. Messico che è il paese ospitante insieme a Stati Uniti e Canada, ed è tradizione appunto che la prima gara del mondiale la giochi il paese ospitante. Tra l'altro, curiosità questa: nel 2010 i mondiali in Sudafrica si aprirono con Sudafrica-Messico, questo cosa di cui non frega niente a nessuno, ma ce l'avevo in testa, quindi avevo voglia di condividerla, anche perché ormai ci sono rimasti solo curiosità, statistiche e ricordi. Momento Omar Korda anche in quello delle stories di R101 con i mondiali di calcio, perché al 331 80 90 101, dato che noi mettiamo statistiche e curiosità, voi mettete i ricordi con la voce. Io mi ricordo, ad esempio, per me, tipo, se penso al mondiale di calcio, il primo ricordo che ho io di un mondiale di calcio è anche il più bello, perché io ho iniziato proprio ad appassionarmi al calcio nel 2006. Nel 2006 erano i mondiali 2006, io avevo 9 anni quell'estate, anzi nemmeno 9, ne avevo 8, ne stavo per compiere 9, e io mi ricordo proprio soprattutto le ultime tre partite, ma in particolare Italia-Germania e Italia-Francia, che io ho visto nello stesso posto, casa di amici, nel loro giardino, proiettore appunto in questo giardino meraviglioso, e tutti a esultare per delle notti fantastiche che abbiamo passato. Ora, per evitare un po' la retorica che si sente tanto in questi giorni, c'è un'intera generazione di bambini che non sa cos'è un mondiale di calcio, io la espanderei proprio questo tipo di retorica, perché il mondiale è qualcosa che unisce una nazione. Anche persone che se ne fregano altamente del calcio 365 giorni all'anno per 4 anni, quel mese ogni 4 anni il mondiale è qualcosa di meraviglioso di cui tutti noi ci stiamo privando. Riviviamolo con le vostre voci al 331 80 90 101. Se pensate a un mondiale di calcio, qual è la prima cosa che vi viene in mente? Le vostre stories per condividerle, per farci respirare, magari anche essere un pochino quella sana malinconia, dato che questa sera inizia l'ennesimo mondiale di calcio che non ci vedrà, non dico tra i protagonisti, proprio tra i partecipanti, manco comparse.

Immortali, Achille Lauro con il suo nuovo singolo nelle stories di R101, 22 e 19 minuti, giovedì 11 giugno, questa sera hanno preso il via i mondiali di calcio 2026, noi italiani non siamo presenti, lo sappiamo bene, quindi al 331 80 90 101 stiamo condividendo il primo ricordo che ci viene in mente quando pensiamo a un mondiale di calcio. Con la voce, tra pochissimo vi ascoltiamo, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Trailer.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
1: Fossi in te sarei nervoso.
4: 7 eredi.
5: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
11: Prendiamo due prodotti Luxury.
10: E teniamo lo scontrino.
11: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
10: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
12: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
13: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su Iliad.it. Just gonna
14: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, tre prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a un euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ti prendo e ti porto via Vasco Rossi su R101. Buon giovedì sera a tutti da Yaki. Queste sono le stories. Al 331 80 90 101, state condividendo con noi quel ricordo che avete se pensate a un mondiale di calcio. Stasera hanno preso il via i mondiali del 2026, quindi viviamo un po' di ricordi noi italiani stasera.
1: Anch'io se penso ai mondiali penso a quelli del 2006 e penso subito alla testata di Zinedine, di quel brutto Zinedine a Materazzi.
0: Brutto, mi è piaciuto questa enfasi nel brutto. Bel ricordo comunque, bel ricordo per noi.
2: Ciao R101. Ciao. Se penso a un mondiale, i ricordi sono Shakira. Ogni mondiale sempre al top con le sue canzoni, tra cui quest'anno. Ciao, un saluto da Marica della Sicilia.
0: Un saluto, Shakira. È bello pensare comunque che Shakira negli ultimi 20 anni, no, negli ultimi 20 no, però negli ultimi 16 anni Shakira ha partecipato a più mondiali di noi, perché noi siamo a 2, Shakira è a 3, incredibile.
3: Ciao Yaki, del mondiale non me ne frega, no. Bene. Zero. Nel 2006 quando giocavo l'Italia al pomeriggio, io andavo facendo il fabbro a prendere il ferro proprio durante la partita di calcio, perché non trovavo nessuno, quindi ti puoi immaginare quanto me ne posso fregare del calcio. Ho seguito quello dell'82, mi ricordo bene quello del 78 anche. 74 un ricordo vago, mi ricordo della finale di Germania-Olanda, ecco. E nell'82 abbiamo vinto con una partenza da dimenticare. Poi finalmente è arrivato Paolo Rossi, che è ritornato ad essere quello che era, e grazie ai suoi gol siamo riusciti a sconfiggere il Brasile, la Polonia e il primo gol alla Germania. Ciao Giuseppe da Pandino.
0: Ciao Giuseppe. Giuseppe, un uomo che ha perso un pochino la sua fiducia nel calcio negli ultimi anni, però si sente, quando parla nell'82, cioè quando si ricorda dell'82, si sente la passione di chi ha vissuto quei mondiali da tifoso. Ma comunque Giuseppe nel 2006 ha appena detto, lui non fregava niente del mondiale di calcio, perché ci sta. Io prima l'ho detto, il mondiale di calcio è una cosa che unisce un po' tutta la nazione, ma non può ovviamente unirla al 100%. Una persona su un milione di solito se ne frega, ma il bello del mondiale è che quella persona su un milione comunque trova dei lati positivi, perché lui andava a prendere il ferro perché fa il fabbro e non trovava nessuno perché tutti erano a vedere le partite. Quindi per quello è bello partecipare al mondiale, perché ha dei risvolti positivi anche per chi non, anche per chi si disinteressa proprio del calcio. Giuseppe, quest'anno invece ti tocca fare la fila e stare nel traffico per andare a prendere il tuo ferro. Tons and I su R101, Dance Monkey.

0: Closer, Elton John, Britney Spears, nelle stories di R101 al 331 80 90 101. State condividendo con noi quei ricordi che vi riportano a un mondiale particolarmente vissuto bene della vostra vita. Sentiamo.
1: Io, se penso mondiale, mi viene in mente quello del 1982, che ero in giardino a giocare e a un certo punto sentì un boato arrivare dalla strada dove non passava nessuno, erano tutti chiusi in casa a vedere
0: chi ha fatto palo
1: dell'Italia con qualcuno che sinceramente non sapevo chi fosse. Ciao.
0: Ma è giusto, perché comunque poi, anche se non sei totalmente al corrente della situazione che hai intorno, comunque sono momenti che ti rimangono dentro.
2: Mondiali 1978, avevo 11 anni, a Fertilia, frazione di Alighero, e lo zio Franco, il nostro vicino di casa, era il primo che aveva comprato il televisore a colori, quindi televisore fuori nel cortiletto, nel giardino, e noi le 5-6 famiglie che abitavamo l'intorno a guardare le partite davanti a questa magia che era il primo televisore a colori.
0: Bello.
2: Bellissimo, ragazzi. Che tempi, non torneranno più. Ciao Mario da Fertilia.
0: Ciao Barraghe. Mario, posso solo immaginare. Tra l'altro, a proposito di televisori, in tanti state citando quella promozione del negozio di elettronica del 2006 che vi ha permesso di avere un televisore gratis. Ovviamente non faremo nomi, non diremo niente per motivi palesi. C'è la musica però su R101, Vaffamore Mew.

New Vaffamore, il suo ultimo singolo su R101 alle 22:40 minuti del nostro giovedì sera insieme. Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, verso il 45esimo minuto arriva un brano che avete scelto voi con i messaggi e con le voci al 331 80 90 101. Una canzone che serve a migliorarci la serata, in questo caso il giovedì sera, ma anche a tornare un pochino indietro nel tempo. Tra pochissimo scopriamo quale sarà.

0: sei un fan dei Duran Duran. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per una data del tour italiano dei Duran Duran. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Just gonna
5: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi

0: Deghi a ridare casa?
1: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
2: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
4: E te lo porto io!
2: Deghi provare!
0: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: Auguri, mamma! Sembri una ragazzina!
6: Grazie, amore, ma gli anni passano.
5: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
6: Poi ci sono i 70, gli 80.
5: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: 23 su R101, la canzone che ti fa stare bene. Sentiamo a quest'ora che canzone avete scelto.
1: Ciao bella gente di R101, sono Deborah dalla provincia di Pavia. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Giving to Me di Michael Jackson.

Given to Me dall'album Dangerous, Michael Jackson ci fa tornare al 1991. Questa è la canzone che ci fa stare bene del nostro giovedì sera di Stories. Michael Jackson, che un po' come è successo qualche anno fa con i Queen per il documentario per Bohemian Rhapsody, adesso Michael Jackson tornato alla grande nelle classifiche del digital streaming, nella classifica degli album venduti e anche nelle richieste per la canzone che ti fa stare bene. Il prossimo appuntamento qui su R101 arriverà quando mancherà circa un quarto d'ora a mezzanotte. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi il brano che ascolteremo. Nel frattempo la musica non si ferma. I Maroon 5, Sugar. I'm here.

con Douchi Runway su R101 alle 23 in punto del nostro giovedì sera insieme di Stories, con me Yaki ad accompagnarvi fino a mezzanotte. Tra poco si giocherà, non diamo ancora troppe anticipazioni come sempre, perché adesso su R101 arrivano le news, state con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Parlando dallo studio Ovale, Donald Trump ha confermato che l'Ayatollah Khamenei, guida suprema iraniana, ha approvato l'accordo di pace con gli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz sarà riaperto e i prezzi scenderanno, ha detto il presidente americano dopo la firma, che potrebbe arrivare già questo weekend. Potrebbe avvenire in Europa, dice Trump, che non sarà presente ma invierà il suo vice J.D. Vance. E poco fa l'Iran ha fatto sapere che è stata concordata la maggior parte dei punti, ma l'intesa non è ancora definitiva. Sebbene Israele non sia parte del memorandum con l'Iran, Netanyahu ha espresso comunque apprezzamento per l'impegno di Trump, in particolare sulla rimozione del materiale arricchito, lo smantellamento delle infrastrutture di arricchimento, la limitazione della produzione di missili e la cessazione del sostegno dell'Iran ai movimenti terroristici. E c'è stata una chiusura in forte rialzo a Wall Street, accelerata ulteriormente sul finale proprio dall'annuncio del presidente americano sull'accordo per l'Iran. Il Dow Jones ha guadagnato l'1,79%, lo Standard & Poor's avanza dell'1,73%, il Nasdaq indice dei tecnologici del 2,54%, grazie anche al rimbalzo del settore dei chip. E la BCE ha alzato i tassi di un quarto di punto dal 2 a 2,25% con la prima stretta da settembre 2023. La presidente Lagarde dice: abbiamo dato un segnale, ma più dura la guerra più i tassi aumentano, incremento che non aiuta nessuno, quello deciso dalla BCE, secondo Antonio Tajani. Chiudiamo con il calcio. L'avventura di Daniel Comolia alla Juventus è già arrivata ai titoli di coda. L'amministratore delegato era arrivato sotto la mole il 4 giugno dell'anno scorso. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

minuti prende il via l'ultima ora di questo giovedì 11 giugno. Siete nelle stories di R101, ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Buona serata a tutti, buona serata a Claudio Cucurandone in regia. Tra pochissimo arriverà il momento di giocare a Con Parole Tue, un gioco molto semplice di cui a breve ripasseremo le regole. 331 80 90 101, il numero da avere a portata di mano. Nel frattempo, Goti e Kimbra, Somebody That I Used To Know.

0: Sto bene al mare, Marco Mengoni, Saif Rcomi su R101 alle 23:10 minuti. Siamo entrati nel vivo dell'ultima ora delle stories di questo 11 giugno. Buona serata da Yaki, buon viaggio agli amici in macchina. Ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Comparole 2.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca a Comparole 2? È molto semplice. Tra poco vi leggerò una definizione. Come ogni definizione a essa è associato un oggetto. Il vostro compito è quello di dirci al 331 80 90 101 con la voce qual è l'oggetto che stiamo cercando. La difficoltà sta nel fatto che abbiamo reso questa definizione volutamente un pochino complicata ed è la seguente: un elemento meccanico a profilo asimmetrico codificato, costituito da asta rigida con terminale a topologia differenziale. L'interazione con interstizio conformazionale a corrispondenza selettiva induce riallineamento vincolare interno e attivazione sequenziale di stati metastabili, traducendo, sollecitazioni angolari coassiali in transizione tra configurazioni di vincolo e devincolo selettivo del sistema accoppiato. Sembra difficile, amici, ma vi assicuro che l'oggetto che stiamo cercando è di uso comune, lo avete sicuramente ben presente, potreste averlo usato addirittura quest'oggi, questo giovedì 11 giugno, magari ieri o magari lo userete domani, non lo so. 331 80 90 101 per provare a indovinare qual è l'oggetto di questa sera. Noi ci mettiamo la musica mentre attendiamo le vostre risposte. Ci sono Tame Impala e Jenny, la loro Dracula su R101 alle 23:12. Alzate il volume. The more.

0: American Girls su R101, mentre stiamo giocando a Con Parole Tue stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro a una definizione che abbiamo reso volutamente un pochino complicata. Sentiamo un tentativo.
1: Per me è l'orologio.
0: Non è l'orologio l'oggetto di questa sera. Tra pochissimo le vostre voci, 331 80 90 101 per provarci. Vi ascoltiamo tra poco, ovviamente rileggeremo anche la definizione di stasera. State con noi.

0: prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito. Just gonna
2: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a €9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
10: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
11: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
12: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
13: Che affa, che affa, che fa. Dai, chi la soluzione ha?
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Grita rotolando verso sud su R101 alle 23:27 minuti del nostro giovedì sera di Stories. Con me Yaki ad accompagnarvi. Stiamo giocando a Con parole tue. Qual è l'oggetto che si nasconde dietro la seguente definizione? Un elemento meccanico a profilo asimmetrico codificato, costituito da una sta rigida con terminale a topologia differenziale. L'interazione con interstizio conformazionale, ce la posso fare, a corrispondenza selettiva induce riallineamento vincolare interno e attivazione sequenziale di stati metastabili, traducendo sollecitazione angolare coassiale in transizione tra configurazioni di vincolo e devincolo selettivo del sistema accoppiato. Cosa stiamo cercando? Sentiamo.
1: Allora, io penso sia il ventilatore. Saverio da Palma Campania.
0: Saverio non è il ventilatore.
2: A questo giro sì? Io direi che è un'asta per fare i selfie. Ciao a tutti.
0: Ciao, ma non è l'asta per fare i selfie.
3: Ciao, Max da Roma. L'oggetto misterioso, una scopa elettrica.
0: No, bella la scopa elettrica, non è la scopa elettrica.
4: Sembra tanto il martello.
0: Sembra un martello, ma non è il martello.
5: Siamo Lucrezia e Alessandro da Brescia. Secondo noi una forbice con le lame seghettate.
0: Saremmo particolarmente cattivi se poi non accettassimo forbice, ma volessimo per forza quella con le lame seghettate. Non è nemmeno questo l'oggetto però. 3318990101 per provarci con la voce. Tra pochissimo ascolteremo altri tentativi.

0: nelle stories di R101 per il comparole tuo di questa sera. Quale oggetto si cela dietro la seguente definizione? Un elemento meccanico a profilo asimmetrico codificato, costituito da asta rigida con terminale a topologia differenziale. L'interazione con interstizio conformazionale a corrispondenza selettiva induce riallineamento vincolare interno e attivazione sequenziale di stati metastabili, traducendo sollecitazione angolare coassiale in transizione tra configurazioni di vincolo e di vincolo selettivo del sistema accoppiato. Tutto questo per dire cosa? Sentiamo.
1: Ciao, per me è un elastico per capelli.
0: Non è l'elastico per capelli.
1: Buonasera Iacchi, buonasera R101. Buonasera. Potrebbe essere l'ombrello l'oggetto misterioso? Ciao da Alessandra.
0: Ciao Ale, ma non è l'ombrello.
2: Nicolò da Muggio, per me l'oggetto che stiamo cercando è il router.
0: Non è neanche il router.
3: Ciao, buonasera. Ciao. Calcolatrice.
0: Non è calcolatrice.
4: Secondo me l'oggetto misterioso è un lucchetto.
0: E non è neanche il lucchetto, ma amici, siete stati in tre a trovare l'oggetto di questa sera. Che cosa stiamo cercando?
5: Ciao Enrico da Torino. Questa sera l'oggetto misterioso è una chiave.
2: Secondo me è una chiave.
6: È la chiave.
0: È la chiave l'oggetto misterioso di questa sera, amici. Grazie per aver partecipato. Bravi a coloro che hanno trovato l'oggetto misterioso. C'è il nuovo singolo di Baby K su R101, Tuca Macarena.

appena vede l'estate dietro l'angolo, tira fuori la canzone che ci accompagnerà per i prossimi mesi. Lo ritroviamo alle 23.40 delle nostre stories di R101. Buon giovedì sera, tra poco amici arriva la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora un brano che sceglierete voi con la voce al 331 80 90 101. Anzi, magari l'avete già scelto. Tra pochissimo scopriamo la canzone.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
5: Prendiamo due prodotti Luxury
4: e teniamo lo scontrino.
5: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
4: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it. Just gonna
6: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
7: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
8: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Auguri, mamma! Sembri una ragazzina!
13: Grazie, amore, ma gli anni passano.
12: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
13: Poi ci sono i 70, gli 80.
12: Brava, pensiamoci ora con Generali.
14: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
15: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
17: Devi aprire la pagina deghi.it.
18: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
15: Poi devi solo cliccare.
18: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
15: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
19: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
16: Devi provare.
15: Devi fidarti.
16: Perché se non devi, non ci credi.
20: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
21: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Quarto d'ora a mezzanotte su R101, la canzone che ti fa stare bene. Un appuntamento in cui siete sempre voi a scegliere il brano che ascoltiamo, che serve a farci stare bene, serve anche a tornare un pochino indietro nel tempo. Il messaggio di quest'ora è della nostra amica Camilla, che ci scrive: ciao Yaki, sono Camilla. Per la canzone che mi farebbe stare bene questa sera vorrei ascoltare Return of the Mac di Mark Morrison.

Harrison per la canzone che ci fa stare bene, l'ultimo appuntamento di questo giovedì sera, ma amici non disperate perché la canzone che ti fa stare bene è il nostro marchio di fabbrica qui su R101, ritornerà puntualissima domani mattina e già da adesso al 331 80 90 101 con i messaggi ma soprattutto con la vostra voce potete scegliere voi la canzone che servirà a farci iniziare il venerdì con il piede giusto. Sappiamo quanto è importante avere la giusta colonna sonora per affrontare una giornata lavorativa in particolare. Sul nostro sito r101.it trovate anche una sezione dedicata alla canzone che ti fa stare bene, in particolare a quelle canzoni estive che vi fanno stare bene, a quale estate vi riportano, dato che ormai stiamo arrivando nella bella stagione, l'estate è alle porte con il meteo, se ce lo permette, se è clemente, quindi condividete con noi anche quei ricordi dell'estate al 331 80 90 101. Nel frattempo la musica non si ferma, On Top of the World, gli Imagine Dragons.

0: Enjoy the music.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy.

Punk è Francesco Gabbani che chiude questo giovedì sera e questa intera settimana di stories che abbiamo trascorso insieme. Amici da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Claudio Cucurandone in regia. Io rinnovo l'appuntamento a lunedì sera, lunedì prossimo, come sempre nelle stories di R101 a partire dalle 20 per iniziare, si spera, con il piede giusto quella che sarà un'altra settimana che trascorreremo insieme. Buon proseguimento, buon weekend e a lunedì. Ciao!

LR 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire.

0: scorso, dove resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano il testo e quello proposto dall'Iran. Mancherebbero ancora punti da esaminare, secondo Tern. Ottimisti intanto i mercati, con Wall Street che avanza decisa, il Dow Jones che sale dell'1,64%, il petrolio cala di oltre il 3%. In Israele l'ufficio di Netanyahu dice che Trump ha promesso che qualsiasi accordo includerà impegni per la rimozione del materiale nucleare arricchito di Teheran. Israele accoglie con favore gli impegni di Trump sulla limitazione dei programmi nucleari e missilistici iraniani. Regno Unito, Dan Jarvis è il nuovo ministro della difesa dopo le dimissioni di John Healey, grande alleato del premier Keir Starmer. Healey aveva criticato i tagli alla difesa nel Regno Unito. Calcio, il Messico ha battuto 2-0 il Sudafrica allo stadio Azteca nell'incontro di apertura dei mondiali. Le reti una per tempo di Quiñones e Jiménez. Alle 4 al via Corea del Sud, Repubblica Ceca sempre per il gruppo A. Nel B in serata alle 21, Canada, Bosnia e Erzegovina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Esther Roletto e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Residua nuvolosità al mattino in Abruzzo, Molise, al sud e in Sicilia. Sereno poco nuvoloso altrove, con più nubi sulle Alpi centrali e orientali. Tra pomeriggio e sera migliora in quasi tutto il centro-sud. Ancora nuvole invece in Salento e Calabria. Temperature minime in calo al centro e in Sardegna, massime in diminuzione al sud e in Sicilia. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
1: In radio, in TV, nello smartphone.

0: tu.
1: Enjoy the music.
2: 101.
3: R

0: 101. Enjoy the music.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: parole.
1: R101, enjoy the music.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
6: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
7: Su R101
6: la canzone che ti fa stare bene,
7: richiedila con un vocale al

0: Teleradio 101. Enjoy the music.
1: Sei un fan dei Duran Duran? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per una data del tour italiano dei Duran Duran. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
3: Apri R101.
2: R101.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
5: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
2: Su R101
5: la canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni.